0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Patti Lateranensi, 95 anni di discriminazioni. E questo è il tema che Paolo Moretti tra qualche istante ci tratterà nel collegamento con Cristiani Online. Buon ascolto a tutti.
2: Sì. Allora, un caro saluto a tutti gli ascoltatori sia su Cristiani Online che su Radio Logos. Vorrei subito precisare che anche se il tema di questa sera mi costringerà ad una piuttosto ampia necessaria presentazione storica, l'obiettivo delle riflessioni di questa sera è soprattutto di ricordarci cosa è la Chiesa alla luce della parola del Signore. Allora, vediamo che cosa ho osservato, visto che il titolo generale della rubrica di queste domeniche sere è Osservatorio sul mondo. Se voi aprite il sito internet del Palazzo del Quirinale, della Presidenza della Repubblica, troverete una pagina dedicata all'agenda degli impegni quotidiani del nostro Presidente della Repubblica, e scorrendola veramente non c'è che da apprezzare ed ammirare l'impegno di un uomo ultra ottantenne che si dedica con tanta dedizione e costanza al servizio del suo paese. Quindi non dobbiamo sicuramente dimenticarci di pregare per lui, così come per tutte le persone che sono in autorità. Ma in questa agenda c'è un appuntamento particolare: 13 febbraio, quindi dopodomani, ore 17, Roma, leggo testualmente, Roma Palazzo Borromeo, ricorrenza della firma dei patti lateranensi e dell'accordo di revisione del concordato. Cos'è il Palazzo Borromeo? Il Palazzo Borromeo a Roma è la sede dell'ambasciata italiana presso lo Stato della Città del Vaticano. Quindi pensate un po', la Chiesa che è uno Stato e la Repubblica Italiana ha un ambasciatore che è deputato a mantenere saldi i rapporti fra queste due realtà. In realtà però l'anniversario della firma dei patti lateranensi è proprio oggi, 11 febbraio 1929, lo ricordava anche puntualmente Enzo con una bella conoscenza storica, bravo Enzo, nella sua introduzione, e oggi è l'11 febbraio 2024, quindi esattamente 95 anni fa il Presidente del Consiglio, chiamato Presidente del Consiglio suona anche un po' stonato perché in realtà era il duce, il dittatore d'Italia Benito Mussolini, si sedette a un tavolo col Cardinale Segretario di Stato della Città del Vaticano, Gasparri, per firmare questi patti lateranensi. Questi patti poi sono stati rivisti, hanno avuto una revisione il 18 febbraio del 1884, quindi in occasione di questo appuntamento in agenda del Presidente della Repubblica sarà ricordato anche l'anniversario dell'accordo di revisione del concordato. Allora fu firmato dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal Segretario di Stato che era il Cardinale Casaroli. Bene. Perché questo concordato? Allora, qui la storia dovrebbe partire da molto lontano, ma non voglio molto dilungarmi, voglio semplicemente ricordare che nel 1870 finalmente si realizzò il sogno di tanti nostri cosiddetti eroi del Risorgimento, in particolare di Garibaldi, quello di liberare Roma dal dominio pontificio e di restituire Roma come città più importante, come capitale all'Italia. Il Papa si rifugiò in quella che è chiamata, è ricordata ancora oggi come la città leonina, quindi si rifugiò nei palazzi che formano ancora oggi, che sono presenti nel territorio di pochi chilometri quadrati dello Stato, della città del Vaticano. E da lì il Papa, i diversi papi che si successero, non si mossero, rimasero lì asserragliati come in una sorta di confino, scomunicando a destra, a sinistra, scomunicando il re, scomunicando tutto quello che c'era da scomunicare, fu scomunicato. Ma che cosa successe? Che piano piano ci fu una tessitura diplomatica, come si dice in gergo, cioè dei diplomatici cercarono di riallacciare i rapporti fra la Chiesa e il Regno d'Italia e lo Stato italiano. Entrambi infatti avevano la consapevolezza che per l'esercizio dei loro diversi poteri non ci poteva essere più questa divisione, cioè questa divisione avrebbe continuato a produrre dei danni e non sicuramente dei vantaggi. E guarda caso questo accordo, questa tessitura diplomatica si concluse con un accordo durante proprio il ventennio del regime fascista. E vorrei subito dire perché si scelse questa data per la firma. È una data importante, io da ragazzo mi ricordo che aspettavo dopo l'Epifania l'11 febbraio perché era vacanza a scuola, quindi ero un po' ignaro del significato di questa festa. Per me l'unico significato era che si poteva dormire di più la mattina, e per tutto il mio iter scolastico, ormai da tempo ahimè concluso, da scolaro e poi da studente, ho fatto vacanza l'11 febbraio, tranne ovviamente nei giorni in cui cadeva come oggi di domenica. Perché anche dalla Repubblica Italiana, anche dopo l'emanazione della nostra Costituzione, fu ritenuta una data così importante da dover costituire una festa civile e religiosa allo stesso tempo, con questo miscuglio di poteri che ha segnato purtroppo la storia del cristianesimo e l'ha segnata in modo negativo e drammatico. La data dell'11 febbraio fu scelta, udite udite, perché oggi è la ricorrenza della Madonna di Lourdes. Quindi fu una scelta richiesta da Papa Ratti, pontefice Pio XI. E l'11 febbraio fu scelto proprio per firmare i trattati che dovevano regolare i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa di Roma. Quindi, in un certo senso, dovevano essere dei patti che avrebbero dovuto riportare una pacificazione nei rapporti fra lo Stato, fra il Regno d'Italia e la città del Vaticano. I patti furono firmati all'interno della Basilica di San Giovanni in Laterano, per questo presero il nome di patti lateranensi. E questi patti, come ha ben ricordato brevemente anche Enzo nella presentazione, nell'introduzione, questi patti erano essenzialmente tre, non era un solo patto, erano tre patti. Il primo patto era un trattato con il quale lo Stato italiano e il Vaticano si riconoscevano reciprocamente come stati sovrani. Ora, dobbiamo sempre tenere presente che il Vaticano rappresenta in sé la Chiesa Cattolica, quindi la Chiesa veniva proposta, si presentava all'interno del trattato come uno Stato sovrano allo stesso livello del Regno d'Italia. Nel trattato il cattolicesimo veniva proclamato come unica religione di Stato. Poi vi era un secondo patto, quello più famoso, il concordato, che stabiliva le regole per le relazioni fra lo Stato e la Chiesa, concedendo alla Chiesa dei grandi privilegi in materia matrimoniale. Quindi i matrimoni celebrati in Chiesa avevano immediatamente, contestualmente, anche un valore di carattere civile sul piano legale e anche sul piano educativo. Quando io ho dovuto prepararmi per il concorso da insegnante elementare, ho dovuto studiare a fondo i programmi scolastici di allora, che seppur rivisti nel 1955, quindi dopo la fine del fascismo, dopo la fine del Regno d'Italia, prevedevano all'inizio, i programmi della allora chiamata scuola elementare, che la religione cattolica dovesse essere il fondamento e il coronamento di tutto il percorso educativo. Quando io, come vincitore di concorso, fui messo in ruolo come insegnante elementare, la prima cosa onestamente che feci fu quella di scrivere al ministro della pubblica istruzione di allora, se ricordo bene era un certo Misasi, al provveditore e anche al mio dirigente scolastico, allora si chiamava direttore didattico, dicendo: io ho vinto il concorso, quindi ho tutti i diritti per entrare nel mio lavoro, però sappiate che il fondamento e il coronamento del mio impegno educativo non sarà sicuramente la religione cattolica. Avete visto qualche lettera di risposta a voi? Io ancora no, era il 1973, ormai ho perso ogni speranza che qualcuno mi risponda, anche perché i destinatari di quelle lettere credo che siano tutti morti. Poi vi era un terzo patto lateranense, la convenzione finanziaria. Lo Stato versò al Vaticano un indennizzo enorme, non sto a dirvelo, lo potete trovare da voi perché vi scandalizzereste, pensando al bilancio dello Stato italiano anche in quel tempo. Un indennizzo enorme dovuto a che cosa? Alla conquista di Roma nel 1870. Vi abbiamo occupato i vostri palazzi, vi abbiamo occupato le vostre proprietà, allora vi indennizziamo. Non soltanto fu un indennizzo di carattere pecuniario, cioè nelle vecchie lire del tempo, ma fu un indennizzo anche di carattere immobiliare, perché tutti i beni di proprietà della Chiesa, che ovviamente con l'occupazione di Roma erano stati confiscati, furono restituiti al Vaticano. Non so se sapete che gli immobili della città di Roma ancora oggi sono per oltre il 60% di proprietà della Chiesa. Quindi tre patti: il trattato, il concordato, la convenzione finanziaria. Inutile dire che, pur avendo portato grandissimi benefici alla Chiesa, benefici di cui sappiamo la Chiesa gode ancora oggi, avrete ascoltato qualche tempo fa il dibattito sul pagamento dell'IMU sugli immobili, pagamento dal quale la Chiesa è esentata, pur avendo dato grandissimi benefici alla Chiesa, questi patti rappresentarono, e qui dal punto di vista morale c'è davvero un vulnus, una ferita grave, rappresentarono un enorme successo politico per il fascismo, che era riuscito a chiudere una vertenza che durava dal 1870, quindi che durava da 59 anni. Tanto è vero che Pio XI, Papa Ratti, due giorni dopo la firma dei patti lateranensi, il 13 febbraio, in una sua allocuzione pubblica intitolata «Vogliamo anzitutto», che cosa voleva anzitutto? Voleva ringraziare Dio per la firma dei patti lateranensi e, udite udite, definì con gratitudine e ammirazione Benito Mussolini come l'uomo che la provvidenza ci ha fatto incontrare, come l'uomo, ascoltate bene questa frase perché è drammatica, come l'uomo che ha permesso di ridare Dio all'Italia e l'Italia a Dio. Benito Mussolini, quasi mediatore di Dio, mediatore di Dio lo stesso Papa. Una cosa davvero allucinante, soprattutto alla luce degli eventi storici che hanno drammaticamente e tragicamente segnato la storia del fascismo. Ora, è evidente che i patti lateranensi sono uno dei tanti eventi della storia che rivelano il profondo distacco dalla visione della Chiesa che ci offre il Nuovo Testamento e della Chiesa, rispetto alla Chiesa formatasi da Costantino in poi e definita, oltre che cristiana, anche cattolica universale, perché il Papa voleva avere il potere spirituale e temporale su tutto il mondo e soprattutto romana, con Roma come sua sede centrale. Quindi i patti lateranensi non fanno altro che mostrare questa contrapposizione fra la visione della Chiesa propria del cattolicesimo e la visione della Chiesa propria del Nuovo Testamento, quindi la visione della Chiesa che ci ha trasmesso non soltanto il Signore Gesù, ma che attraverso lo Spirito Santo e la sua guida ci hanno trasmesso nelle lettere i suoi discepoli, i suoi apostoli. Come sappiamo, della vera Chiesa cristiana, Gesù è il capo, perché ne è il fondamento, ne è il fondatore, ne è il costruttore, ne è il garante. La tragedia spirituale nel cristianesimo è iniziata proprio quando si è voluto identificare la Chiesa con il regno di Dio sulla terra. Quindi la Chiesa cattolica romana è il regno di Dio sulla terra. Questa è una visione che risale non soltanto al connubio paganesimo-cattolicesimo dopo Costantino, ma risale, come molti di voi sapranno, anche agli insegnamenti di Sant'Agostino. In questo modo la Chiesa è stata trasformata in una istituzione umana, in uno dei tanti regni di questo mondo, e ha assunto dei regni di questo mondo anche le caratteristiche: un governo monarchico, il Papa re, i simboli della monarchia, lo scettro del Papa, la corona del Papa, le cerimonie tipiche di un regno, le leggi, i tribunali, le prigioni, perfino addirittura, come sappiamo, un esercito. Quando, dopo quel falso documento dell'ascito di Costantino, del presunto lascito di Costantino, la Chiesa cattolica divenne Stato della Chiesa, appropriandosi di territori intorno a Roma e poi estendendo il suo dominio in modo particolare all'Umbria, alle Marche, alla Romagna e all'Abruzzo. E quando accadde questo, la Chiesa diventò uno Stato, diventò un regno con un proprio territorio. In questo modo, però, che cosa è successo? Che si è caduti nella tentazione di Satana, in quella fra le tre tentazioni di Satana che il Signore Gesù respinse tutte e tre, ricordiamolo bene, ma che non è stata ancora oggi respinta dai suoi sedicenti discepoli. E di quale tentazione si tratta? Leggo in Luca capitolo 4, versetto 5. Il diavolo condusse Gesù in alto, gli mostrò in un attimo i regni del mondo e gli disse: «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi la voglio». Sappiamo che il Signore Gesù gli disse: «Vattene, Satana, è scritto, adora il Signore Dio tuo e da lui solo rendi il culto». Quindi rifiutò l'offerta di ricevere il dominio dei regni di questo mondo. La tentazione era forte per il Signore Gesù, non dobbiamo dimenticare che egli era venuto per soffrire o compiere l'opera di salvezza alla croce per noi, e Satana gli disse: ma perché vuoi soffrire ed avere poi in futuro ritornare per avere il tuo regno? Lo puoi avere subito, basta che tu ti inchini davanti a me e tu mi adori, basta che tu faccia questo e non avrai più sofferenze, problemi di carattere umano. Ma il Signore respinse questa tentazione, ma questa tentazione non fu respinta quando nacque lo stato della Chiesa, non è respinta ancora oggi, perché sappiamo che la Chiesa si ritiene alla pari come istituzione umana di tutte le altre nazioni del mondo. La città del Vaticano ha i suoi, lo stato della città del Vaticano ha i suoi ambasciatori in tutto il mondo, i cosiddetti nunzi apostolici, riceve ambasciatori dalle nazioni del mondo che hanno relazioni diplomatiche con lei. Ma si sono dimenticate soprattutto le parole di Gesù. Quando Gesù si trovò davanti a Pilato, parlò proprio del suo regno che deve ancora venire, noi lo attendiamo, il suo regno che non è sicuramente la Chiesa, che non ha per bandiera i colori della bandiera della città del Vaticano né per sede Roma. Che cosa disse Gesù a Pilato? Giovanni capitolo 18 versetto 36: il mio regno non è di questo mondo. E questa frase taglia la testa al toro. La Chiesa non è il regno, perché il regno di Gesù non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi consegnato ai giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. I servitori del regno della Chiesa hanno combattuto, ma non è quello il regno di Cristo. So che in questi giorni, se ricordo bene, proprio domani dovrebbe andare in onda su Rai 1, non voglio fare pubblicità, lo dico soltanto come informazione, un film che ricorda la vita di Goffredo Mameli, l'autore del canto degli italiani, del nostro inno nazionale. Goffredo Mameli fu ucciso non soltanto dai francesi che erano andati in aiuto al Papa, fu ferito e poi morì a causa delle ferite riportate anche dall'esercito pontificio che era andato a respingere i garibaldini che cercavano di occupare e di conquistare Roma. I miei servitori, se il mio regno fosse di questo mondo, combatterebbero perché io non fossi dato in mano ai giudei, ma ora il mio regno non è di qui. Parole di una chiarezza estrema. La Chiesa non può essere un regno, non può avere esercito, bandiere, monarchi, istituzioni, legislazione, giurisdizione politica e legale umana. Ma ricorderemo anche le parole chiare di Gesù quando gli fu posta come tranello una domanda su chi doveva riscuotere le tasse. E Gesù che cosa rispose? Capitolo 20, versetto 25 del Vangelo di Luca. Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. La realtà del regno di Dio è totalmente separata dalla realtà di Cesare. Parlare di potere temporale è una bestemmia alla luce della parola del Signore. Perché si è caduti così in basso? Perché si è caduti nel tranello della tentazione di Satana? Perché si è trasformata la Chiesa a un regno? Perché si è tentato di non soltanto di rendere a Dio quello che è di Dio, ma di rendere a Dio anche quello che appartiene, di rendere a Dio quello che appartiene a Cesare. Perché si è arrivata all'aberrazione di affermare che attraverso un trattato Dio è stato reso all'Italia e l'Italia è stata resa a Dio? La Chiesa, care sorelle, cari fratelli, e ricordiamolo, cari amici e care amiche, sappiatelo, la Chiesa non è un organismo umano, un'istituzione umana, ma è l'insieme spirituale delle persone legate fra di loro dalla comune fede in Cristo, Salvatore e Signore delle loro vite, delle persone che vivono già nel loro cuore la realtà del regno di Dio e che attendono che il regno di Dio diventi visibile dopo il ritorno del Re, dopo il ritorno del Signore Gesù. Ricorda ancora il Gesù capitolo 17 versetto 20 e 21. Chiedo scusa a Felipe che manda in sovraimpressione i testi perché credo di essermi dimenticato di avergli indicato questo testo. Luca 17 20 e 21 ha detto Gesù: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Una vecchia traduzione diceva: il regno di Dio è dentro di voi, è nei vostri cuori. Quindi il nostro caro presidente andrà a brindare, a festeggiare, come hanno fatto i presidenti della Repubblica che lo hanno preceduto, ogni 11 febbraio o ogni giorno vicino a questo, andrà a festeggiare i patti lateranensi, ma non c'è proprio davvero nulla da festeggiare, perché rappresentano la tragedia spirituale del cristianesimo nel mondo, del cristianesimo in particolare in Italia. Ora, perché ho detto nel titolo della serata di questa sera che siamo reduci e proseguiranno sicuramente da 95 anni di discriminazione? Perché le discriminazioni sono evidenti, ve le spiego in modo veloce e il più possibile sintetico e spero anche per voi soprattutto comprensibile. La religione cattolica fu definita unica religione dello Stato e questa definizione è rimasta tale fino al 1984. Con la revisione del concordato si è tolta questa definizione, questo riconoscimento di unicità religiosa della Chiesa cattolica. Ma non si sono aboliti i privilegi, quindi si è cambiata un'espressione, ma non si è cambiata la sostanza. Le altre religioni rimangono, così come le norme fasciste del 1929-30 stabilivano, rimangono dei culti ammessi, dei culti tollerati. È vero che dopo l'emanazione della Costituzione repubblicana, alcune norme, quelle più liberticide, dei culti ammessi sono state modificate, ma l'impianto legislativo delle leggi sui culti ammessi rimane intatto e non è mai stato abolito, come vorrebbe sicuramente implicitamente la Costituzione con i suoi articoli, quegli articoli che stabiliscono l'articolo 3, che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, o come l'articolo 19, che stabilisce che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume, o come il successivo articolo 20, che ricorda che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione o di istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Il carattere ecclesiastico e il fine di una religione non può essere causa di speciali limitazioni legislative. Andatelo a raccontare a quei cari fratelli e sorelle che hanno cercato in Lombardia e Liguria di aprire una sala di culto in un luogo che non era stato costruito per il culto, e gli è stato vietato assolutamente di utilizzare

Sinteticamente, oggi, anche se l'articolo 8 della Costituzione ricorda che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, oggi, alla luce del loro rapportarsi con la Costituzione, che all'articolo 7 riconosce il valore costituzionale dei patti lateranensi, e con l'articolo 8 offre alle confessioni religiose la possibilità di stabilire un'intesa, un accordo con lo Stato, oggi possiamo dire, e scusatemi se uso un vocabolario, un linguaggio calcistico, possiamo dire che le confessioni religiose sono divise in quattro serie. In serie A abbiamo la Chiesa Cattolica, con tutta la sua massa di privilegi economici, finanziari, fiscali, eccetera. In serie B abbiamo le chiese o le confessioni, tra le quali, come sappiamo, anche il buddismo, che hanno ratificato intese con lo Stato italiano e che hanno ottenuto dei vantaggi, dei privilegi. In serie C abbiamo le confessioni religiose che non hanno intese ma vorrebbero averle, e in serie D le confessioni religiose che non vogliono assolutamente avere intese. Noi che ci riconosciamo nelle comunità del movimento cosiddetto dei fratelli, siamo felicemente e convintamente in serie D. E perché siamo in serie D? Perché per firmare un'intesa con lo Stato occorre costituire un organismo a livello nazionale che sia rappresentativo di tutte le realtà locali, che le rappresenti, cioè occorre avere un presidente umano e una costituzione con uno statuto che raccolga tutte le chiese. Nel Nuovo Testamento ogni chiesa locale era libera e autonoma, autonoma nei propri doni, nei propri ministeri. Non esistevano le diocesi da cui dipendevano le realtà in base al territorio geografico delle varie chiese locali presenti. Chi di noi può fare il presidente della chiesa per andare a firmare un'intesa con lo Stato? Ma soprattutto, a noi basterebbe l'applicazione della Costituzione. Nel lontano 1999 fui inviato insieme ad altri due fratelli da un convegno degli anziani del movimento delle assemblee ad una audizione, cioè a un incontro con il presidente della Commissione degli Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, perché era in corso un dibattito su una nuova legge, norme sulla libertà religiosa per l'abrogazione della legislazione sui culti ammessi. Queste norme sulla libertà religiosa, di queste norme si cominciò a parlare nel 1990. Sono passati 34 anni e ancora questa legge non è stata partorita, non ha veduto la luce. E soprattutto continuano ad essere in vigore le leggi fasciste sui culti ammessi. E che cosa dicemmo? Eravamo tre fratelli. Che cosa dicemmo al presidente di questa commissione, che era l'onorevole Maccanico, famoso soprattutto per essere stato durante il settennato della presidenza di Sandro Pertini, della presidenza della Repubblica di Sandro Pertini, per essere stato il suo segretario personale. Noi testimoniamo che, secondo l'insegnamento del Nuovo Testamento, noi rifiutiamo qualsiasi struttura di carattere ecclesiale, cioè ogni chiesa locale non ha un presidente che la governa, riconosciuto dalle autorità civili. È anche una struttura interecclesiale, cioè che raccolga diverse chiese, perché noi crediamo

0: sia a livello locale che a livello universale, Gesù Cristo è il capo, è il capo supremo della Chiesa. Quindi noi continueremo a vivere sicuramente un atteggiamento di rispetto nei confronti delle autorità, quell'atteggiamento che è ben indicato dalle parole scritte da Paolo a Timoteo, che lo Spirito Santo rivolge anche a ciascuno di noi, l'invito a pregare per i re, per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Ma noi dobbiamo ricercare l'approvazione di Dio e non degli uomini. Non possiamo stravolgere la visione di Chiesa, della Chiesa locale, della Chiesa universale, della Chiesa visibile in un luogo, della Chiesa invisibile che la parola del Signore e le scritture del Nuovo Testamento ci indicano. Date a Cesare, rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Vi era un grande uomo politico che sosteneva questo principio, era il conte Camillo Benso di Cavour. Per anni lo Stato italiano, rappresentato allora dalla monarchia, dal Regno d'Italia, ha cercato di mantenere, di vivere questo principio, libera Chiesa, il libero Stato. Con i patti lateranensi si è fatto un grande pataracchio che ha portato dei vantaggi soltanto alla Chiesa, pochi vantaggi sicuramente allo Stato. L'unico vantaggio fu da parte di Benito Mussolini, il vantaggio di avere ufficialmente l'appoggio almeno delle autorità ufficiali della Chiesa al regime fascista. Continuiamo a pregare per le autorità. Una legge che costituisca e preveda l'abrogazione delle norme sui culti ammessi, purtroppo in questo momento non è nel pensiero, credo, di nessun deputato, né di destra né di sinistra né di centro. Le questioni relative alla libertà sono sempre quelle lasciate in secondo piano. Allora continuiamo a pregare, e vorrei concludere con le parole che mi ricordo di aver letto anche in questa audizione alla Camera dei Deputati. Noi riaffermiamo il nostro desiderio di ricercare l'approvazione da Dio e non dagli uomini, e sentiamo il bisogno di rinnovare davanti alle autorità e davanti al Signore la nostra piena disponibilità a seguirlo anche nella sofferenza, ricordandoci che il soffrire come cristiani non ci porterà certo a provare vergogna, ma ci porterà piuttosto a glorificare Dio. Amen.
1: Abbiamo ascoltato Paolo Moretti da Arezzo, da Anghiari, provincia di Arezzo, il tema trattato: patti lateranensi, 95 anni di discriminazioni nel tema generale osservatorio sul mondo. Ringraziamo Paolo, ringraziamo tutti voi per il gentile ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 47 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che ci state ascoltando, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. Vorremmo continuare la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni e vi pregheremo di ascoltare la lettura del capitolo 12, dei versetti da 44 a 50.

Ma Gesù ad alta voce esclamò: «Chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato, e chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, a chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato Lui quello che devo dire e di cui devo parlare, e so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me.

0: Il brano che conclude il capitolo 12 non ci sembra riportare un nuovo discorso del Signore Gesù, piuttosto una conclusione ad opera dell'autore sacro, che, ultimati i discorsi pubblici del Signore, ha voluto sintetizzare i temi principali del suo insegnamento. Potremmo sintetizzare a nostra volta il dire del Signore Gesù elencando i 5 temi principali contenuti nel nostro testo. Per prima cosa il Signore sottolineò la perfetta unità con il Padre che lo aveva mandato. E questo è un tema ricorrente nell'insegnamento di Gesù, perché espone la sua divinità ed evidenzia il piano della divina Trinità per la salvezza dell'uomo. In secondo luogo, il Signore si preoccupò di precisare l'importanza e il valore della vera fede come mezzo che si appropria della salvezza, come mezzo che si appropria della grazia di Dio. È chiaro che se la fede richiesta da Dio è l'unico mezzo per ottenere il perdono dei peccati e la salvezza eterna, ogni altro modo, ogni altro procedimento ne viene escluso. Inoltre, la salvezza dell'umanità costituisce la parte principale dell'annuncio evangelico. È l'obiettivo di Dio, che ama le sue creature. È quanto il Signore Gesù si proponeva di ottenere attraverso il suo sacrificio sulla croce. Un altro tema, direi molto significativo, è quello della luce del mondo. La dichiarazione che Gesù è la luce che illumina le tenebre del peccato e della morte contiene in sé un messaggio di liberazione, un messaggio di conoscenza, di giustizia, di verità che nessun altro poteva recare all'uomo. Infine, Gesù annunciò il giudizio finale. Egli non venne per giudicare il mondo, venne per salvarlo. Tuttavia, questo non significa che alla fine Dio accoglierà tutti e salverà tutti indistintamente. Quella parola di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo, l'annuncio della grazia del Signore, si trasformerà in parola di condanna per tutti coloro che durante la loro vita terrena l'hanno respinta, l'hanno rifiutata, l'hanno trascurata o, peggio ancora, l'hanno disprezzata. Questo sommario elenca alcuni temi fondamentali da tenere a mente per tutti coloro che onestamente, correttamente e sinceramente desiderano avvicinarsi a Dio. Desiderano ottenere una preziosa fede nella persona del Figlio e vedersi applicare dallo Spirito Santo i benefici divini promessi nelle Scritture Sante. Invitandovi a riflettere, Patrizia e Dio vi salutiamo caramente.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Parliamo ancora di vita di coppia. A proposito, la maggior parte delle coppie ha cominciato la vita coniugale con un magnifico ideale di matrimonio. Ve ne sono alcune, fra l'altro, che hanno seguito corsi per fidanzati, hanno letto tomi impegnativi sulla vita sessuale, hanno imparato molte cose interessanti, hanno studiato opere di psicologia. Ma quante coppie possono dire, dopo anche una decina d'anni di vita in comune, che il loro focolare ha risposto alle loro attese? Beh, ben poche. Chiunque poi sia rimasto deluso nelle proprie speranze è portato a scaricare su altri la responsabilità del proprio insuccesso. È sempre colpa dell'altro. È molto più facile fare così, no? Che non cercare la colpa in se stessi. Ma questo modo di procedere è assolutamente sterile. Questa via sfocia solo nella stizza, nella rivolta, nell'acredine, nei rimproveri reciproci stereotipati che i coniugi si scambiano all'infinito. Per liberarsi delle proprie responsabilità, ciascuno accusa prontamente l'altro per il suo carattere, per i suoi nervi, per i suoi difetti, per la sua educazione, per l'influenza di un ambiente totalmente diverso in cui si è formato. Certo, sono aspetti interessanti, importanti, ma sarebbe utopia credere che la riuscita di un matrimonio e la comprensione reciproca dipendano prima di tutto dai requisiti di partenza. No, il matrimonio è soprattutto ciò che se ne fa giorno per giorno. Tu che cosa ne pensi?
4: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Permettimi di farti questa domanda. Se tu fossi gravemente malato, a chi ti rivolgeresti? Ti accontenteresti di vedere un medico qualsiasi o cercheresti il miglior medico specializzato per il tuo problema? Sono sicuro che tutti noi vorremmo andare da qualcuno che eccelle in quello che fa. Nessuno di noi vorrebbe affidare la propria salute a qualcuno che non darebbe il massimo o che non avesse le competenze necessarie. E la nostra fede? Per durare, la fede ha bisogno di un insegnamento costante e la fonte più sicura di insegnamento viene dal Maestro stesso, Gesù. Egli desidera insegnarci tutte le cose attraverso il suo amore. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Che cosa ci deve insegnare? Pietro, che aveva capito l'essenza dell'insegnamento di Gesù, disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Ecco cosa vuole insegnarti il Signore in questo momento. Il riposo è sapersi fermare, smettere di agitarsi, di lottare, è liberarsi, lasciare andare. Come Maria, fermati ai piedi di Gesù e scegli la parte buona. Lasciati istruire da colui che ha parole di vita eterna. Oggi ti incoraggio a entrare nel luogo segreto, nella tua stanza, e a porre il tuo fardello ai suoi piedi. Poi, quando uscirai, lascia il tuo problema a Gesù. Digli: ora sei tu che te ne occupi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Non so se voi sappiate, amici, che la speranza è una riflessione lenta. Dovremmo lottare contro la tirannia del tempo presente. Questo è il tema che affrontiamo oggi, basato su un articolo di Ugo Nespolo, su un filosofo coreano. Rischio di imbrogliarmi. Comunque, Chul Han è il suo cognome. Tra poco continueremo la nostra riflessione, ricordando che 800 098 650 è il numero verde, oppure il numero per partecipare con i messaggi è 348 222 72 94. Allora, provate a chiudere gli occhi per un secondo, sempre che non siate alla guida, probabilmente vedete una lista infinita di cose da fare. Oggi, notifiche, la sensazione di correre su un tapis roulant che va sempre

sempre più veloce. Ugo Nespolo, riflettendo sull'ultimo saggio del filosofo coreano Chul Han, Contro la società dell'angoscia, si intitola così, ci regala una diagnosi chirurgica. Non siamo solo stanchi, siamo addirittura intrappolati in una sorta di imbuto. Il nostro tempo non è più un orizzonte da raggiungere, ma una prigione con le grate proprio. Han dice una cosa terribile, è vera, io ritengo. L'angoscia non è un incidente, è il carburante del sistema. Ci sentiamo imprenditori di noi stessi, costretti a performare senza soldi, senza veramente un momento di tranquillità, terrorizzati di restare indietro, addirittura terrorizzati. Ma se il mondo fosse già finito e noi fossimo solo rotelle di un ingranaggio? Questa è la sfida. Pensate a Sisifo, no? Il mito. Ma senza la dignità della sfida, spingiamo il masso in salita solo per poter dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo di giornata. E poi il masso rotola giù e di nuovo il giorno dopo. La speranza, quella vera, dunque, secondo il filosofo, non è ottimismo da quattro soldi, è la capacità di dire aspetta un attimo. E quindi è un attimo proprio di ribellione, perché chi corre sempre non arriva mai da nessuna parte, si limita a consumare il tragitto e le suole delle scarpe. E tra poco cercheremo di capire se questa fretta è davvero necessaria o se è solo droga che abbiamo accettato di iniettarci ogni mattina, ogni santa mattina. Figlio di Davide, abbi misericordia, abbi pietà, ve la ricordate questo urlo che era stato fatto al di fuori della strada, proprio in un cantuccio, e i discepoli dicevano a quest'uomo che non ha nome, solamente figlio di Timeo, smettila, taci, e poi ecco, ve la ricordate la storia. Mi scrive Marco via social, ma scusa, se sono felice quando raggiungo un obiettivo, perché dovrei fermarmi? L'angoscia mi spinge a migliorare, quindi l'angoscia è positiva per certi versi, no? Vi ricordo che stiamo riflettendo su alcune riflessioni, quindi riflettere su delle riflessioni, e continua il vortice delle riflessioni sulla speranza come una riflessione lenta del filosofo Byung-Chul Han, riportate da un articolo di Ugo Nespolo, La speranza come riflessione lenta. Allora, l'angoscia. Han parla di algofobia, cioè abbiamo una paura folle del dolore, algia e fobia, no? E quindi anestetizziamo tutto col successo immediato, vogliamo la felicità senza il processo, dunque il risultato senza la fatica della riflessione, se vogliamo la tirannia del presente. Lo diceva Thomas Bernard, dobbiamo imparare a ritirarci in un quartiere del pensare per non affogare nella superficie. Essere costantemente all'altezza è una forma sottile di schiavitù, cioè non aver paura di essere inadeguati a volte è l'unico segno di intelligenza che ci rimane. La vita non è un segnalibro, ma è un mistero che richiede lentezza. Quindi smettere di performare non è fallire, no. E ricominciare a esistere certe volte. E se questa paura di non farcela fosse il vero veleno che ci impedisce di guardare l'altro non come un rivale, ma come un compagno di viaggio, che magari può arrivare anche prima di noi, ma chi se ne importa? Beh, tenete a mente questo dubbio, amici, perché nel prossimo segmento vedremo come questa logica da competizione ha devastato anche il tempio che dovrebbe custodire la bellezza, l'arte. Competizione e arte sono in antitesi. La speranza è una riflessione lenta, dobbiamo combattere contro la tirannia del tempo presente, ne è convinto il filosofo Byung-Chul Han. E abbiamo concluso il segmento precedente con la competizione, no? La competizione che ha devastato anche il tempio che dovrebbe custodire la bellezza, cioè l'arte. È possibile che gli artisti siano competitivi l'uno contro l'altro? Ma è assurdo. Abbiamo parlato di tempo, ma guardate cosa succede proprio all'arte. Se togliamo il tempo,

0: tempo, cioè che quella dimensione di attesa, no? Di stratificazione, l'arte diventa merce, anche l'arte diventa merce da vendere. Ugo Nespolo cita il mondo dell'arte, l'art world in inglese, fa più bello, no? Come specchio del nostro tempo. E com'è questo specchio? Beh, bolle speculative, prezzi che lievitano, logica di mercato azionario. Vi ricordate la banana di Catalan? Beh, un'ironia truccata che diventa subito prezzo. Il mercato dunque ha sostituito l'aura dell'opera con l'aura del brand, del marchio. E quindi è la fine dell'esperienza estetica che si è trasformata però in consumo. Attenzione però, l'opera d'arte, quella vera, non dovrebbe rappresentare il prezzo. Io ascoltavo in sottofondo le cicale fuori della finestra che a una certa temperatura, tac, cominciano a frinire. Beh, mi è arrivato un messaggio provocatorio, se vogliamo, da Sara. Ma quindi, scrive, dobbiamo tutti chiuderci in convento? Non possiamo più goderci il successo? Stiamo parlando della speranza, una riflessione lenta contro la tirannia del tempo presente. Non credo che il messaggio di Chan voglia portarci in quella direzione. Chul Han, pardon, voglia portarci in quella direzione, assolutamente. Ma la tua forse, Sara, è una paura di chi teme la solitudine, forse, dico. Il filosofo coreano non ci invita a essere nostalgici o reazionari, ci invita piuttosto alla solitudine cosciente. Solitudine cosciente, bella, no? È quella forza di restare nel non ancora. Ogni volta che si resiste alla tentazione di postare magari qualche cosa di frivolo, di commentare subito, di consumare, ecco, uno dei verbi più utilizzati, di consumare un'esperienza per poter dire di averla avuta. Beh, si sta facendo così un cattivo gioco. Si sta cercando un vuoto dove può nascere qualcosa di nuovo, no? Va creato questo vuoto. La superficie è affollata, ma è nel profondo che si gioca la vera partita, in profondità, sott'acqua, se vogliamo. La spiritualità non è altro che questo, a ben pensarci, no? La capacità di abitare il proprio tempo senza farsi divorare dalla sua frenesia. È un esercizio di resistenza monastico? Sì, probabilmente coloro che ci hanno preceduto e che hanno fatto questa scelta avevano più o meno gli stessi obiettivi. Ed è profondamente umano questa esigenza. Non è un invito al ritiro, ma un invito piuttosto a essere presenti in modo radicale, piuttosto di essere estraniati dalla performance. E a proposito di presenza, nel prossimo segmento vedremo come la lentezza non sia pigrizia tout court, ma l'unica vera arma per riconquistare l'avvenire. Ah, che bello, ciò che deve avvenire. Abbiamo visto fino a qui, a proposito della lentezza della speranza, come il presente si divori da solo. Ma ecco il tema. Se la speranza fosse, come suggerisce Han, rileggendo Goethe, il verbo verweilen, indugiare, soffermarsi col pensiero. È così che nasce la speranza vera, nell'indugio, nella lentezza. È un atto rivoluzionario oggi, Immaginate un mondo dove l'efficienza non è più il parametro supremo, dove l'artista o chiunque di noi che in potenziale è un artista non cerca di produrre un valore, ma prova ad aprire un mondo. È una sfida essenziale. Possiamo compiere un gesto che non sia già stato integrato nel ciclo della merce? Possiamo? L'artista dovrebbe fare quello, Basta uscire dalla logica dell'art rank, dalla fretta del compra subito, del sell now. Non cercare di arrivare, no? Subito all'obiettivo, ma cercare di rimanere, di stare in equilibrio, sopra un filo di ragnatela, magari con qualche elefante. La bellezza quindi non è nel punto di arrivo, ma nella profondità del tempo che si dedica a guardare. È la differenza, se vogliamo, tra guardare un tramonto dal vivo o fotografarlo per Instagram. È la stessa cosa? No, dai. Nel primo caso ti perdi nel tempo, no? Rimani a bocca aperta a guardare tutte le sfumature sempre diverse l'una dall'altra. Nel secondo invece lo incaselli per il mercato, per i like. Siamo pronti, dopo aver smontato questo meccanismo, forse a tirare le somme di questo viaggio. Andiamo a chiudere il cerchio tra poco, perché il tempo è quasi scaduto, ma la nostra ricerca, quella è appena iniziata. E siamo arrivati al traguardo di questo nostro viaggio in auto veloce contro la tirannia del presente. Abbiamo così rispolverato, grazie a un articolo, a un'intuizione di Ugo Nespolo, di Byung-Chul Han, la nostra angoscia è figlia del tempo che abbiamo smarrito. Abbiamo smarrito il tempo. Siamo stati educati ad essere macchine performanti, dimenticando invece che l'essere umano, per poter fiorire, ha bisogno di ozio, dicevano i latini, ha bisogno di indugiare, di perdersi, di sprecare tempo, di sperare in ciò che ancora non c'è, speranza appunto. Non siamo destinati a essere feticci del mercato, né tantomeno prodotti di scarto di un presente forsennato. La speranza è quella tensione sottile che ci permette di guardare oltre l'imbuto, uscire dalla superficie, rifiutare l'anestesia e coltivare la propria solitudine. È qui, secondo il filosofo, ma io sono d'accordo, è qui che si nasconde la nostra dignità. Il futuro dunque non è un luogo dove arrivare di corsa con il fiatone, è uno spazio da abitare con cura, con calma. Non chiedete dunque cosa posso ottenere da questo momento, chiedete piuttosto che cosa posso imparare da questo silenzio. Quindi dobbiamo rimanere inattuali. È l'unico modo per essere davvero contemporanei, sì, rimanere inattuali. Evitiamo di diventare l'asset di noi stessi.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Come sempre vi ricordo, prima di iniziare la nostra riflessione estemporanea su un brano della Bibbia, vi ricordo, dicevo, il nostro numero WhatsApp 348 222 72 94 insieme al sito hopmedia.it. E per WhatsApp ci potrete inviare i vostri saluti, le vostre impressioni, ma potrete anche richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Si può fare con la posta cartacea oppure con quella elettronica. Ripeto, 348 222 72 94. Bene, il brano di oggi che ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche lo troviamo nel Salmo 30 ai versetti 12 e 13. Il salmista scrive: «Ascolta, Signore, e abbi pietà di me. Signore, sii tu il mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Hai tolto il mio abito di sacco e mi hai rivestito di gioia». È un'immagine bellissima, straordinaria, passare dal lamento alla danza, dal pianto e dalla disperazione ai salti di gioia, dal sentirsi schiacciati dalla vita al ritrovare il gusto di vivere. Beh, forse qualcuno che ci sta ascoltando oggi non ha proprio voglia di ballare, lo immagino. Magari qualcuno di noi sta affrontando una delusione, un problema di salute, una preoccupazione per la famiglia oppure per il lavoro. E allora queste parole sembrano quasi troppo belle per essere vere, o possono addirittura urtare chi le ascolta. Ma c'è un particolare che spesso sfugge: il salmista non parla da persona che non ha mai sofferto, parla da qualcuno che il dolore lo conosce bene. Prima chiede aiuto, poi racconta quello che Dio ha fatto nella sua vita, e questo cambia tutto. Beh, mi viene in mente un episodio che era stato raccontato da una guardia forestale. Dopo un grande incendio accompagnò alcune persone in una zona completamente bruciata. Tutto era nero, gli alberi sembravano morti, erano degli stecchi anneriti dal fuoco, pieni anche di cenere e pieni di parti che erano completamente fuse. E il silenzio in mezzo a tutto questo era impressionante. A un certo punto la guardia forestale si fermò, si chinò verso il terreno e indicò un minuscolo germoglio verde che stava spuntando dalla terra. Poi disse una frase che vale la pena ricordare: la natura ricomincia, la natura sa come ricominciare a vivere. Beh, quel piccolo germoglio non cancellava certo l'incendio, però diceva una cosa importante: la vita aveva già ripreso il suo cammino, nonostante tutto. E forse succede in questo modo anche a noi. A volte siamo così concentrati su quello che abbiamo perso da non accorgerci dei piccoli segni di speranza che stanno già nascendo intorno a noi. E invece su questo dovremmo riflettere, su questo dovremmo indirizzare i nostri pensieri, i nostri discorsi, i nostri atteggiamenti. E allora il tema, un tema credo interessante, lo riprenderemo fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi in questo secondo e ultimo segmento. E vi ricordo il 348 222 72 94, un numero WhatsApp per i vostri messaggi, per le vostre richieste di materiale gratuito di approfondimento, e poi il sito hopmedia.it per i podcast dei nostri programmi, ma anche per tanto materiale video di ispirazione cristiana. Bene, riprendiamo con il versetto, ve lo rileggo, il brano anzi, che fa da base per la nostra riflessione estemporanea, Salmo 30, versetti 11 e 12. Il salmista scrive: ascolta, Signore, e abbi pietà di me. Signore, sii tu il mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza, hai tolto il mio abito di sacco e mi hai rivestito di gioia. Ed è proprio questo il messaggio del Salmo. Il dolore è reale. Beh, in chiusura della prima parte di Appuntamento con Dio, dicevamo che a volte siamo così focalizzati su quanto abbiamo perso, magari non ci accorgiamo che ci sono dei segni di speranza, anche se fossero piccoli, che stanno già venendo fuori, che stanno già nascendo intorno a noi, come quel piccolo germoglio del racconto di poc'anzi, in mezzo ad una foresta carbonizzata. Ed è proprio questo il messaggio del Salmo, cioè il dolore è vero, il dolore è reale, ma non è necessariamente l'ultima pagina della nostra storia dove poi c'è la scritta fine. Pensiamoci un momento: quante volte, guardandoci indietro, ci siamo accorti che alcune delle esperienze più difficili, più dure ci hanno insegnato qualcosa di prezioso. Non avremmo scelto di viverle, certo, ma ci hanno resi più forti, più sensibili, più capaci di comprendere gli altri a volte. E il salmista dice che Dio può trasformare il lamento in gioia. Non significa che ogni problema sparisce all'improvviso così. Significa che anche dietro le difficoltà possiamo trovare una speranza nuova, una forza che ci permette di andare avanti. E questa speranza viene espressa molto bene anche nel Nuovo Testamento della Bibbia. L'Apostolo Paolo scrive in Romani 12:12: «Siate lieti nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera». Sono tre inviti semplici: sperare, avere pazienza, continuare a pregare. E forse è proprio questo il segreto per attraversare i momenti più difficili della vita. Non fingere che tutto vada bene, ma scegliere di non perdere la speranza. Beh, se oggi ci sentiamo ancora nel mezzo dell'incendio, ricordiamo quel piccolo germoglio, forse ancora minuscolo, forse è facile non notarlo, ma è proprio da lì che può ricominciare la vita. E il Dio che ha ispirato le parole del Salmo continua ancora oggi a trasformare il lamento in gioia, un passo alla volta, un problema alla volta, una persona alla volta. Ed è questo l'augurio che rivolgo a tutte e a tutti noi, che possiamo riconoscere quei piccoli germogli di speranza e poi custodirli, curarli, con la fiducia che, come ci ricorda la Bibbia, possiamo essere lieti nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, perché quel piccolo germoglio, custodito e curato, alla fine crescerà e ci sarà una nuova pianta e noi saremo rinnovati. La pianta della nostra vita diventerà di nuovo splendida. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

Radio Logos.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di

Malachia, capitolo 1, versetto 11. Dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande fra le nazioni. In ogni luogo si brucia incenso al mio nome e si fanno offerte pure, dice il Signore degli eserciti. La riflessione è a cura di Lidia Genta. Se stai provando un senso di frustrazione e di inquietudine, perché guardandoti intorno non vedi molte persone che amino Dio, che desiderino avere una relazione intima con Lui e che lo adorino in totale onestà, allora lasciati incoraggiare da queste parole del profeta Malachia. Chiudi un momento gli occhi e focalizza la tua attenzione sul fatto che oggi, grazie all'opera compiuta da Gesù Cristo, da un'estremità all'altra della terra, dalle isole Svalbard alla terra del fuoco, in ogni angolo del mondo, a ogni temperatura e fuso orario, esistono persone che riconoscono la grandezza del Dio che ha creato l'universo, che lo onorano con la propria vita, che lo adorano non solo a parole, ma offrendogli il meglio di ciò che sono. Dio stesso, Adonai Tzevaot, il Signore Onnipotente degli eserciti celesti, lo afferma e ce lo ricorda proprio oggi. Comincia la giornata con questa consapevolezza e adora il suo nome in unità di spirito con tutti coloro che lo amano.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo dal Salmo 33, versetto 6. I cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno. E ancora Ebrei, capitolo 1, versetti 1 e 2. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi tempi ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Dio parla. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Genesi capitolo 1 versetto 1. Li creò per mezzo della parola. Dio disse: sia luce, e luce fu. Poi Dio disse: vi sia una distesa tra le acque. Dio disse. Dio disse. E tutto avvenne come aveva detto. La natura, creata dalla parola di Dio, trasmette allora un messaggio ad ogni uomo. È scritto nel Salmo 19, versetto 1, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Dopo la creazione, Dio ha continuato a rivelare se stesso. Dio ha parlato di nuovo. Ha parlato ad Adamo nel giardino di Eden. Ha parlato ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, a Mosè. Ha parlato a Israele, suo popolo eletto, per mezzo dei profeti. Ispirati dallo Spirito di Dio, essi hanno svelato ai loro contemporanei il significato degli avvenimenti che stavano attraversando. La loro parola è veramente parola di Dio. Indubbiamente nei loro scritti trapela il loro temperamento, la loro cultura e l'esperienza personale della vita, ma è sempre Dio che parla per mezzo di loro. Il messaggio centrale dei profeti dell'Antico Testamento, che sosteneva la fede dei credenti di quei tempi, che santificava la loro gioia e ravvivava la loro speranza, era che il Messia doveva venire. Ed egli è venuto. Come è scritto in Efesini capitolo 2 versetto 17. È Gesù il Messia, l'unico figlio di Dio. In lui Dio ci ha parlato, non solo come il Dio creatore o il Dio che rivela se stesso, ma come il Dio che ama e che si dà per amore delle sue creature. Il Dio che cerca ogni uomo ancora oggi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati, anche oggi 26 luglio. Leggeremo dalla prima lettera di Pietro nel capitolo 3, il verso 15. Ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto. L'Apostolo Pietro scrive questa lettera indirizzandola ad alcune piccole chiese dell'Asia Minore che faticavano a vivere e testimoniare la loro fede perché erano formate da piccoli gruppi e vivevano in città pagane. Senza contare che, essendo lontane da Gerusalemme, non avevano quasi contatti con altri fratelli che avrebbero potuto incoraggiarli. Pietro, quindi, li istruisce su come comportarsi in una società ostile e a non avere paura delle minacce che li bersagliavano. La grande persecuzione di Nerone non era ancora cominciata, ma, nonostante ciò, i cristiani subivano pressioni di vario genere. Venivano definiti atei perché non adoravano gli idoli, subivano discriminazioni sul lavoro, erano oggetto di pettegolezzi e spesso venivano giudicati in processi locali. Non era facile testimoniare la fede, ma nonostante la libertà che godiamo, neppure oggi è facile. Non tanto per la paura di essere discriminati o rifiutati, ma perché il cuore dell'uomo è più che mai indurito e, peggio ancora, indifferente. Il progresso e il benessere lo hanno reso insensibile ai bisogni dell'anima ed è sempre più convinto di poter badare a se stesso. Ma l'esperienza che abbiamo fatto deve arrivare ancora più forte per portare luce in quel buio, avendo cura di non essere invadenti né arroganti, rispettando in primis le idee di ognuno, non dimenticando mai le parole scritte nel capitolo 16 del libro dei Proverbi, che dicono letteralmente: le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. Siamo quindi chiamati a portare ristoro e speranza senza pregiudizi né inutili giudizi.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Evangelizzare con il cuore. Parlare di Gesù non è sempre facile, soprattutto se sei una persona introversa. Eppure la Bibbia ci insegna che tutti siamo chiamati a evangelizzare. L'Apostolo Pietro ci aiuta a capire che anche chi è più chiuso può portare speranza agli altri. L'evangelizzazione, infatti, inizia nell'intimità del cuore, quando conosci Dio e lo glorifichi. Ogni volta che preghi e leggi la Bibbia in segreto, stai gettando le basi per diventare un grande evangelista. Quello che fai nel segreto, prima o poi diventerà evidente agli altri. Arriverà un momento in cui qualcuno ti chiederà: perché sei così gioioso? Come mai hai sempre speranza? Sarà la tua occasione per evangelizzare, ma non avere fretta. Ecco alcuni suggerimenti per quando ti troverai a parlare di Gesù con qualcuno. Ascolta la sua storia e comprendi il suo bisogno. Scopri come Gesù può soddisfare quel bisogno. Condividi la tua esperienza e come Gesù ha cambiato la tua vita. Lascia che l'altro veda la croce e la tomba vuota. Trova il modo di incoraggiare a ricevere Cristo. Accompagnalo nel suo nuovo cammino con Gesù. Caro amico e cara amica, ascolta il tuo cuore, la persona che hai di fronte, e poi condividi ciò che Dio ti dirà.
3: Abbiamo ascoltato Ogni volta che preghi e leggi la Bibbia, stai gettando le basi per diventare un grande evangelista. Sì, perché la parola di Dio lavora nel nostro cuore come se fosse un vero e proprio terreno. E lo fa in maniera lenta ma costante, producendo cambiamento e crescita spirituale. Come si fa per ogni terreno, quella parola è capace di ripulire il cuore dalle erbe infestanti e dalle sostanze nocive. Può recidere ogni radice avvelenata, frantumare la crosta superficiale e portare nutrimento in profondità, dove il seme può svilupparsi. E naturalmente ciò che sarà prodotto all'interno si vedrà all'esterno, senza bisogno di grandi discorsi. I nostri occhi, il nostro sorriso, il nostro atteggiamento saranno quelli che manifesteranno questo miracolo che è avvenuto nel nostro interiore. E la nostra vita potrà essere di aiuto, di incoraggiamento e di sostegno per chi ne ha bisogno. Vorrei ricordare le parole dell'Apostolo Paolo scritte nella seconda epistola a Timoteo al capitolo 3, che dicono così: tutta la scrittura è divinamente ispirata ed è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e ad educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. E allora, anche per oggi, io vi lascio con questo piccolo spunto di riflessione, con la speranza che ognuno di noi si lasci modellare per poter essere di benedizione per qualcuno. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora, domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
1: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
2: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. 348-222-7294 per i vostri WhatsApp e per richiedere gratuitamente, se volete, anche il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. E lo potrete ricevere attraverso la posta elettronica o anche attraverso la posta cartacea. E poi il sito hopmedia.it per i podcast di tutti i nostri programmi, compreso ovviamente quello di Appuntamento con Dio. Bene, c'è un momento nella vita in cui tutti ci sentiamo inadeguati. Vi è mai capitato di guardare i vostri fallimenti e pensare non sono abbastanza, non ce la faccio, non sono in grado? Ecco, oggi vorrei partire da un brano del Vangelo di Luca, capitolo 5, versetti da 8 a 10. Pietro ha appena assistito a una pesca miracolosa, dopo una notte intera passata a vuoto per cercare di fare un buon lavoro, di pescare quanto più possibile. E la sua reazione non è di gioia esultante nel momento in cui Gesù realizza questa pesca miracolosa, appunto. E l'abbiamo sentito da quello che dice Pietro. Mettiamoci nei suoi panni. È un professionista del mare. Ha fallito tutta la notte, chissà quante volte ha gettato le reti da una parte o dall'altra parte della barca, a prua o a poppa. Alla fine arriva un falegname di Nazareth, lo mettiamo fra virgolette, che gli dice come pescare. E quando vede la rete strapparsi addirittura per il peso dei pesci, Pietro non pensa al guadagno. Pietro viene colto da una vertigine interiore, tutto gli gira attorno, si rende conto di essere davanti a qualcosa di immenso, a qualcosa di divino. E la sua prima reazione, come dicevamo, non è la gioia, ma è lo spavento. Allontanati da me. Ecco, è la paura di chi si sente scoperto nella propria fragilità, di chi capisce che in quel momento è nudo davanti a qualcun altro. E Pietro pensa che la sua debolezza sia un ostacolo per Dio. Ma la risposta di Gesù ribalta completamente la logica umana, non gli dice sì, hai ragione, sei un peccatore, vattene, eccetera. Gli dice non temere. Gesù non sceglie Pietro perché è perfetto, lo sceglie mentre è fragile. La chiamata da parte di Gesù non si basa sui nostri meriti, sulle nostre capacità, ma sulla sua fiducia in noi. Ed è proprio lì, sulla riva del fallimento, possiamo dire, che inizia la sua missione anche nei nostri confronti. E di questo continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con questa seconda e ultima parte. Vi ricordo il 348-222-7294 per i vostri WhatsApp e anche per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù. E poi il sito hopmedia.it per i podcast. Bene, abbiamo cominciato a vedere nella prima parte, nel capitolo 5 del Vangelo di Luca, i versetti da 8 a 10, un episodio della vita di Pietro che però in qualche modo può essere ricondotto anche alla nostra di vita. Ripeto i punti salienti del brano. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Allontanati da me, che sono un peccatore, Signore». Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E allora, questo brano mi fa sempre pensare ad una storia molto antica, probabilmente l'avrete sentita o letta anche voi, quella di un portatore d'acqua in India che aveva due grandi vasi e uno dei vasi aveva una crepa, mentre l'altro era perfetto. E ogni giorno, sapete, portava questi vasi appesi ad un bastone, il bastone sulle spalle, un vaso da un lato e l'altro vaso dall'altro lato, e ogni giorno, dicevo, il vaso perfetto arrivava a casa pieno, mentre quello crepato arrivava mezzo vuoto, aveva lasciato cadere gocce di acqua lungo tutto il sentiero. E dopo anni di vergogna, questo vaso crepato parlò al padrone e gli disse: «Mi vergogno perché la mia crepa ti fa sprecare un sacco di acqua». E il padrone sorrise e gli disse: «Hai notato che ci sono dei fiori bellissimi solo dal tuo lato del sentiero? Io ho sempre saputo della tua crepa e ho piantato dei semi di fiori. Ogni giorno sei stato tu ad annaffiarli e a farli crescere». Ecco, le nostre crepe, chiamiamole così, le nostre inadeguatezze, le nostre incapacità che ci fanno gridare nei confronti di Gesù: «Allontanati da me, sono peccatore», come diceva anche Pietro, «sono incapace, non faccio al caso tuo», ecco. Queste inadeguatezze spesso sono lo spazio in cui Dio compie i suoi miracoli più grandi nella nostra vita e anche attraverso di noi nella vita degli altri. Questa logica della grazia non è una novità nel Nuovo Testamento e in realtà ha radici antichissime. Se torniamo indietro nei secoli, nel primo testamento della Bibbia, nell'Antico Testamento, troviamo un legame profondo e direi quasi speculare con la storia di un altro grande personaggio, il profeta Isaia, al capitolo 6 del suo libro. E davanti alla visione della gloria di Dio nel Tempio, questa gloria che riempiva l'intero Tempio con gli angeli che stavano lì insieme a Dio, ecco, questa manifestazione di Dio impressiona il profeta e Isaia sperimenta lo stesso identico terrore quasi di Pietro. Infatti Isaia esclama: «Ahimè, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure». Ma anche lì c'è un angelo che va da lui, tocca le sue labbra con un carbone che brucia per purificarlo, è una metafora anche questa, e Dio non lo caccia, anzi chiede a voce alta in questa sua manifestazione di onnipotenza all'interno del Tempio, chiede a voce alta: «Chi manderò? Chi andrà per noi?». E Isaia allora, una volta ripreso le sue forze attraverso la spinta che anche l'angelo gli aveva dato, risponde a Dio e dice: eccomi, manda me. Beh, care amiche, cari amici, la prossima volta che vi sentirete inadeguati o crepati, prendetelo anche come un gioco di parole, se volete, quest'ultima parola in se stessa, crepati dalle fatiche della vita, ricordatevi di Pietro, ricordatevi di Isaia. Dio non cerca strumenti perfetti, cerca cuori disponibili. Non abbiate paura delle vostre fragilità, perché è proprio lì, in queste fragilità, che può iniziare la vostra storia più bella, al seguito del Signore. Che Lui ci benedica tutte e tutti. Per oggi concludiamo qui.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: A volte ci sono dei versi che sono più facili da leggere che da vivere. Filippesi 3:13-14 dice: «Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Possiamo riassumerlo così: oggi scelgo di dimenticare ciò che è dietro, premendo in avanti verso ciò che è davanti. Scelgo di dimenticare il passato e di non tenerne più conto. Quello che è successo è finito, a partire da ora posso andare avanti. In realtà, purtroppo, non basta dichiararlo per poterlo sperimentare, anche se è un buon inizio. Ti faccio un esempio. Immagina di preparare un pasto e di tagliarti. Ti vai a sciacquare, disinfettare e metti una benda sulla ferita per impedire che si riapra mentre comincia a guarire. Poi, una volta deciso di toglierti la benda, dubito che tu ti metta a toccare continuamente la ferita. Perché? Perché fa ancora male. Una cicatrice che si è completamente formata può sembrare guarita, ma negli strati più profondi dell'epidermide il lavoro è ancora in corso. Eppure, a volte, quello che facciamo con il passato, lo tocchiamo, ne parliamo. Quanto può essere difficile smettere di parlare della situazione in cui rimaniamo bloccati. L'ex che ti ha ferito, il collega che ha ottenuto la promozione con l'inganno, la situazione finanziaria che è andata in discesa, il membro della Chiesa che non si è assolutamente comportato come un fratello in Cristo. È già successo e ti sembra di averlo superato, di essere passato ad altre cose. Tuttavia,

Signore, aiutami a non soffermarmi più sul mio passato. È così allettante e troppo spesso cedo nella tentazione. So che quando passo il tempo a guardare indietro è impossibile andare avanti in modo efficace. Guarisci, ti prego, le ferite del mio passato per poter vivere la vita straordinaria che hai progettato per me. Una vita in cui vivo nel presente, qui e ora, anticipando la possibilità che il futuro mi riserva. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Un bentrovato a tutte e a tutti.
2: Noi siamo Carmen Zammataro
1: e Mario Calvagno.
2: E per l'intervista di oggi abbiamo in collegamento telefonico la dottoressa Sally D'Aragona, laureata in psicologia e in teologia. Benvenuta Sally, grazie di essere con noi.
1: Ciao Sally.
3: Grazie a voi, ciao.
1: Beh, Sally, in questa puntata parliamo di pesi. Ecco, allora leggiamo subito la frase dell'Apostolo Paolo all'inizio del versetto 2 del capitolo 6 della lettera ai Galati. Lui scrive: portate i pesi. Allora, come possiamo definire questi pesi dal punto di vista spirituale e anche psicologico, Sally?
3: Ottima domanda. È indubbio che molti di noi portano sulle proprie spalle o magari anche nel proprio cuore dei pesi ingombranti, pesanti, difficili da trasportare, no? Alcuni di questi pesi sono così lontani nel tempo che ormai fanno parte di noi e neppure ci accorgiamo di averli. Non so se a te è mai capitato di vedere in aeroporto, in stazione, no? Persone con tante valigie, bagagli, mamma mia, insomma, ogni volta che li vedo dico: ma come fanno a portarli tutti? E quindi, no, la domanda viene spontanea: chi viaggia più speditamente? Chi porta con sé l'essenziale, tipo una borsetta, un bagaglio a mano, una borsa, così? O chi porta con sé tantissimi bagagli? Naturalmente, chi viaggia più leggero è anche più libero di muoversi, no? E la stessa cosa accade anche per la nostra interiorità e serenità emotiva. Penso che tutti abbiamo sentito l'espressione bagagli emotivi, no? È molto gettonato.
1: È già impressionante in se stesso, insomma.
3: Bravo, è vero. Beh, che cos'è un bagaglio emotivo? È l'insieme di esperienze passate, emozioni non elaborate, ferite interiori, pensieri o anche credenze che una persona continua a portare dentro di sé e che anche inconsciamente influenzano il suo modo di sentire, di pensare e anche di comportarsi nel presente. Quindi non riguarda solo ciò che è accaduto nel passato, ma anche ciò che non è stato elaborato, espresso o lasciato andare, no?
2: Sì.
3: Via. Quindi, in parole più semplici, è tutto ciò che ci portiamo dentro, che non abbiamo ancora davvero digerito e che, anche senza accorgercene, continua a parlare attraverso di noi.
1: Certo.
2: Ecco, allora un bagaglio emotivo può essere molto più pesante di un bagaglio da viaggio. Cosa ne pensi, Sally?
3: No, le cose interiori sono sempre più pesanti di quelle esteriori. Questo è un dato di fatto. Un bagaglio emotivo è un termine per definire quei sentimenti, quei pensieri stereotipi e quelle esperienze trascorse che continuano a traumatizzare la persona ogni qualvolta vengono evocati o stimolati e che in modo ricorrente influiscono sul comportamento e sulle risposte alla vita, no? Quindi questo bagaglio emotivo attanaglia la persona in un vincolo spirituale, ma anche emotivo, psicologico, no? Affettivo, e quindi la opprime con sensi di colpa, di dolore e anche di una sofferenza molto intima, molto profonda. Quindi che cosa può fare un bagaglio emotivo? Vedi quanto è molto più pesante rispetto a uno esterno, no? Impedisce alla persona di essere quella che desidera che Dio sia. Impedisce alla persona di fare ciò a cui Dio la chiama, quindi ci blocca e non riusciamo ad andare avanti con la nostra vita, con i nostri doni, con i nostri sogni. Paralizza la persona con dubbi, timori e autorecriminazione, no? Quei pensieri che si rincorrono, che ci ricordano una continuazione, che non siamo abbastanza, che siamo dei falliti, che non riusciremo mai nella vita, che non meritiamo amore, eh? E impedisce anche alla persona di sviluppare una sana immagine di sé. Quindi, per capire se abbiamo un bagaglio emotivo, possiamo porci queste domande. Se la risposta è sì, allora dobbiamo attenzionare molto bene la nostra interiorità. Qual è il peso che senti di portarti dentro da tempo, se c'è? Ci sono eventi o relazioni che tornano spesso nei tuoi pensieri, con tua mamma, con il tuo ex, con un figlio? Cosa ti ha ferito di più, ma non hai davvero elaborato? Cosa eviti di sentire? Ti capita di reagire oggi come se fossi ancora lì, in quel passato, quando è avvenuta quella ferita? E ora rifletti: questo bagaglio finora ti ha protetto o ti ha limitato? ti ha avvicinato alla vita che desideri o ti ha allontanato?
2: Bene, e mentre tutti noi riflettiamo, ci fermiamo un attimo e riprendiamo la nostra intervista fra poco. Carmen Zammataro
1: e Mario Calvagno.
2: Riprendiamo l'intervista con la dottoressa Sally D'Aragona, laureata in psicologia e in teologia.
1: Sì, abbiamo visto nel segmento precedente alcune considerazioni sul cosiddetto bagaglio emotivo, i pesi, cioè tutte quelle esperienze passate che lo influenzano e anche il modo di vivere proprio sotto l'influenza di queste esperienze anche nel presente di una persona.
2: Sally, in che modo ci si può liberare da tutto questo?
3: Se il nostro cuore è imprigionato dall'esperienza di vite spiacevoli e non elaborate, potremmo rischiare di vivere la nostra vita come una prigione invisibile. E, è davvero molto penoso vivere la vita in questo modo. Ma non è questo il progetto di vita che Dio ha per noi. E non è questo a quello a cui siamo chiamati e non è questo quello che Dio desidera per i suoi figli e per chi invoca la sua presenza. Guardate cosa dice Giovanni 8,36, no? Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Voglio sottolineare veramente liberi.
1: Sì.
3: Quindi non è una promessa, sarai più o meno libero, no, sarai completamente libero. Perché qui c'è una grande promessa. Gesù non vuole dare a noi una libertà fittizia, vuota o superficiale, o anche basata sul sensazionalismo, no? Quelle cose emotive che durano un momento perché l'abbiamo appena ascoltato e ci hanno emozionato, ma poi sono vuote perché passano con le difficoltà della vita.
1: Sì.
3: Ma il testo dice sarete veramente liberi, quindi è una cosa continua, è una cosa che una volta che è accaduta rimane per sempre, anche se abbiamo sempre bisogno di rimanere collegati alla fonte della vita, no? Che è appunto il Signore, appunto
1: certo.
3: Dio. Quindi quando Gesù entra nel nostro cuore, lo rende libero da ogni tipo di prigione, ci guarisce, abita dentro di noi e tutto ciò di cui noi sentiremo il bisogno è la presenza continua dello Spirito Santo in noi. Quindi noi prima abbiamo fatto un po' di esempi, ma non ci servirà più l'approvazione degli altri per sentirci importanti, utili o considerati. Non ci servirà più neanche il senso di colpa, no? A volte si usa il senso di colpa per motivare le persone, ma per me non è mai giusto questa modalità, perché è una specie, una sottospecie di manipolazione, no?
1: Sì, sì, sì.
3: E non ti induce a fare le cose per la motivazione giusta, ma per non sentirti inadeguato. Invece, quando noi facciamo le cose, è bene che le facciamo perché siamo motivati da sentimenti nobili, no? Perché non ti servirà più il senso di colpa? Perché Gesù ci ha liberato da ogni colpa, da ogni sbaglio, da ogni errore che noi abbiamo potuto compiere.
1: Sì.
3: E non ti servirà neanche fare tutto per conquistare l'amore e l'affetto degli altri, perché l'amore di Dio riempie tutti i nostri vuoti, quei vuoti che si sono creati in noi anche quando eravamo molto piccoli, no? E non ti servirà neanche a questo punto mettere alla prova l'amore degli altri verso di noi, perché è l'amore di Dio che ci avvolgerà completamente.
1: Certo.
3: Di questi esempi ne potremmo fare all'infinito, ma io spero che ognuno di noi possa veramente invocare la presenza di Dio nella propria vita per mettere alla prova queste parole, no? Per vedere se sono vere o non sono vere. E anche perché quello che il Signore ha fatto per noi, quindi il suo sangue, la sua croce, sono veramente potenti.
1: È chiaro. Beh, siamo in conclusione, Sally, facciamo riferimento al versetto che abbiamo letto all'inizio in Galati 6,

0: due. Come dicevamo, quello è solo una parte e non finisce con l'invito di portare da soli i nostri pesi, ma ci spinge a portare i pesi gli uni degli altri, come dice l'Apostolo. Ma la domanda è: ma se non riusciamo a portare i nostri, proprio perché non abbiamo altro spazio, perché non abbiamo le forze, come facciamo ad aiutare gli altri?
1: Hai detto una cosa giustissima, noi abbiamo letto solo una parte del versetto di Galati, ma non finiva lì, non siamo invitati a portare i nostri pesi, punto, ma i pesi gli uni degli altri, e quindi un mandato molto importante. Per assolverlo abbiamo continuamente bisogno di Gesù, della sua trasformazione e guarigione nel nostro cuore, altrimenti sarà davvero difficile non solo portare i pesi altrui, ma anche i nostri.
2: Insomma, tutto si complica.
1: Quindi, si complica tutto. Quindi noi abbiamo ricevuto un invito speciale proprio dal nostro re, dal re dell'universo, dal creatore dell'universo, che dice Matteo 11:28, e questo è il segreto: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Ma non finisce qui. Ricordate l'esempio dei tanti bagagli fisici, emotivi, che ci impediscono di muoverci liberamente?
0: Certo.
1: In Ebrei 12, i primi due versetti, è scritto così: deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Qui c'è una piccola ricetta, ok? Un piccolo invito da tenere molto in considerazione. Qui ci dice in pratica: fissiamo lo sguardo su Gesù, deponiamo i nostri pesi, cioè spogliamoci di questi pesi, lasciamoli andare, solo così possiamo correre, non siamo bloccati, no?
0: Sì, sì.
1: E allora io spero che ognuno di noi possa accogliere questo invito di fissare lo sguardo su Gesù, solo così possiamo veramente deporre i nostri pesi, il peccato che così facilmente ci avvolge, come dice Ebrei, e possiamo correre la nostra vita mano nella mano con il nostro Salvatore e Liberatore.
0: Certo.
2: Bene, allora fin qui l'intervista di oggi. Intanto ricordiamo il numero WhatsApp di RWS: 348-222-7294, e potete farlo per le vostre osservazioni, mandare appunto un messaggio, un vocale, ma anche per iscrivervi gratuitamente al corso biblico La Bibbia e le emozioni umane, un corso di studio della Sacra Scrittura gratuito.
0: E quindi ricordiamo 348-222-7294.
2: E salutiamo la dottoressa Sally D'Aragona, laureata in psicologia e in teologia. Grazie mille, Sally.
1: Salve a tutti, grazie a voi.
0: Ciao, Sally.
2: Ciao, Sally, ciao.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: con el tren de mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: Prendemai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Eccoci ad appuntamento con Dio di oggi. Inversione di ruoli, questo è il titolo che ho voluto dare al nostro momento di riflessione sul Vangelo di Marco. Siamo giunti al capitolo 8, i versetti da 31 a 38 che completano questo capitolo. Abbiamo visto la volta scorsa Gesù con i suoi apostoli, sono insieme in Cesarea di Filippo, dove sono giunti attraverso il mare di Galilea, attraverso questo grande lago con una barca, sono approdati, cominciano a camminare verso i villaggi di quella regione per predicare la novità del Vangelo. E mentre camminano, Gesù chiede ai suoi apostoli chi pensano che io sia, che cosa dice la gente, e alcuni di loro cominciano a rispondere: beh, qualcuno pensa che tu sia Giovanni Battista, che sia resuscitato dopo la sua morte, altri dicono che tu sei Elia o qualche altro antico profeta resuscitato, e così via. Riportano le varie opinioni della gente, ma Gesù voleva arrivare al dunque. Lo scopo della sua domanda era un altro, e quindi dice: e secondo voi chi sono io? E lì tutti si ammutoliscono, ma c'è Pietro che prende l'iniziativa e risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E allora Gesù ordina, dice qui Marco, severamente loro di non dirlo a nessuno. Non era ancora il momento, insomma, che questo venisse dichiarato in maniera aperta. Bisognava che ci fosse l'occasione, le circostanze giuste, il momento giusto. Gesù ringrazia in qualche modo Pietro e dice: quello che tu hai detto ti è stato ispirato dal Padre, ti è stato ispirato dallo Spirito Santo, e mi compiaccio perché la tua risposta non proviene dalla volontà umana, non proviene direttamente da te, e significa che il Padre ti sta parlando, il Padre vuole parlare a tutti voi, e verrà il momento in cui questo accadrà. E quindi arriviamo a questa inversione di ruoli del titolo di appuntamento con Dio di oggi, e cominciamo con l'episodio odierno, appunto. Gesù, subito dopo questa dichiarazione, comincia a raccontare ai suoi apostoli le cose terribili, perché tali sono, che avrebbe dovuto subire, che sarebbe stato respinto dagli anziani del popolo, dai capi dei sacerdoti, dagli altri capi giudei, e che addirittura non soltanto respinto, non soltanto rifiutato, ma che sarebbe stato ucciso, ma che poi dopo 3 giorni sarebbe resuscitato, avrebbe ripreso la sua vita dopo questa grande sofferenza della morte di croce. E parlava con loro di questo argomento in maniera molto chiara, ne parlava molto apertamente, ci dice Marco nel suo Vangelo. Ed eccolo qui ancora Pietro che prende da parte Gesù, e noi diremmo oggi lo prende a braccetto, mette il braccio sotto il braccio di Gesù e gli dice: vieni con me, ti devo parlare. E Pietro rimprovera Gesù e gli dice: Signore, ma non dovresti dire cose del genere? Ma sei andato fuori di testa? Ma non è possibile che avvenga questo, è assurdo. E Gesù si volta a guardare i discepoli, poi guarda Pietro, lo guarda con severità e gli parla con severità, in maniera tassativa, in maniera forte, in maniera dura, e gli dice: vattene via da me, Satana. Tu guardi le cose da un punto di vista umano e non dal punto di vista di Dio. Ecco, I ruoli si erano invertiti. Era Pietro che aveva rimproverato Gesù, ma Gesù vuole fargli capire che quella è la strada su cui andare avanti. La strada della croce, la strada sì della morte, la strada però anche della resurrezione. E c'è qualcosa che anche noi dobbiamo capire, qualcosa che anche noi dobbiamo comprendere sul sacrificio di Gesù. E di questo ne parleremo fra pochi minuti. Riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. Inversione di ruoli, questo è il titolo per l'episodio che stiamo commentando dal Vangelo di Marco al capitolo 8, i versetti da 31 a 38, con Gesù che parla con i suoi apostoli. Prima chiede la gente chi pensa che io sia, per poi arrivare al dunque sottolineando: voi chi pensate che io sia? Erano ancora i primi tempi in cui gli apostoli camminavano con Gesù, andavano in giro a predicare, a fare delle esperienze nuove, esperienze pazzesche, potremmo dire, per loro che non avevano mai visto miracoli, guarigioni, prodigi di ogni genere compiuti dal Signore Gesù. Come anche noi non abbiamo visto, credo, almeno in linea di massima sarà così per tutti, non abbiamo visto dei miracoli, delle guarigioni, dei prodigi. Ma qual è il miracolo più grande, la guarigione più grande, il prodigio più grande che possa avvenire nella vita di ciascuno di noi? E che questo sì, questo lo possiamo vedere e lo dobbiamo vedere, e spero che vogliamo vederlo se fino ad adesso non lo abbiamo ancora visto. Di cosa si tratta? Si tratta della conversione, del cambiamento di vita che il Signore Gesù può operare in ciascuno. Basta che noi lo vogliamo, ed è questo quello che ci riguarda in maniera molto personale rispetto al sacrificio di Gesù, rispetto alla sua incarnazione come uomo, rispetto alla sua predicazione che troviamo trascritta in qualche modo in maniera molto generale nell'ambito dei Vangeli, in maniera specifica, ma poi troviamo quella che è la volontà di Dio in tutta la Bibbia. E questo per quanto ci riguarda, ma c'è qualcosa che ancora riguarda noi in maniera specifica, noi che forse abbiamo in qualche modo stigmatizzato Pietro che si comporta da tentatore quasi nei confronti di Gesù. Per questo Gesù lo chiama addirittura Satana, vattene via da me Satana, quando Pietro gli prospetta davanti un quadro molto diverso rispetto a quello che Gesù ha appena delineato davanti a tutti gli apostoli. Il quadro è quello della persecuzione dura, pesante, che Gesù subirà con i vari capi religiosi, capi sociali del popolo ebreo, ma anche i capi che si manifesteranno dall'ambito dell'occupante romano. Gesù subirà sì persecuzione, ma poi subirà la morte. Quindi prima il grande rifiuto e poi l'eliminazione totale. Ma Gesù dirà: io dopo tre giorni riprenderò la mia vita, dopo tre giorni resusciterò. E Pietro invece, dicevamo, si comporta da grande tentatore, con questa tentazione manifestata in maniera chiara nei confronti di Gesù. Ma insomma, Signore, cosa dici? Non è possibile che tu faccia questo, ma è proprio necessario. Adopera un'altra strategia, fai qualcos'altro, blocca tutto questo che tu dici avverrà. E Gesù blocca lui, blocca Pietro, e lo apostrofa in quella maniera che abbiamo appena detto. Beh, dicevo, noi E forse abbiamo stigmatizzato Pietro, abbiamo detto insomma, Pietro se l'è meritata, Pietro è stato eccessivo, è stato irruente come sempre, ma qui proprio ha sbagliato tutto, ha sbagliato completamente approccio, non ha saputo stare al proprio posto, insomma. E poi ci tranquillizziamo, siamo ben contenti quasi che Gesù ha avuto una pronta risposta, ha fatto un intervento nei confronti di Pietro e ha ristabilito il giusto ordine delle cose. Insomma, questa inversione di ruoli Gesù l'ha risistemata e va bene così, tutto a posto, insomma, è chiuso. No, cerchiamo di non avere fretta, perché anche noi a volte ci comportiamo, ci siamo comportati e ci comportiamo proprio come Pietro. Cioè vogliamo dire a Gesù, vogliamo dire a Dio come Lui si deve comportare nei nostri confronti, le decisioni che Lui deve prendere e le cose che Lui deve fare. Vi state ricordando? Nella memoria vi sta avvenendo qualcosa del recente passato, di un passato un po' precedente a questo periodo? Non abbiamo detto questo a Dio, non abbiamo fatto questo nei confronti di Dio? Non l'avete fatto voi? Sì. Quando decidete di disubbidire a Dio, quando decidiamo di disubbidire a Dio, è proprio quello il nostro comportamento, sono proprio quelli i nostri approcci che abbiamo nei confronti del Signore. E allora perché scarichiamo le cose, le colpe su Pietro? Qualche colpa ce l'avete voi, ce l'ho io, ce l'abbiamo noi. E allora prendiamo coscienza di questo, prendiamo coscienza del nostro comportamento e allora evitiamo di invertire i ruoli. A ciascuno il suo, e lasciamo a Dio il ruolo che gli è proprio, e piuttosto stiamo ad ascoltare e a mettere in pratica quella che è la sua volontà nei nostri confronti. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare quale la scelta.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: Sono le ore 7. Buon ascolto.
2: Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dal libro di Malachia, capitolo 1, versetto 11. Dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande fra le nazioni. In ogni luogo si brucia incenso al mio nome e si fanno offerte pure, dice il Signore degli eserciti. La riflessione è a cura di Lidia Genta. Se stai provando un senso di frustrazione e di inquietudine, perché guardandoti intorno non vedi molte persone che amino Dio, che desiderino avere una relazione intima con Lui e che lo adorino in totale onestà, allora lasciati incoraggiare da queste parole del profeta Malachia. Chiudi un momento gli occhi e focalizza la tua attenzione sul fatto che oggi, grazie all'opera compiuta da Gesù Cristo, da un'estremità all'altra della terra, dalle isole Svalbard alla terra del fuoco, in ogni angolo del mondo, a ogni temperatura e fuso orario, esistono persone che riconoscono la grandezza del Dio che ha creato l'universo, che lo onorano con la propria vita, che lo adorano non solo a parole, ma offrendogli il meglio di ciò che sono. Dio stesso, Adonai Tsevaot, il Signore onnipotente degli eserciti celesti, lo afferma e ce lo ricorda proprio oggi. Comincia la giornata con questa consapevolezza e adora il suo nome in unità di spirito con tutti coloro che lo amano.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo dal Salmo 33, versetto 6. I cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno. E ancora Ebrei, capitolo 1, versetti 1 e 2. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi tempi ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Dio parla. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Genesi capitolo 1 versetto 1. Li creò per mezzo della parola. Dio disse: sia luce, e luce fu. Poi Dio disse: vi sia una distesa tra le acque. Dio disse. E tutto avvenne come aveva detto. La natura, creata dalla parola di Dio, trasmette allora un messaggio ad ogni uomo. È scritto nel Salmo 19, versetto 1, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Dopo la creazione, Dio ha continuato a rivelare se stesso. Dio ha parlato di nuovo. Ha parlato ad Adamo nel giardino di Eden. Ha parlato ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, a Mosè. Ha parlato a Israele, suo popolo eletto, per mezzo dei profeti. Ispirati dallo Spirito di Dio, essi hanno svelato ai loro contemporanei il significato degli avvenimenti che stavano attraversando. La loro parola è veramente parola di Dio. Indubbiamente nei loro scritti trapela il loro temperamento, la loro cultura e l'esperienza personale della vita, ma è sempre Dio che parla per mezzo di loro. Il messaggio centrale dei profeti dell'Antico Testamento, che sosteneva la fede dei credenti di quei tempi, che santificava la loro gioia e ravvivava la loro speranza, era che il Messia doveva venire. Ed egli è venuto, come è scritto in Efesini capitolo 2 versetto 17. È Gesù il Messia, l'unico figlio di Dio. In lui Dio ci ha parlato, non solo come il Dio creatore o il Dio che rivela se stesso, ma come il Dio che ama e che si dà per amore delle sue creature. Il Dio che cerca ogni uomo ancora oggi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati. Anche oggi, 26 luglio, leggeremo dalla prima lettera di Pietro nel capitolo 3, il verso 15. Ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto. L'Apostolo Pietro scrive questa lettera indirizzandola ad alcune piccole chiese dell'Asia Minore che faticavano a vivere e testimoniare la loro fede perché erano formate da piccoli gruppi e vivevano in città pagane. Senza contare che, essendo lontane da Gerusalemme, non avevano quasi contatti con altri fratelli che avrebbero potuto incoraggiarli. Pietro, quindi, li istruisce su come comportarsi in una società ostile e a non avere paura delle minacce che li bersagliavano. La grande persecuzione di Nerone non era ancora cominciata, ma nonostante ciò, i cristiani subivano pressioni di vario genere. Venivano definiti atei perché non adoravano gli idoli, subivano discriminazioni sul lavoro, erano oggetto di pettegolezzi e spesso venivano giudicati in processi locali. Non era facile testimoniare la fede, ma nonostante la libertà che godiamo, neppure oggi è facile. Non tanto per la paura di essere discriminati o rifiutati, ma perché il cuore dell'uomo è più che mai indurito e peggio ancora indifferente. Il progresso e il benessere lo hanno reso insensibile ai bisogni dell'anima ed è sempre più convinto di poter badare a se stesso. Ma l'esperienza che abbiamo fatto deve arrivare ancora più forte per portare luce in quel buio, avendo cura di non essere invadenti né arroganti, rispettando in primis le idee di ognuno, non dimenticando mai le parole scritte nel capitolo 16 del libro dei Proverbi, che dicono letteralmente: le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. Siamo quindi chiamati a portare ristoro e speranza senza pregiudizi né inutili giudizi.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Evangelizzare con il cuore. Parlare di Gesù non è sempre facile, soprattutto se sei una persona introversa. Eppure la Bibbia ci insegna che tutti siamo chiamati a evangelizzare. L'Apostolo Pietro ci aiuta a capire che anche chi è più chiuso può portare speranza agli altri. L'evangelizzazione, infatti, inizia nell'intimità del cuore, quando conosci Dio e lo glorifichi. Ogni volta che preghi e leggi la Bibbia in segreto, stai gettando le basi per diventare un grande evangelista. Quello che fai nel segreto, prima o poi diventerà evidente agli altri. Arriverà un momento in cui qualcuno ti chiederà: perché sei così gioioso? Come mai hai sempre speranza? Sarà la tua occasione per evangelizzare, ma non avere fretta. Ecco alcuni suggerimenti per quando ti troverai a parlare di Gesù con qualcuno. Ascolta la sua storia e comprendi il suo bisogno. Scopri come Gesù può soddisfare quel bisogno. Condividi la tua esperienza e come Gesù ha cambiato la tua vita. Lascia che l'altro veda la croce e la tomba vuota. Trova il modo di incoraggiare a ricevere Cristo. Accompagnalo nel suo nuovo cammino con Gesù. Caro amico e cara amica, ascolta il tuo cuore, la persona che hai di fronte, e poi condividi ciò che Dio ti dirà.
3: Abbiamo ascoltato: ogni volta che preghi e leggi la Bibbia, stai gettando le basi per diventare un grande evangelista. Sì, perché la parola di Dio lavora nel nostro cuore come se fosse un vero e proprio terreno. E lo fa in maniera lenta ma costante, producendo cambiamento e crescita spirituale. Come si fa per ogni terreno, quella parola è capace di ripulire il cuore dalle erbe infestanti e dalle sostanze nocive. Può recidere ogni radice avvelenata, frantumare la crosta superficiale e portare nutrimento in profondità dove il seme può svilupparsi. E naturalmente ciò che sarà prodotto all'interno si vedrà all'esterno, senza bisogno di grandi discorsi. I nostri occhi, il nostro sorriso, il nostro atteggiamento saranno quelli che manifesteranno questo miracolo che è avvenuto nel nostro interiore. E la nostra vita potrà essere di aiuto, di incoraggiamento e di sostegno per chi ne ha bisogno. Vorrei ricordare le parole dell'Apostolo Paolo scritte nella seconda epistola a Timoteo al capitolo 3 che dicono così: tutta la scrittura è divinamente ispirata ed è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e ad educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. E allora, anche per oggi, io vi lascio con questo piccolo spunto di riflessione, con la speranza che ognuno di noi si lasci modellare per poter essere di benedizione per qualcuno. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Eccoci a un nuovo appuntamento con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio. Iniziamo oggi una serie di meditazioni su quelle che sono le caratteristiche peculiari del nostro Dio. Leggiamo prima nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani, al capitolo 11, al verso 33, e dice: «O profondità delle ricchezze, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie». Quando si parla di attributi, si parla di una serie di caratteristiche proprie di una persona. Ed è logico che se vogliamo conoscere meglio una persona particolare, dobbiamo frequentarla, dobbiamo imparare a riconoscere le sue caratteristiche peculiari, attraverso le quali impareremo ad apprezzarla di più. Così è per un amico, per la propria fidanzata e così via. E tanto più, cari amici, questo discorso vale per il Creatore, per il Padre Celeste, che si è rivelato attraverso il suo creato, attraverso la sua parola, attraverso i suoi nomi e i suoi attributi, cioè nelle perfezioni della sua essenza, e ultimamente si è rivelato attraverso il suo figlio Gesù. La teologia biblica distingue fra attributi incomunicabili, cioè le caratteristiche dell'essenza di Dio che gli appartengono in modo esclusivo, e gli attributi comunicabili, cioè quelle caratteristiche che Dio ha comunicato all'uomo affinché le pratichi. Il desiderio di ogni cristiano deve essere quello di conoscere Dio. Caro amico, quando tu pensi e cerchi di concepire Dio, che cosa ti viene in mente? Quando ti trovi davanti ad una prova o ad una difficoltà, quali sono i tuoi pensieri riguardo Dio? Sei convinto che Dio provvederà veramente a tutte le cose di cui hai bisogno? Il tuo Dio può sbagliare o essere assente nella tua vita? Potrei aggiungere tante altre domande, perché come vediamo e come sappiamo, Dio determina ogni cosa. Ma iniziamo a vedere per prima gli attributi incomunicabili. Come abbiamo detto prima, sono quelle caratteristiche di Dio che sono proprie di Dio, che gli appartengono in modo esclusivo. Allora, per primo vediamo che Dio è autoesistente, è infinito, perfetto, eterno. Questo attributo afferma che la base dell'esistenza di Dio è solamente se stesso. Egli non dipende da altri per quanto riguarda il suo essere, per le sue virtù, i suoi decreti, le sue opere. Dio non è solamente indipendente in sé,
ma è la causa per cui tutte le cose e tutte le creature dipendono da Lui. Poi l'infinità di Dio è l'attributo tramite il quale Dio è libero da tutte le limitazioni. Nel dire che Dio è infinito, neghiamo che ci sono o ci possono essere limitazioni al suo essere divino e ai suoi attributi stessi. Questo attributo implica che Dio non è limitato in nessun modo dall'universo, dal mondo dello spazio-tempo, o che Egli è limitato in questo universo. Poi, per quanto riguarda la perfezione di Dio e la sua infinità, è applicata a tutti i suoi attributi, in un senso non quantitativo, ma qualitativo. Poi abbiamo l'eternità. L'eternità di Dio significa che Dio esiste in perpetuo. La sua esistenza si estende per sempre, indietro e per sempre in avanti, dal nostro punto di vista del tempo, senza qualsiasi interruzione o limite causato dalla successione degli avvenimenti della storia. Cari amici, poter contare sul Dio della Bibbia, che è l'unico Dio, che è il vero Dio, è un privilegio. Non solo è un privilegio, ma è una speranza. E sappiamo che la speranza della parola di Dio non è la speranza umana, ma è una certezza, la certezza nelle sue promesse. E questa speranza non è solo per l'oggi che viviamo, ma è per tutta l'eternità. Caro amico, cara amica, se ancora non metti la tua fiducia in Lui, non aspettare. Non aspettare, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Allora, cari amici, il tempo a nostra disposizione è terminato e io veramente mi auguro che nel corso di queste meditazioni sugli attributi di Dio possa suscitare appunto in voi un interesse maggiore nel cercare Dio, nel cercarlo attraverso la sua parola, la Bibbia, e nel cercarlo attraverso la preghiera. Potete rivolgervi a Lui in un modo diretto, così come un bambino fa con il suo padre. E Lui vi risponderà, potete esserne certo, anche perché chi vi sta parlando ha fatto l'esperienza. Bene, vi ringrazio per la vostra attenzione. Allora, un a risentirci a domani, cari amici, e che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino ben ritrovati al nostro appuntamento. Dice ancora Dario De Marco, a proposito di questo suo CD, che ha voluto provare ad esaminare argomenti che di solito restano ai margini dell'attenzione. Insieme ai brani più classici e introspettivi, c'è la storia dell'ipocrita che deve improvvisamente fare i conti con i frammenti della propria maschera, del pigro che resta a sonnecchiare mentre fuori il mondo chiede aiuto, del credente che preferisce pregare e aspettare piuttosto che pregare e agire, e del religioso che ignora il mendicante seduto poco lontano dalla chiesa. Brani introspettivi che però coinvolgono e sfidano l'ascoltatore, come quello che ascoltiamo adesso. Anima nuda, Dario De Marco.

0: terra quell'uomo potrei essere io. Tra la chiesa e l'incrocio quella ragazzina potrebbe essere Dio.
1: Disco Highlight, in questi giorni
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Sono le ore 8 e 3 minuti.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 15, dal versetto 18 al 20. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Noi confidiamo nella nostra ignoranza chiamandola innocenza e nella nostra innocenza chiamandola purezza. Le severe affermazioni di Gesù ci fanno rabbrividire ed esclamare: mai ho albergato nel mio cuore questi sentimenti malvagi. Ciò che Gesù ci rivela ci offende, ma dobbiamo decidere. O Gesù Cristo è l'autorità suprema del cuore umano, oppure non è degno della minima attenzione. Sono io pronto ad affidarmi alla sua divina penetrazione, o preferisco basarmi sulla mia ignoranza innocente? Se sottopongo alla prova l'innocenza consapevole, scopro presto con sgomento che Gesù dice il vero, e mi spavento nel trovare del tutto possibile che il male e l'ingiustizia alberghino in me. Fino a che rimango nel rifugio della mia innocenza, vivo nel paradiso della fantasia. Se non appartengo alla classe dei criminali, ciò avviene perché mi preserva la mia vigliaccheria, mescolata con la protezione che mi offre una società civilizzata. Ma quando Dio mette a nudo il mio essere interiore, la diagnosi di Gesù si rivela esatta. La mia sola salvaguardia è la redenzione di Gesù Cristo. Se mi arrendo a Gesù, non dovrò sperimentare le terribili possibilità di male che sono nel mio cuore. La purezza è qualcosa di troppo profondo perché io possa raggiungerla con la mia natura. Ma quando lo Spirito Santo opera in me, egli porta fino al centro della mia vita personale quello stesso Spirito che si era manifestato nella vita di Cristo, e cioè lo Spirito Santo che è purezza immacolata.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Voglio essere vero affronta i problemi dell'ipocrisia, della pigrizia, dell'egoismo, del dubbio e della paura come tristi conseguenze di anime che hanno perso di vista la verità. Quando ci guardiamo allo specchio, cosa vediamo riflesso? Quando gli altri ci guardano, cosa vedono riflesso in noi? Riescono a scorgere un piccolo riflesso dell'amore di Dio? Questo è un po' quanto si chiede Dario De Marco in questa canzone. Ascoltiamola. Riflesso. Dario De Marco.
1: Disco Highlight.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

amici e gentili amiche all'ascolto, Roberto è nuovamente qui ai microfoni della nostra emittente per un nuovo buongiorno insieme.

Il nostro quotidiano incontro di circa una decina di minuti prevede, come sempre, un argomento di riflessione di attualità o quantomeno che coinvolge nel bene o nel male le nostre esperienze di vita, intervallate da buona musica.

L'argomento di cui vogliamo trarre alcune considerazioni pratiche per ognuno di noi lo intitolerei Uomini o Animali?

dunque andiamo ad iniziare il nostro appuntamento del 26 luglio proprio attraverso la risposta che la parola di Dio vuole dare a questo quesito. Un quesito che è nato tantissimi anni fa, un quesito che viene riproposto in maniera sistematica nei libri scolastici e che è un po' ancora tutt'oggi una diatriba tra mondo scientifico e mondo dottrinale, teologico, per dare una risposta a questo interrogativo. L'uomo è veramente discendente di un animale? Ma vogliamo addentrarci nella profondità dopo un breve spunto musicale.

Per diverse persone che non credono nell'esistenza di un Dio creatore, il fatto è acquisito, ovvero l'uomo discende dagli animali, così come la vita discende dalla materia, e la materia discende da... ma da che cosa? Qui ci si ferma non sapendo più che cosa aggiungere. Tuttavia, il credente invece, colui che vede in Dio la figura dell'essere creatore, l'essere supremo che nella sua perfezione ha determinato la creazione dell'universo, eccetera, eccetera, sa, e la Bibbia lo attesta, che ci sono delle affermazioni umane che, ahimè, ci portano ad essere traviati. Se ne consideriamo ad esempio la fine di Darwin, colui che nella sua teoria ipotizzò appunto la discendenza dell'uomo, per esempio, dalle scimmie, vediamo come questa persona in letto di morte si dovette ricredere, dicendo invece che la Bibbia aveva ragione. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti dell'antica Chiesa di Roma, al capitolo 1 e al versetto 20, ricorda all'uomo che tutta la creazione è opera di Dio. Infatti diceva, leggo le sue parole testuali, «le qualità invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepito per mezzo delle sue opere». Partiamo subito dicendo che la Bibbia non è un trattato di scienza, ma tuttavia enuncia dei principi che a volte superano la scienza. Le Sacre Scritture ci rivelano che tutte le cose sono il risultato della volontà di Dio e dei suoi potenti interventi nella creazione. Il credente accetta questo con riconoscenza e adorazione, anche se la Bibbia, che rivela il perché delle cose, non ne spiega il come. La scienza invece si impegna per capire questo come, ma non è in grado di analizzare gli interventi divini. Dunque, con umiltà, il credente può affermare che gli esseri viventi non si sono formati da soli secondo qualche discutibile processo e non provato. Il credente conosce queste cose per mezzo della fede nella parola di Dio, ma anche perché si tratta di una semplice conclusione ed evidente per chi riflette obiettivamente. Possiamo quindi, concludendo, dire che la parentela biologica dell'uomo con il resto della natura è dovuta perché Dio lo ha creato. Lo ha creato a sua immagine, con uno spirito che lo mette in grado di entrare in relazione con il suo creatore. L'uomo è stato creato immagine di Dio, ben distinto dagli animali e responsabile davanti a Dio. L'uomo infatti ha una ragione, una coscienza. L'animale vive per istinto.

E dopo questa serie di considerazioni, che sicuramente non hanno esaurito quello che è il quesito intitolato Uomo o Animali, andiamo a raccoglierci brevemente in preghiera. Nel frattempo ti invito di prendere carta e penna, perché al termine della trasmissione ti saranno dati i recapiti con i quali prendere contatto per approfondire questo, ma anche altre tematiche. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché la tua saggezza ci rivela come noi siamo tue creature, delle creature che originariamente erano perfette, ma che a causa del peccato sono divenute profondamente lontane da te. Signore, grazie, perché tu ci hai ravvicinato attraverso l'opera di Cristo sulla croce a te, che veramente ogni cuore e ogni ginocchio si pieghi davanti all'opera meravigliosa del Salvatore. Amen.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la

0: Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Notiziario del 26 luglio 2026, una buona domenica a tutti voi. Seconda notte senza attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono, già ridotte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La svolta, scrive il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente di venerdì con i principali consiglieri e membri dell'amministrazione, secondo due persone ben informate. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, intanto, non abbassa i toni e afferma che gli Stati Uniti hanno deliberatamente violato il memorandum d'intesa, aprendo una rotta marittima alternativa nello stretto di Hormuz e allontanando le navi dai corridoi designati da Teheran. Con la pausa nei raid in Iran si accende lo scontro tra Houthi e Sauditi sull'altro fronte, scontri tra le forze yemenite e le milizie sostenute dall'Arabia Saudita nella provincia di Al-Ayaf, nel nord del paese, come riportano i media iraniani. C'è un sospetto non ancora arrestato ma noto alle forze dell'ordine per l'attacco al Pride di Berlino. Al momento il bilancio è di una donna morta e 16 feriti, di cui 3 gravi. L'attentatore è fuggito a piedi quando il furgone bianco, dopo aver travolto la gente, si è schiantato contro un albero. Secondo quanto riportato dalle autorità, il sospettato ha 21 anni, ha parenti nella capitale tedesca, è legato ad ambienti islamisti ed è stato rilasciato dal riformatorio nel maggio 2026. Secondo i testimoni, alcune persone sono state ferite da arma da taglio e altre hanno riferito di avere visto un uomo vestito di nero con un macete. Non è ancora chiaro se il sospetto fosse effettivamente alla guida del veicolo e a chi appartenesse il furgone bianco. Si tratta di un mezzo privato, non di un'auto a noleggio, ha spiegato il portavoce della polizia. Il furgone, vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato sul luogo del crimine. La polizia spera di ricevere segnalazioni, filmati e foto dalla popolazione e ha creato a tal fine un portale dedicato. La caccia all'uomo è in corso con la massima intensità, assicurano da ambienti investigativi. In Michigan, stato al confine tra gli Stati Uniti e il Canada, 8 persone, tra cui 6 bambini, sono state trovate morte in un'abitazione a seguito di un incendio. Secondo quanto riportato dai media americani, alcune di loro presentavano ferite da arma da fuoco e al vaglio degli inquirenti ci sarebbe l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Dopo l'annuncio del presidente Zelensky in una offensiva a lungo raggio in cui sono state colpite nel Mar Caspio navi utilizzate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran, nonché una nave da guerra, la risposta di Teheran non si è fatta attendere. Atto di aggressione contro una nostra nave mercantile. Ci riserveremo il diritto di difendere i nostri interessi, fa sapere il governo iraniano. Nel frattempo Trump ha parlato durante il gala bis dei corrispondenti della Casa Bianca. Parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere, precisando però che gli Stati Uniti non permetteranno che Teheran si doti di armi nucleari. Nelle ultime ore intanto l'esercito degli Stati Uniti ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani, mentre i Pasdaran annunciano abbattuti 11 aerei statunitensi tra l'8 e il 22 luglio. Veniamo in Italia, guerriglia in Val di Susa in provincia di Torino, dove circa 500 manifestanti Notav hanno assaltato il cantiere di Chiomonte lanciando pietre, bulloni, razzi e bombe carta contro le forze dell'ordine. Gli agenti hanno sparato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. Secondo un primo bilancio, i feriti tra le forze dell'ordine sono circa 60, 4 le camionette date alle fiamme. Dura la condanna della premier Giorgia Meloni, è un attacco allo Stato ma non ci piegherà. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato al Ministro dell'Interno Piantedosi per esprimere solidarietà alle forze dell'ordine. Entra nella clinica dove è ricoverata la moglie gravemente malata, la uccide e poi si toglie la vita. È la tragedia avvenuta in una casa di cura di Cunardo in provincia di Varese. Le vittime sono due anziani coniugi ottantenni residenti nel Luinese. Si è tuffato da un'imbarcazione per salvare il figlio sedicenne, ma non è più riemerso. Un turista olandese di 45 anni è disperso nelle acque del lago di Como dalle 12.30 di ieri. È accaduto all'altezza del comune di Menaggio. Il figlio sarebbe stato poi caricato su un'altra nave che passava da quelle parti e immediatamente affidato alle cure dei sanitari del 118. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione in diminuzione, una perturbazione temporalesca interessa a macchia di leopardo il centro-nord. La giornata contrassegnata da una decisa instabilità, con un tempo anche perturbato sulle regioni settentrionali, centrali e in Campania. Attesi temporali con grandine, locali forti raffiche di vento, temperature in diminuzione, venti moderati, mari mossi o molto mossi. E con il meteo chiudiamo anche oggi notizie. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Sono le ore 9:30.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Allora lo spirito rivestì Amasai che esclamò: Noi siamo tuoi, o Davide, e siamo con te, o figlio di Isai. Pace a te e a coloro che ti soccorrono, poiché il tuo Dio ti soccorre. Allora Davide li accolse. Prima Cronache 12:19. Che cos'è che vuoi diventare? Chiede un padre a suo figlio. Lui alza le spalle. Il padre sospira. È grave quando le persone non riescono a prendere una decisione su questioni importanti della loro vita. Ma questa indecisione nei confronti del nostro Signore e Salvatore è gravissima. Possiamo imparare da Amasai. Egli si recò con 30 uomini dal disprezzato e perseguitato Davide nel deserto. Davide gli va incontro e gli chiede apertamente: «Perché sei venuto?» Allora lo Spirito di Dio scende su Amasai ed egli dà a Davide, il progenitore del Signore Gesù Cristo, la risposta che rivela una ferma e chiara determinazione. Noi siamo tuoi, o Davide, e siamo con te, o figlio di Isai. Da questa storia il nostro sguardo va involontariamente al Nuovo Testamento. Lì il Signore Gesù rimase in piedi e fu testimone di come il popolo si allontanò di fronte al suo discorso. Questo parlare è duro, dicevano indignati. Gesù si rivolse ai suoi discepoli. E voi? Pietro rispose come Amasai. Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. È meraviglioso quando un cuore, dopo molte lotte, arriva alla conclusione. Siamo tuoi, tuoi per sempre. Amasai scelse Davide perché era un amico di Dio. Con quanta più gioia dovremmo noi scegliere colui che è il figlio di Dio? Signore, rendici interamente tuoi. Amen.

Buongiorno cari amici radioascoltatori, al microfono per voi Carmelo e come di consueto anche oggi 26 luglio staremo insieme solo un po' di tempo a condividere una meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme. Con la nostra Bibbia andiamo alla ricerca dei versetti indicatici oggi. I primi sono tratti dal libro di Lamentazioni, capitolo 3, versetti 32 e 33. Se affligge, avrà compassione, secondo la moltitudine delle sue misericordie, poiché non è volentieri che umilia ed affligge i figli degli uomini. Un altro versetto che leggiamo è dal libro di Apocalisse, capitolo 21, versetto 4. E Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Un altro versetto che leggiamo è dal libro di Apocalisse, capitolo 21, versetto 4. E Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica,

Il primo vagito del bambino che viene al mondo pone già il problema della sofferenza. Quest'ultima non ha bisogno di essere chiamata, essa non risparmia nessuno. Sopravviene quando non la si attende e si infiltra perfino nella nostra felicità, di cui ci fa sentire tutta la fragilità. Essa può provenire anche dai dispiaceri che gli uomini si infliggono gli uni agli altri per mezzo dell'urto tra le loro ambizioni, dalle violenze commesse in nome dei loro fanatismi o più semplicemente a causa di tutti gli eccessi di cui essi si rendono colpevoli nell'esercizio della loro libertà. Ma la sofferenza può anche toccare esseri che non hanno partecipato a queste perversioni morali e che vengono a trovarsi come ostaggi involontari di lutti e di conflitti che non li congernono affatto. Essa colpisce talvolta dei bambini innocenti e ancora irresponsabili. Il problema della sofferenza che tocca degli esseri senza difesa è veramente la questione delle questioni. Il Signore Gesù ne fa allusione in Luca 13, 14 e 5, citando il caso di quelle persone che erano perite per il crollo di una torre, e spiega che in tutto ciò bisogna vedere un solenne appello al pentimento da parte di coloro che sono stati risparmiati. Ricorda loro che forse in un prossimo avvenire un tale dramma potrebbe colpirli. I loro progetti potrebbero essere rovinati in un istante e dei preziosi legami familiari spezzati per sempre. Abbiamo tutti, ahimè, fin troppe numerose occasioni di udire parlare di questa specie di avvertimenti. Stiamo pronti ad incontrare Dio, come già avvertiva il profeta Amos. Preparati ad incontrare il tuo Dio. Ascoltatori, non aspettiamo che sia troppo tardi. E anche oggi il nostro programma si conclude e Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

0: Una parola per oggi.
1: Oggi leggiamo dal libro di Malachia, capitolo 1, versetto 11. Dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande fra le nazioni. In ogni luogo si brucia incenso al mio nome e si fanno offerte pure, dice il Signore degli eserciti. La riflessione è a cura di Lidia Genta. Se stai provando un senso di frustrazione e di inquietudine, perché guardandoti intorno non vedi molte persone che amino Dio, che desiderino avere una relazione intima con Lui e che lo adorino in totale onestà, allora lasciati incoraggiare da queste parole del profeta Malachia. Chiudi un momento gli occhi e focalizza la tua attenzione sul fatto che oggi, grazie all'opera compiuta da Gesù Cristo, da un'estremità all'altra della terra, dalle isole Svalbard alla terra del fuoco, in ogni angolo del mondo, a ogni temperatura e fuso orario, esistono persone che riconoscono la grandezza del Dio che ha creato l'universo, che lo onorano con la propria vita, che lo adorano non solo a parole, ma offrendogli il meglio di ciò che sono. Dio stesso, Adonai Tzevaot, il Signore Onnipotente degli eserciti celesti, lo afferma e ce lo ricorda proprio oggi. Comincia la giornata con questa consapevolezza e adora il suo nome in unità di spirito con tutti coloro che lo amano.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo dal Salmo 33, versetto 6. I cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno. E ancora Ebrei, capitolo 1, versetti 1 e 2. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi tempi ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Dio parla. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Genesi capitolo 1 versetto 1. Li creò per mezzo della parola. Dio disse: sia luce, e luce fu. Poi Dio disse: vi sia una distesa tra le acque. Dio disse. E tutto avvenne come aveva detto. La natura, creata dalla parola di Dio, trasmette allora un messaggio ad ogni uomo. È scritto nel Salmo 19, versetto 1, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Dopo la creazione, Dio ha continuato a rivelare se stesso. Dio ha parlato di nuovo. Ha parlato ad Adamo nel giardino di Eden. Ha parlato ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, a Mosè. Ha parlato a Israele, suo popolo eletto, per mezzo dei profeti. Ispirati dallo Spirito di Dio, essi hanno svelato ai loro contemporanei il significato degli avvenimenti che stavano attraversando. La loro parola è veramente parola di Dio. Indubbiamente nei loro scritti trapela il loro temperamento, la loro cultura e l'esperienza personale della vita, ma è sempre Dio che parla per mezzo di loro. Il messaggio centrale dei profeti dell'Antico Testamento, che sosteneva la fede dei credenti di quei tempi, che santificava la loro gioia e ravvivava la loro speranza, era che il Messia doveva venire. Ed egli è venuto. Come è scritto in Efesini capitolo 2 versetto 17. È Gesù il Messia, l'unico figlio di Dio. In lui Dio ci ha parlato, non solo come il Dio creatore o il Dio che rivela se stesso, ma come il Dio che ama e che si dà per amore delle sue creature. Il Dio che cerca ogni uomo ancora oggi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati anche oggi 26 luglio. Leggeremo dalla prima lettera di Pietro nel capitolo 3, il verso 15. Ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto. L'Apostolo Pietro scrive questa lettera indirizzandola ad alcune piccole chiese dell'Asia Minore che faticavano a vivere e testimoniare la loro fede perché erano formate da piccoli gruppi e vivevano in città pagane. Senza contare che, essendo lontane da Gerusalemme, non avevano quasi contatti con altri fratelli che avrebbero potuto incoraggiarli. Pietro, quindi, li istruisce su come comportarsi in una società ostile e a non avere paura delle minacce che li bersagliavano. La grande persecuzione di Nerone non era ancora cominciata, ma nonostante ciò, i cristiani subivano pressioni di vario genere. Venivano definiti atei perché non adoravano gli idoli, subivano discriminazioni sul lavoro, erano oggetto di pettegolezzi e spesso venivano giudicati in processi locali. Non era facile testimoniare la fede, ma nonostante la libertà che godiamo, neppure oggi è facile. Non tanto per la paura di essere discriminati o rifiutati, ma perché il cuore dell'uomo è più che mai indurito e peggio ancora indifferente. Il progresso e il benessere lo hanno reso insensibile ai bisogni dell'anima ed è sempre più convinto di poter badare a se stesso. Ma l'esperienza che abbiamo fatto deve arrivare ancora più forte per portare luce in quel buio, avendo cura di non essere invadenti né arroganti, rispettando in primis le idee di ognuno, non dimenticando mai le parole scritte nel capitolo 16 del libro dei Proverbi, che dicono letteralmente: le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. Siamo quindi chiamati a portare ristoro e speranza senza pregiudizi né inutili giudizi.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Evangelizzare con il cuore. Parlare di Gesù non è sempre facile, soprattutto se sei una persona introversa. Eppure la Bibbia ci insegna che tutti siamo chiamati a evangelizzare. L'Apostolo Pietro ci aiuta a capire che anche chi è più chiuso può portare speranza agli altri. L'evangelizzazione, infatti, inizia nell'intimità del cuore, quando conosci Dio e lo glorifichi. Ogni volta che preghi e leggi la Bibbia in segreto, stai gettando le basi per diventare un grande evangelista. Quello che fai nel segreto, prima o poi diventerà evidente agli altri. Arriverà un momento in cui qualcuno ti chiederà: perché sei così gioioso? Come mai hai sempre speranza? Sarà la tua occasione per evangelizzare, ma non avere fretta. Ecco alcuni suggerimenti per quando ti troverai a parlare di Gesù con qualcuno. Ascolta la sua storia e comprendi il suo bisogno. Scopri come Gesù può soddisfare quel bisogno. Condividi la tua esperienza e come Gesù ha cambiato la tua vita. Lascia che l'altro veda la croce e la tomba vuota. Trova il modo di incoraggiare a ricevere Cristo. Accompagnalo nel suo nuovo cammino con Gesù. Caro amico e cara amica, ascolta il tuo cuore, la persona che hai di fronte, e poi condividi ciò che Dio ti dirà.
3: Abbiamo ascoltato: ogni volta che preghi e leggi la Bibbia, stai gettando le basi per diventare un grande evangelista. Sì, perché la parola di Dio lavora nel nostro cuore come se fosse un vero e proprio terreno. E lo fa in maniera lenta ma costante, producendo cambiamento e crescita spirituale. Come si fa per ogni terreno, quella parola è capace di ripulire il cuore dalle erbe infestanti e dalle sostanze nocive. Può recidere ogni radice avvelenata frantumare la crosta superficiale e portare nutrimento in profondità dove il seme può svilupparsi. E naturalmente ciò che sarà prodotto all'interno si vedrà all'esterno, senza bisogno di grandi discorsi. I nostri occhi, il nostro sorriso, il nostro atteggiamento saranno quelli che manifesteranno questo miracolo che è avvenuto nel nostro interiore. E la nostra vita potrà essere di aiuto, di incoraggiamento e di sostegno per chi ne ha bisogno. Vorrei ricordare le parole dell'Apostolo Paolo scritte nella seconda epistola a Timoteo al capitolo 3, che dicono così: tutta la scrittura è divinamente ispirata ed è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e ad educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. E allora, anche per oggi, io vi lascio con questo piccolo spunto di riflessione, con la speranza che ognuno di noi si lasci modellare per poter essere di benedizione per qualcuno. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Incrociare un po' le mani è il titolo della seconda traccia del nostro disco Highlight. Chi di voi ha familiarità con la scrittura avrà riconosciuto che questa frase è riportata nel libro dei Proverbi al capitolo 6, dove si parla della pigrizia. La parola di Dio è anche molto pratica e ci dà insegnamenti e avvertimenti per la nostra vita. In questo caso ci invita a prendere esempio dall'operosa formica, a svegliarci e a renderci attivi. Un principio che è valido per tutti, ancora di più se siamo seguaci di Cristo. Eccovi allora, incrociare un po' le mani. Dario De Marco.

0: Di cambiare, non resta che parlare, ma non sai che cosa dire. Lentamente ti cattura la dolcezza del dormire.
1: Disco Highlight.

Notiziario del 26 luglio 2026, una buona domenica a tutti voi. Seconda notte senza attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono, già ridotte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La svolta, scrive il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente di venerdì con i principali consiglieri e membri dell'amministrazione, secondo due persone ben informate. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, intanto, non abbassa i toni e afferma che gli Stati Uniti hanno deliberatamente violato il memorandum d'intesa, aprendo una rotta marittima alternativa nello stretto di Hormuz e allontanando le navi dai corridoi designati da Teheran. Con la pausa nei raid in Iran si accende lo scontro tra Houthi e Sauditi sull'altro fronte, scontri tra le forze yemenite e le milizie sostenute dall'Arabia Saudita nella provincia di Al-Ayaf, nel nord del paese, come riportano i media iraniani. C'è un sospetto non ancora arrestato, ma noto alle forze dell'ordine per l'attacco al Pride di Berlino. Al momento il bilancio è di una donna morta e 16 feriti, di cui 3 gravi. L'attentatore è fuggito a piedi quando il furgone bianco, dopo aver travolto la gente, si è schiantato contro un albero. Secondo quanto riportato dalle autorità, il sospettato ha 21 anni, ha parenti nella capitale tedesca, è legato ad ambienti islamisti ed è stato rilasciato dal riformatorio nel maggio 2026. Secondo i testimoni, alcune persone sono state ferite da arma da taglio e altre hanno riferito di aver visto un uomo vestito di nero con un macete. Non è ancora chiaro se il sospetto fosse effettivamente alla guida del veicolo e a chi appartenesse il furgone bianco. Si tratta di un mezzo privato, non di un'auto a noleggio, ha spiegato il portavoce della polizia. Il furgone, vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato sul luogo del crimine. La polizia spera di ricevere segnalazioni, filmati e foto dalla popolazione e ha creato a tal fine un portale dedicato. La caccia all'uomo è in corso con la massima intensità, assicurano da ambienti investigativi. In Michigan, stato al confine tra gli Stati Uniti e il Canada, 8 persone, tra cui 6 bambini, sono state trovate morte in un'abitazione a seguito di un incendio. Secondo quanto riportato dai media americani, alcune di loro presentavano ferite da arma da fuoco e al vaglio degli inquirenti ci sarebbe l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Dopo l'annuncio del presidente Zelensky in una offensiva a lungo raggio in cui sono state colpite nel Mar Caspio navi utilizzate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran, nonché una nave da guerra, la risposta di Teheran non si è fatta attendere. Atto di aggressione contro una nostra nave mercantile. Ci riserveremo il diritto di difendere i nostri interessi, fa sapere il governo iraniano. Nel frattempo Trump ha parlato durante il Gala Bis dei corrispondenti della Casa Bianca. Parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere, precisando però che gli Stati Uniti non permetteranno che Teheran si doti di armi nucleari. Nelle ultime ore intanto l'esercito degli Stati Uniti ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani, mentre i Pasdaran annunciano abbattuti 11 aerei statunitensi tra l'8 e il 22 luglio. Veniamo in Italia, guerriglia in Val di Susa in provincia di Torino, dove circa 500 manifestanti Notav hanno assaltato il cantiere di Chiomonte lanciando pietre, bulloni, razzi e bombe carta contro le forze dell'ordine. Gli agenti hanno sparato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. Secondo un primo bilancio, i feriti tra le forze dell'ordine sono circa 60, 4 le camionette date alle fiamme. Dura la condanna della premier Giorgia Meloni, è un attacco allo Stato ma non ci piegherà. Il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato al ministro dell'Interno Piantedosi per esprimere solidarietà alle forze dell'ordine. Entra nella clinica dove è ricoverata la moglie gravemente malata, la uccide e poi si toglie la vita. È la tragedia avvenuta in una casa di cura di Cunardo in provincia di Varese. Le vittime sono due anziani coniugi ottantenni residenti nel Luinese.
Firenze. Si è tuffato da un'imbarcazione per salvare il figlio sedicenne, ma non è più riemerso. Un turista olandese di 45 anni è disperso nelle acque del lago di Como dalle 12.30 di ieri. È accaduto all'altezza del comune di Menaggio. Il figlio sarebbe stato poi caricato su un'altra nave che passava da quelle parti e immediatamente affidato alle cure dei sanitari del 118. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione in diminuzione, una perturbazione temporalesca interessa a macchia di leopardo il centro-nord. La giornata contrassegnata da una decisa instabilità, con un tempo anche perturbato sulle regioni settentrionali, centrali e in Campania. Attesi temporali con grandine, locali forti raffiche di vento, temperature in diminuzione, venti moderati, mari mossi o molto mossi. E con il meteo chiudiamo anche oggi notizie. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

0: scrivere e a pensarci non mi sento solo. Poi ho già finto di essere un qualcosa che...
1: Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Siamo in diretta sui 97.300 MHz di Radio Logos. Come di consueto ricordo che non siamo solo in FM, ma abbiamo anche il DAB per tutta la Puglia. Ancora in attesa di sviluppi, di nuovi trasmettitori. Siamo sui canali 5A e 5B del DAB, 5A area nord, 5B area sud della Puglia. Poi naturalmente siamo anche in internet, potete ascoltarci ovunque voi siate, laddove ci sia una postazione internet. Se andate sul nostro sito radiologos.it, in alto troverete un link, canale 1, diretta live canale 1, oppure se avete delle difficoltà con canale 1 potete attivare l'altro a destra, Radio Trattino Italiane, che è l'app di Radio Italia, quindi sulla quale ci siamo anche noi. Quindi mettete cerca Radio Logos e apparirà immediatamente. Se lo fate la prima volta scaricherete l'app, poi dopo non dovrete fare più questa operazione, perché cliccando sul link vi sarete subito in ascolto di Radio Logos. E come ogni domenica siamo in diretta dalla comunità evangelica di Foggia. Questa mattina all'interno del culto ci sarà il messaggio, sarà da parte di Davide Galano, una riflessione sul Salmo 133. Quindi all'interno del culto uno studio biblico, una riflessione sul Salmo 133, Davide Galano. Ora sono le 10:21, fra poco lascerò la parte tecnica a Deborah, che guiderà questa diretta fino alla fine, intorno alle ore 12, alla fine del culto. Il culto evangelico, ricordo, su Radio Logos, in diretta, questa mattina dalla comunità evangelica di Foggia.

Bene, alle 10.25 farò un po' di silenzio, quindi ora ci ascoltiamo un po' di musica. Ricordo ancora FM 97.300, DAB, canali 5A e 5B. Naturalmente per ascoltare in DAB occorre che la vostra radio sia di quelle di ultima generazione, perché ormai tutte le radio hanno sia l'FM che il DAB. L'FM andrà fra qualche anno a sparire e quindi rimarrà solo il DAB. Se cliccate sul DAB dovete ricercare canali 5A oppure 5B, vi dovrebbe comunque apparire già la lista delle radio, tra cui troverete Radio Logos. Quindi se per maggiori indicazioni vi ricordo canale 5A per quanto riguarda l'area nord fino a Bari, canale 5B da Bari in giù fino a tutto il Salento, quindi potete ascoltare Radio Logos anche in DAB. Poi naturalmente ricordo in internet, ovunque voi siate, da dove naturalmente ci sia una postazione internet, uno smartphone, un tablet, un computer, per facilitarvi o mettete direttamente Radio Logos in Google e quindi vi guiderà direttamente sull'ascolto, oppure andate sul nostro sito radiologos.it, in alto troverete due link in alto proprio, diretta live canale 1 il primo, il secondo, se avete delle difficoltà col primo potete attivare il secondo, radio-italiane, e quindi ricercate Radio Logos. Allora sono le 10.23, ora ascoltiamo un po' di musica, poi ricordo il curto alle ore 10.30, il messaggio sarà da parte di Davide Galano, una riflessione sul Salmo 133.

Allora, buon ascolto con il culto evangelico. Ci risentiamo intorno alle ore 12 per i saluti finali. Buona domenica anche. Ricordo che se siete al mare potete attivare il vostro smartphone e ascoltarci ovunque voi siate, anche sulla spiaggia. Buon ascolto, buona domenica, buon proseguimento di domenica.

anche per chi ascolta attraverso Radio Locos, tutti gli ascoltatori di Radio Locos questa mattina, anche fratelli e sorelle che sono collegati per ascoltare il nostro culto che eleveremo al Signore questa mattina. Il Signore ancora questa mattina ci ha portati qui, e non è una domenica come le altre, perché è questa domenica e oggi siamo contenti di essere insieme per godere la comunione con il Signore e anche fra di noi, guardandoci, salutandoci, come dalla parola viene detto, salutarci e incoraggiarci gli uni gli altri. Prima di iniziare il nostro programma vogliamo ancora chiedere al Signore la sua guida. Signore, ti ringraziamo perché questa mattina tu ci hai condotti qui e siamo davanti a te per dirti grazie per il tuo aiuto, per la tua guida, per la tua benevolenza, per la tua misericordia, Signore, per tante cose che il tuo amore mette insieme perché possiamo ancora questa mattina lodare, adorare, benedire il tuo nome, perché tu solo ne sei degno, Signore, e vogliamo chiederti di guidare questo incontro, che possiamo partecipare a questo incontro, Signore, con il canto, con le preghiere, Signore, rivolgerci a te, rivolgerti la riconoscenza, Signore, e l'amore tuo stesso che hai messo nei nostri cuori. Signore, ti preghiamo anche per coloro che non ci sono, Signore, per chi è fuori, ti preghiamo anche per i fratelli e sorelle che sono nell'infermità, sostienili, Signore, guida ancora la loro giornata e che possiamo sempre ricordarci di pregare gli uni per gli altri, come tu ci insegni nella tua parola. Ti ringraziamo fin da ora per quello che tu darai a ciascuno di noi, mentre noi daremo a te quello che abbiamo sul nostro cuore. Nel nome di Gesù. Amen. Poi iniziamo con questo tempo di lode attraverso i canti.

0: Trascorreremo del tempo di lode attraverso la preghiera.
1: Padre Celeste, innanzitutto vogliamo ringraziarti perché questa mattina ci hai condotti qui con lo scopo di renderti lode, adorazione e ringraziamento per quanto hai fatto, fai e farai, Signore, nella vita di ciascuno di noi. Ti ringraziamo per questo incontro.

domande di fortificare il fratello che avrà il compito di ministrarci da parte tua la Santa e Divina Madre. Che possiamo essere attenti a quanto ci verrà detto, spiegato, in modo, Signore, da essere Signore, in gioia, perché quando tu ci parli, Signore, noi ci vediamo, siamo veramente nella tua vita. Ti ringraziamo per il sacrificio.

0: del Signore Gesù che è morto per ciascuno di noi sulla croce. Questo, Signore, questo sacrificio ci consente di essere la tua presenza quando tu ci chiamerai da questa terra. Signore, continua a benedire questo incontro. Te lo chiediamo nel nome del Signore Gesù. Amen.
1: Amen.

0: nostro cuore e la nostra mente. Grazie perché ci hai cercati e ci hai liberati da ogni nostra iniquità. Ti siamo riconoscenti per l'immensa cura speciale che ogni giorno hai verso ciascuno di noi. Vogliamo manifestarti la nostra riconoscenza e gratitudine per quanto tu hai compiuto e per quello che sei diventato nella nostra vita. Ti lodiamo e ti adoriamo in Cristo Gesù. Amen.
1: Dio Santo Padre, riconosciamo tutta la nostra lode, la gloria, la potenza, l'onore e la benedizione, la maestà e lo splendore nel nome di Gesù Cristo e per mezzo di Lui. Ti rendiamo grazie, Santo Padre, per averci ammesso alla Tua presenza, dinanzi al trono di grazia e di potenza in Cristo Signore. Ti rendiamo grazie per ogni bene e benedizione che hai riservato per noi, nei luoghi spirituali e celesti, per la protezione e per la benedizione materiale che anche oggi offrirai abbondantemente su ciascuno di noi. Ti rendiamo grazie, Padre Santo, per ogni cosa che Tu ci hai donato, per averci reso Tuoi figli attraverso il sacrificio di salvezza di Gesù Cristo, per averci donato delle nuove vesti bianche di lino purissimo da offrire, Padre Santo, alla Tua presenza come sacrificio di lode. Grazie, Santo Padre, per averci adornati di una corona regale e dell'anello del regno, per essere coeredi insieme a Gesù Cristo nel tuo regno santo. Ti chiediamo, Padre Santo, nel nome di Gesù Cristo, unico mediatore tra Dio e gli uomini, di cospargere sempre il nostro capo dell'olio della salvezza e di ungerci della tua presenza. Fa sempre che il nostro calice trabocchi, Signore, riempi la nostra lucerna dell'olio della vita, rendi la nostra faretra traboccante dell'olio dell'unguento delizioso del balsamo della salvezza nel giorno della venuta del nostro Cristo Salvatore per liberarci per sempre dagli spiriti delle tenebre. Amen.
2: Amen.
3: Amen.

0: conoscenza, la nostra lode, adorazione a te, perché tu ne sei degno, Signore. Padre Celeste, grazie per la manifestazione del tuo amore infinito, incommensurabile nella persona del Signore Gesù. Grazie perché la tua parola ha fatto breccia nei nostri cuori. Siamo nati di nuovo. Sì, Signore, abbiamo la tua presenza per mezzo dello Spirito Santo in noi. È per questo che ci lega, questa cosa ci lega a te. Questa cosa ci dice, conferma il fatto che ti apparteniamo per l'eternità. Grazie, Signore, perché non hai risparmiato l'unigenito tuo figlio, ma l'hai dato per la salvezza dell'uomo peccatore. Grazie perché ci tieni stretti nella tua mano e nessuno da essa ci rapirà. Sì, Signore, in attesa del tuo ritorno, del ritorno del Signore Gesù, quando tu lo vorrai, noi saremo accolti nel cielo, godere l'eternità nel cielo. Aspettiamo il glorioso ritorno di Gesù. Quando avverrà, beh, Signore, tu solo lo sai. Ci chiami ad essere pronti per la sua venuta e anche valutare tutto ciò che accade nel mondo. Segni che ci dicono che colui che deve venire verrà e non tarderà. Signore, grazie perché ci dai modo questa mattina ancora di ricordare il sacrificio del Signore Gesù compiuto alla croce per la mia, per la nostra salvezza, per la salvezza di chiunque crede in Lui e pone fede nel suo sacrificio. Grazie, aiutaci ad esserti sempre grati e riconoscenti per quello che Tu ci doni giornalmente. Siamo nelle Tue mani. Ti ringraziamo, Signore, per il Tuo amore. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Amen.

0: Padre Celeste, grazie a propongo al Signore anche in questo momento della guida per il sogno che hai dato fino a quest'ora. Grazie che ti hai fatto radunare in questo luogo dove noi possiamo ancora rammentare la morte di oggi e poi di loro. Dove tu la dolce di sapato, ogni cosa è compiuta. Era compiuta la nostra salvezza, la nostra eredità. Ciamma dalla tua morte per liberarci ancora a noi dell'attività. Ma siamo dalla tua resurrezione, ci hanno risolto ancora a noi in novità di Cristo. Grazie Signore, di grande dono che ci hai dato, Signore, perché noi non meritavamo nulla, Signore. Siamo dei grandi peccatori, ma i tuoi figlioli si attesi i nostri peccati. Non gli ho dato più legno dalla croce, dove Cristo padre ogni cosa è compiuta. E non compiuta la nostra eredità, la nostra salvezza. Grazie Signore, da ogni benedizione che ci dai giorno dopo giorno. Padre, ti preghiamo per coloro che hanno ascoltato il tuo messaggio di grazia, Signore. Ci siamo dalla predicazione dei nostri fratelli, dei nostri sorelle, mentre le piazza, Signore, se anche siamo dalla televisione, Signore. Che possono riconoscere te, che sei il vero Dio, il vero Salvatore. Gesù che è venuto a morire su questa deserta terra, ha preso forma di carne di uomo per salvare a noi peccatori. Grazie, Signore, il grande amore che ha avuto verso di noi peccatori. Ma noi ci avete offrito questo culto di spirito e verità alla tua gloria, dove dice Gesù, questo lo farò con voi nel regno del Padre mio. Grazie Signore, del dono che ci hai dato in Cristo Gesù. Questo lo chiediamo tutti nel nome e nell'amore di tuo amato figlio Gesù, che è il nostro Salvatore, con te benedetto in eterno.
1: Amen.

0: e alla croce noi vogliamo guardare, Signore, affinché i nostri peccati siano confessati e tu ci lavi da ogni peccato, Signore. Grazie per la tua bontà, per la tua grandezza, per le tue meraviglie, Signore, perché vogliamo questa serenità anche nelle avversità, Signore. A te sia l'onore e la gloria, Signore, che il tuo nome sia onorato e glorificato in tutta la terra, Signore. Amiamo con tutto il cuore, Signore, tu ci conosci ad una e ti preghiamo per quelli fratelli e sorelle che non possono essere presenti per vari motivi, per la salute e per ogni cosa, Signore. Ti preghiamo e tu ci conosci al di là del pensiero, al di là della nostra vita. A te sia l'onore e la gloria. Amen.
1: Amen.

Oggi, nel primo giorno della settimana, siamo qui riuniti per ricordare il sacrificio perfetto e unico del Signore Gesù Cristo. Attraverso questi simboli, il pane e il vino, volgiamo lo sguardo al cuore del Vangelo, la grande grazia e il perdono. Leggiamo insieme parte del capitolo di Giovanni, i versetti dal 13 al 21. Capitolo 3 di Giovanni, versetti 13 a 21. Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifeste, perché sono fatte in Dio. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù fa riferimento a un episodio fondamentale dell'Antico Testamento, scritto nel Libro dei Numeri al capitolo 21. Il popolo di Israele si trovava nel deserto. Dio aveva appena concesso loro una grande vittoria contro un re cananeo, ma poco dopo, provati dalla fatica del viaggio, gli israeliti si scoraggiano. Iniziarono a mormorare contro Dio e contro Mosè, arrivando persino a dire che avrebbero preferito rimanere schiavi in Egitto piuttosto che morire nel deserto, dimenticando del tutto le promesse e la fedeltà del Signore. A causa del loro peccato, Dio mandò dei serpenti ardenti tra il popolo e molti morirono. Di fronte al giudizio, però, nacque il pentimento. Il popolo riconobbe la propria colpa e chiese aiuto. Dio, nella sua immensa misericordia, fornì una via di salvezza. Ordinò a Mosè di fabbricare un serpente di rame e di innalzarlo sopra un'asta, ben visibile a tutti. La promessa di Dio era semplice e potente. Chiunque fosse stato morso, guardando quel serpente innalzato, sarebbe rimasto in vita. La guarigione non deriva appunto da un merito umano o da opere in particolare, ma da un atto di fede. Così come il serpente di bronzo fu innalzato nel deserto da Mosè per dare speranza al popolo di Israele, il figlio dell'uomo, Gesù Cristo, è stato mandato da Dio ed innalzato per offrirci salvezza. Egli ha preso su di sé la condanna del nostro peccato per darci la vita eterna, una salvezza che non si guadagna ma si riceve per grazia mediante la fede. Nei versetti 16, infatti, è scritto: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E proprio con questi simboli noi ricordiamo il pieno compimento dell'opera della grazia alla croce. Infatti il vino simboleggia il sangue versato, senza il quale non ci sarebbe stata remissione, e il pane il corpo straziato dato gratuitamente per noi. Leggiamo in conclusione Luca 22:19. Poi prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto del mio sangue che è versato per voi. Preghiamo. Signore buon Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare, Signore, della grazia a noi concessa. Grazie, Padre, che
hai dato il tuo unigenito figlio per i nostri peccati. Voglia tu, Signore, istruirci e ammaestrarci ogni giorno. Continua a benedire le nostre vite e fa che questo giorno possiamo imparare molte cose su di te, Signore. Predisponi il fratello che, appunto, avrà il compito e il ministero di aprire la tua parola e apri i nostri cuori affinché possiamo comprendere più di te, Signore. Voglia tu benedire il resto della giornata. Nel nome tuo santo. Amen.

Andiamo a pregare. Signore, ti siamo riconoscenti perché ci hai guidati, Signore, fin qui, ci hai sostenuti mentre abbiamo aperto il nostro cuore, essendo preparati, Signore, per lodare, adorare e benedire il tuo nome. Ora, Signore, apriamo la tua parola, Signore, vogliamo essere liberi davanti a te perché possiamo metterci all'ascolto di quanto tu, Signore, hai preparato. Signore, ti prego per ognuno di noi che è qui, ma anche per chi è a distanza, Signore, perché la tua parola ancora possa incoraggiare, Signore, la tua parola possa esortare, la tua parola possa anche parlare a dei cuori, Signore, che non ti conoscono. Tu conosci e sai ogni cosa, Signore, vogliamo benedire sempre il tuo nome. Ti lodiamo e ti adoriamo per la tua guida, ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, vogliamo leggere insieme il Salmo 133, Salmo formato da soli tre versetti, dove parla dell'amore fraterno e che ha come titolo il canto dei pellegrinaggi, è un Salmo di Davide, Salmo 133. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba d'Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione e la vita in eterno. È un salmo breve, abbiamo detto di soli tre versi, ma molto intenso, che ha come scopo quello di ricordarci questa mattina, e ogni volta che leggiamo la parola abbiamo sempre da ricordare qualcosa che a volte ci sfugge nella pratica, ma che teoricamente riconosciamo, abbiamo letto tante volte, ma è importante supportare la pratica delle cose che leggiamo, che impariamo, che meditiamo. Quanto è difficile per l'uomo moderno apprezzare la bellezza di questi versi, un uomo moderno che non si ferma a guardare tutte queste cose, ad essere piacevole soltanto stando insieme. Essere fratelli, vivere insieme, il mondo non può capire tutto questo e quindi l'uomo moderno in sé non ha tutta questa capacità di vivere quelle piccole cose che servono e che fanno grandi le cose, perché a volte eliminiamo e pensiamo che fare una grande cosa è magari aiutare qualcuno, che è una cosa buona, ma a volte anche il pensiero per quella persona, il pregare per quella persona è anche una grande cosa. E tanto è vero che il Signore ci insegna nella sua parola di pregare gli uni per gli altri, quindi la preghiera a distanza raggiunge ed è una grande cosa, una grande benedizione che il Signore ha fornito a ciascuno di noi dovunque ci troviamo. Ma il mondo oggi intorno a noi è fatto di individualismo, ognuno pensa a se stesso e diventa difficile apprezzare la bellezza di parole così semplici tratte da questo Salmo e allo stesso tempo anche così profonde. Perché proprio nella semplicità a volte troviamo cose profonde, piene di valori che ormai quasi sono un poco dimenticate, possiamo dire, oppure non appartengono più. È un salmo indicato come canto, abbiamo detto, dei pellegrinaggi, che ci riporta a quei periodi dell'anno in cui le famiglie da ogni parte di Israele si mettevano in viaggio per andare nella grande città di Gerusalemme. Sapete, i viaggi prima non erano come quelli di oggi, che basta poco per raggiungere migliaia di chilometri, poche ore. I viaggi erano fatti organizzati e poi ci voleva tempo per raggiungere Gerusalemme, dovunque loro erano. E in occasione queste erano fatte secondo le feste principali, prescritte anche dalla legge. C'era la festa degli azimi, la Pasqua, la Pentecoste, la festa delle capanne. E doveva essere bello, sicuramente era bello, assistere all'incontro di tante persone nelle vie di Gerusalemme.
giorni di allegrezza passati insieme, adorando il Signore, ricordando anche i momenti principali di questo incontro. Aspettavano con ansia di incontrarsi per questa festa. E quindi c'era allegrezza. E che cosa facevano? Adoravano il Signore, ricordavano momenti principali della propria storia e ringraziando il Signore per le benedizioni del raccolto. Era una festa anche agricola, quindi era il ringraziamento. Anche oggi si fanno queste feste nei paesi, che si ringrazia, però è solo se il raccolto è andato bene che si fa una festa più vivace. Quando il raccolto non è andato bene ci sono le lamentele, perché purtroppo il lavoro è fatto anche di questo. Diciamo che l'agricoltore ha bisogno di vedere i suoi frutti che crescono e che si raccolgono. Ed è vero, anche oggi si fanno queste feste, ma questa qui era una festa particolare. È una festa che era fatta da cristiani che si incontravano per la comunione e che poi ringraziavano per le benedizioni che ricevevano, perché quello era il frutto del loro lavoro e il loro sostegno. Il salmista si rendeva conto che le feste che il Signore aveva prescritto per Israele non per un semplice obbligo da rispettare, ma per un dono di Dio. Non è perché si doveva fare, è perché si aspettava con ansia quella festa. E questo salmo è carico di potenza e vale proprio capire, vale per tutti in ogni occasione. Il tema che ho dato a questa meditazione è buono e eccellente. Quando si parla di eccellenza si hanno sempre dei pensieri che non siamo capaci, a volte anche nell'ambito della nostra missione come Gedeoni, si parla sempre, perché sono uomini in America, sono uomini che stanno già in una situazione di commercio, di altre cose, e quindi si parla sempre che il lavoro per il Signore deve essere fatto per eccellenza, e quando si parla di eccellenza significa che tutto deve andare bene. E quindi qui è buono ed eccellente, era sicuramente eccellente perché erano preparati ad agire così, e c'era la parte interna spirituale, che c'era l'unità, la prima parte importante, erano uniti. Ed era qualcosa che tenevano internamente, non era un'unione perché quella data era quella, perché la festa era quella, no. Perché spiritualmente erano preparati ad essere uniti. E la parte esterna, cioè quella che si vedeva, materiale, era quella che era piacevole. Quanto è bello e quanto è buono quando i fratelli vivono insieme, dimorano insieme. E durante l'anno ognuno svolgeva la propria vita, la propria attività, nella propria città, pensando alle cose da fare secondo i mestieri che avevano, ma in quell'occasione ogni attività lavorativa cessava, non c'era nessuno che rimaneva a casa per lavorare, ognuno era lì per partecipare, perché era un tempo prescritto e tutti erano concentrati sulla lode, l'adorazione e soprattutto la comunione fraterna. E durante l'anno ognuno che svolgeva queste cose era pronto anche a partecipare in una maniera attiva a questo incontro. E Davide paragona la comunione che si viveva in quei giorni di festa a due immagini particolari. Ci sono due illustrazioni importanti. Al versetto 2: è come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba di Aronne. Questo versetto dà un'illustrazione bellissima. La prima immagine è quella dell'olio profumato. Era un olio speciale, questo olio profumato. Era un olio che senz'altro aveva anche un costo, perché non era facile avere di quest'olio speciale. È quello che venne usato al momento della consacrazione di Aronne, come viene detto dopo. E proprio alla consacrazione di Aronne come sommo sacerdote, questo è scritto in Levitico 8:12. Vediamo proprio come il Signore in questo periodo appunto venne versato sul suo capo, scendendo ovviamente sulla barba e sui vestiti. Quest'olio profumato attraversava tutto il corpo della persona. Per il salmista la comunione è come quell'olio. Ha fatto questa similitudine, questa associazione, proprio perché quest'olio profumato era un olio fragrante, sigillo di un momento solenne. Non era una cosa di tutti i giorni fare questo.
E come quell'olio servì a consacrare Aronne, così la comunione dei fratelli, l'armonia, l'amore tra di loro, il sigillo della consacrazione a Dio, era tutto un quadro completo. Non era soltanto un quadro senza cornice, non era soltanto una cornice senza il centro e il riferimento del quadro, ma era un quadro completo. Una bella cornice che raffigurava però un interno completo. È una bella immagine, l'unità parte dalla testa, l'olio messo sul capo, poi scende, ecco, l'unità è sacra. E sapete chi è il capo della divisione? Chi vuol dividere questa associazione? Satana. Satana è il capo della divisione. Invece dalla testa, dai re, dai sacerdoti, da coloro che avevano le responsabilità, scende sui credenti, ed è più facile a volte lamentarsi delle cose che non vanno che provvedere a fare le cose che sentiamo di fare. Scende sui credenti e poi che possiamo essere pronti sempre a pregare gli uni per gli altri, per le nostre autorità, per il governo nazionale. Stiamo vivendo dei momenti particolari nella nostra nazione, ma anche fuori dalle nostre nazioni, dei momenti particolari dove ci sono delle cose terribili contro chi dovrebbe proteggerci. Stiamo vedendo un po' che ognuno fa quel che piaceva, lo dice la parola. Siamo arrivati a dei tempi che ognuno può fare quello che gli viene in testa di fare, lo fa. E qui dobbiamo dire che siamo impegnati a pregare per le nostre autorità. Dobbiamo pregare per le nostre autorità, per il governo, per la nazione, per il posto dove il Signore ci ha messo. Ebbene, Dio ama il profumo sacro dell'unità. Questo profumo sacro che non si sente, non si vede, però c'è. Quando siamo uniti è tutt'altra cosa. Quando io chiedo fratello, sorella, come stai? È perché voglio sapere un po' di te, perché voglio pregare per te, in una maniera anche, non solo col cuore, ma anche con intelligenza. Se tu ti apri con me, ecco l'unità, di far sapere le cose. Non c'è privacy per noi che ci possa allontanare da quella preghiera fatta col cuore. Dio ama il profumo sacro dell'unità, scende dalla testa, si diffonde ed ecco che la Chiesa è benedetta, i credenti lì, il gruppo era benedetto, la testimonianza era qualcosa di dimostrazione e tutti vedevano che erano uniti, tutti vedevano. La seconda immagine, al versetto 3, dice come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Com'è bello questa prima parte, questa immagine che è della rugiada copiosa che caratterizza il monte Ermon. La rugiada dell'Ermon costituiva un simbolo di fertilità. Sapete, anche l'agricoltore, se la mattina c'è la rugiada, è contento, perché le piante, tutto ciò che c'è sotto il terreno, si mantiene l'umidità. Questa rugiada mantiene l'umidità. Le cose peggiorano se quell'umidità diventa ghiaccio e quindi si ghiaccia. Se la mattina sul terreno c'è il bianco, ecco che l'agricoltore ha dei seri dubbi sulla pianta che è sotto. Invece la rugiada è qualcosa che fa del bene. E qui dice proprio questo, la rugiada dell'Ermon costituiva un simbolo di fertilità. E il monte Ermon era distante e costituiva un forte contrasto tra il monte di Sion, che invece era piuttosto arido, era secco, non c'era umidità. Ma quell'assembramento di persone in Gerusalemme che era per Davide era come una fertile rugiada, quell'assembramento fatto insieme dell'Ermon si fosse riversato proprio sul monte di Sion, lì dove c'erano forse dei cuori un poco più duri, ecco che questa rugiada si spargeva fra di loro ed ecco tutti quanti erano incoraggiati. Quei momenti speciali servivano per la vita del popolo, come una rugiada che annaffia il terreno e lo rende fertile. La rugiada ammorbidisce il terreno. L'unità deve essere questo. Dobbiamo ammorbidirci come la rugiada, l'umidità che rinfresca e portatrice di crescita, di vita. Dobbiamo cercare di essere pronti a vivere questa unità.
Questa fa l'unità dei doni che sviluppano e crescono insieme. Si cresce insieme, proprio come la pianta. Ognuno riceve quello che serve. Il seme è buono, il seme è lo stesso. La rugiada c'è, ma dobbiamo cercare di essere pronti, essere ammorbiditi da questa rugiada per poi avere una crescita. L'umidità rinfresca, porta crescita, e questo fa l'unità. I doni si sviluppano insieme, crescono, prendono piacere nello stare insieme. Non si fa qualcosa perché lo faccio io e tu non lo puoi fare, oppure lo fai tu e io sto male. No, ci dividiamo secondo quello che il Signore ha dato, i suoi doni, i talenti, ma insieme sviluppiamo, cresciamo insieme, e questo prende piacere dello stare insieme. Non c'è una costrizione, non siamo costretti ad essere la domenica mattina qui, ma siamo così spinti a venire perché il Signore ci insegna nella sua parola, mettere da parte questo giorno, questa domenica, cercare di abbandonare i lavori quando più è possibile, come hanno fatto qui. Nessuno era sul posto di lavoro, erano tutti insieme lì per lodare e adorare il Signore. E l'esempio anche di Davide, diventato re per insegnare l'unità, prende l'arca del patto, la porta a Gerusalemme, costruisce un riparo, ricostruisce anche i sacerdoti e fa tutto questo attraverso la lode, non combattendo con altri popoli. Davide fa questo perché voleva essere pronto ad incoraggiare, e questo portò l'unità a Gerusalemme e si sparse per altre nazioni. Quando c'è la testimonianza cammina, si sparge e si vede veramente, come disse ai discepoli, veramente costoro sono stati con Gesù. Questo portò l'unità a Gerusalemme e si sparse anche per le altre nazioni. Per 3 volte all'anno le nazioni venivano a Gerusalemme per adorare. Quindi era un qualcosa che si ripeteva 3 volte l'anno. E questa unione è come l'olio sacro che scende dalla testa, abbiamo visto, e va sul corpo. Il versetto 3, la seconda parte, 3b, dice ancora: là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. E qui Dio ha organizzato la benedizione a Gerusalemme. Gerusalemme era diventato il centro della luce cristiana. Oggi, come chiesa locale, che è sostegno e colonna, vogliamo fare anche questo, vogliamo essere la luce nelle tenebre. Prima Timoteo 3, versetto 14 e 15, prima Timoteo 3, 14 e 15, dice così:

Ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Ah, che capolavoro questi due versi, sono un capolavoro. Ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te. E ditemi se non è una comunione umile una frase di questa, una frase detta con il cuore, sperando di venire presto da te. Come avrei detto io? Ti scrivo queste cose e forse un giorno ci vedremo. Come suona diversa la cosa, è fredda, pungente, cioè se ho tempo, neanche se piace al Signore, perché già se c'era, se piace al Signore, aggiustava un po' la frase. Ma quanto è bello, ti scrivo queste cose sperando con la volontà, con la forza che il Signore mi darà di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, che delicatezza, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Attenzione, anche qui c'è un monito preciso. Spesso diciamo: dove vai in chiesa? I vicini sanno, stasera vai in chiesa? Allora possiamo dargli spiegare che non andiamo in chiesa. E loro hanno un altro problema, che quella è la casa di Dio, quello è un altro grosso problema. Qui però spiega bene come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che non sono queste quattro mura, che è la Chiesa del Dio vivente. Ecco perché noi non andiamo in chiesa, ma veniamo al locale, alla nostra riunione, locale di culto, perché la Chiesa si riunisce qui. E questo versetto spiega benissimo: comportarsi nella casa di Dio, che non sono le quattro mura, è la Chiesa del Dio vivente. Che cos'è questo? Colonna e sostegno. Che cosa fanno le colonne in un palazzo? Sappiamo che è successo qualche anno fa, per una modifica. Le colonne sono importanti. E chi le progetta è il responsabile, perché devono essere fatte in un certo modo. Materiale, misure, per sopportare i pesi, calcolare il peso che deve starci su. E non solo queste colonne devono essere di sostegno, ma sono anche ben collegate. Che cosa sta vicino alle colonne? Sono queste gabbie col cemento che tengono. Dove siamo collegati noi? L'angolo che c'è all'angolo? Ecco, noi siamo attaccati a colui che è la pietra, quella pietra vivente, quella pietra che un giorno e ha portato la nostra vita, come abbiamo ricordato questa mattina, a poterci umiliare davanti a Lui e dire: Signore, chiedo perdono, ho bisogno del Tuo aiuto, della Tua guida e ho bisogno della Tua salvezza. Com'è bello questa, la Chiesa locale è luce che si spande con la benedizione del Signore, anche se è piccola, anche se è fatta di pochi credenti. A volte sono quelle assemblee piccole, sono un poco scoraggiati perché il numero è limitato, ma il Signore non guarda la grandezza di una chiesa. La chiesa, anche se piccola, bisogno è pronta a essere benedetta dal Signore. E coloro che compongono questa chiesa devono essere contenti di quella situazione. Ci sono chiese anche grandi, piccole, medie, ma chiese anche con problemi. Ci sono chiese che soffrono, ma ricordiamoci che Dio abita lì con loro. Lì abita lì, in ogni chiesa che vive l'unità, come pietre descritte nella costruzione del Tempio di Salomone. In Prima Re 6:7 è descritto proprio come era fatta questa costruzione del Tempio di Salomone. Il piano inferiore è largo di 5 cubiti, dice qui, adesso lo voglio leggere con voi. Prima Re, capitolo 6:7. Prima Re 6:7. Prima Re, capitolo 6, costruzione del Tempio, versetto 6 e versetto 7.
Il piano inferiore era largo 5 cubiti, quelli di mezzo 6 cubiti e il terzo 7 cubiti, perché egli aveva fatto delle sporgenze intorno ai muri esterni della casa affinché le travi non fossero incastrate nei muri della casa. Per la costruzione della casa si servirono di pietre già preparate nella cava. Così nella casa, durante la sua costruzione, non si udì mai rumore di martello, d'ascia o d'altro strumento di ferro. Qui è anche bello questa associazione. Il piano inferiore largo 5 cubiti sarebbero 2,30 metri. Quelli di mezzo era 6 cubiti, un cubito in più, ed era di 2,80 metri. Il terzo di 7 cubiti, sempre un cubito in più, di 3,20 metri. E aveva fatto delle sporgenze, abbiamo visto che doveva soltanto andare intorno ai muri esterni della casa affinché queste travi non fossero incastrate nei muri della casa. Per la costruzione della casa si servirono di che cose? Di pietre già preparate, ma dove? Non dove c'era la costruzione, ma nella cava. E questo è importante. In questa casa, quindi durante la costruzione della casa, non si sentivano rumori. Ma dove c'erano i rumori? Dove si lavorava? Dove c'erano tutti gli operai? Dove c'erano quelli che dovevano tagliare? E parla di martello, d'ascia. Perché? Perché un blocco, una pietra grande, oggi si lavora bene con una macchina. Basta portarli sul macchinario e ti fa, con il computer ti dice la grandezza che tu la vuoi. Pensate un po', in una cava, tante persone che avevano martelli ed ascia per fare la misura precisa di quella pietra. E quella pietra doveva andare lì ad incastro per formare e fare ogni cosa bene. Quindi questa casa, questa cava, si udiva soltanto rumore, martello di ascia, le pietre erano di grandi dimensioni. E nella cava c'era spazio sufficiente per lavorare, non potevano farla direttamente lì sulla costruzione. E senz'altro c'era tanto rumore, c'era tanta sporcizia, tanta polvere, resi di pietra e quindi rotture, roba a terra, si camminava anche male in quella cava. E poi c'erano degli operai, nella cava c'era spazio sufficiente per lavorare, non potevano farla direttamente lì sulla costruzione. E senz'altro c'era tanto rumore. C'era tanta sporcizia, tanta polvere, resi di pietra e quindi rotture.

diversi, quindi difficoltà per lavorare insieme. E la cava è figura della Chiesa. È figura della Chiesa, non siamo tutti uguali, ma siamo pietre viventi proprio perché siamo pietre, come dice spesso il fratello Fares, se non siamo mattoni. Noi pensiamo di essere uguali, oppure io meglio di te, tu meglio di me, ma le misure sono, non è così. Siamo pietre che devono andare a quel posto giusto e che lui vuol lavorare, perché andiamo in quel posto, in quell'incastro che lui ha preparato per noi. Quindi la Chiesa, e lavorando nella cava abbiamo detto che c'era rumore, sporco, discussioni, disaccordo, visioni diverse, culture diverse, pensieri diversi, atteggiamenti diversi che devono convergere su che cosa? Su quello che ci insegna la parola. Il problema non è avere un'idea diversa, il problema è pensare come il Signore ci unisce per la sua idea. Quello che lui vuole insegnarci, a chi pensa in un modo, a chi pensa in un altro, il Signore vuole che tutte e due convergano a quello che pensa lui. Il problema siamo noi, ma lui ha sempre quello, lui non cambia mai, ieri, oggi ed in eterno è lo stesso. Quindi in questa cava, nella Chiesa, ci sono dei rumori, dei disaccordi, delle culture diverse, doni diversi, ma come pietre viventi Dio vuole perfezionarci. Però c'è un lavoro da fare su di noi. Quando viene con il martello siamo schiacciati, se viene con l'ascia siamo tagliati, sentiamo il dolore, ma lo fa per perfezionarci, per essere nella misura giusta, per essere nella Chiesa, questa pietra perfetta, e saremo tutti come lui un giorno, perché la perfezione la raggiungeremo con lui. Ora viviamo nella cava, tutto è difficile, a volte è scoraggiante. Abbiamo il metro che ci dona il livello di misura, ma il Signore c'ha un metro principale, non è il nostro metro che usa lui. Il suo metro è: amatevi come io ho amato voi. Noi, se prendiamo il metro nostro, no, non va bene. Io non amo come tu mi ami, e allora di conseguenza ti amo un po' di meno. Il metro dove noi dobbiamo metterci è quello che lui dice: amatevi come io ho amato voi. È come se quel metro nostro dobbiamo scrivere su con un pennarello indelebile che dobbiamo amare come lui ci ha amato. E poi ci ha amato anche per primo. Ci ha amato per primo. Allora, per essere uniti, che cosa serve? Serve anche umiltà. È difficile litigare con una persona umile. È difficile litigare con una persona umile. Ed è proprio lì, in Sion, mentre i pellegrini si trovavano lontano dalle loro case, in quei momenti di comunione, allo stesso tempo anche solenni, gioiosi, che il Signore benedice proprio il popolo di Israele, di generazione in generazione, garantendo la vita eterna del suo popolo. E queste parole trovano applicazione anche nella nostra vita cristiana. In Cristo, infatti, abbiamo ricevuto la dignità di essere chiamati figli di Dio. Spesso lo dimentichiamo. Pensiamo ancora che siamo creature. No, noi siamo figli, e c'è una responsabilità da creature a figli. Questa responsabilità ogni giorno dobbiamo ricordarla. Figli di Dio, siamo suo popolo, siamo fratelli di coloro che condividono la stessa sorte. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole. Vedete come diventa piacevole quando condividiamo le stesse cose. È buono e piacevole che i fratelli vivono insieme. Ed è bella anche la parola, dimorino. Dimorare significa, non è di passaggio la cosa, è la tua dimora, è un posto dove si sta insieme. I nostri incontri non dovrebbero essere forse delle feste? Oppure degli incontri schematici, che si guarda subito l'orario, orario, orario, orario, orario. Quando si va a un matrimonio, ad una festa, non c'è l'orario di uscita, vero? Nessuno guarda l'orologio. E poi si dice: oh, ma è mezzanotte, ma dobbiamo andare. Com'è bello dimorare.

insieme. Dovrebbe essere una festa il nostro incontro, dovrebbe essere allo stesso modo un tempo solenne, anche pieni di gioia. Non è forse la comunione fraterna il dono più bello? Perché è buono e piacevole che Dio ci ha fatto. Fare un agape, com'è bello. Non andare ad un agape, perdiamo delle benedizioni. È come non andare ad un incontro. Avere dei convegni, partecipare a dei convegni, a dei campi estivi, sotto il potenziale della comunione, la condivisione spirituale, stando insieme tutti i giorni, non vedendo nessun OTG per una settimana ad un centro evangelico. Ti dimentichi di tutto, anche il telefonino lo guardi giusto nei periodi del pranzo, se ha chiamato qualcuno, se, che fa mio figlio, mia figlia. E tutto il resto sei lì. E quando si torna, com'è stato bello stare lì. Ma può essere bello anche qui. Basta partecipare. Questo è un periodo che le sedie sono un po' normali, vuote. Ma quanto è brutto un incontro di preghiera dove ci sono 30 sedie vuote. Il Signore vuole dare la benedizione lì, proprio con la preghiera, perché è la preghiera che conduce tutti gli altri incontri. Senza la preghiera non si raggiunge nulla. Dovrebbe essere così. Purtroppo i momenti di incontro sono spesso vissuti dai cristiani di oggi all'ombra dell'abitudine. E questo è pericoloso, che c'è Satana che ci aiuta. Va bene, vai oggi, tanto il tempo non è bello, puoi andare. Purtroppo ci sono queste situazioni, quando invece potrebbero essere davvero come un olio fragrante, profumato, che sigilla la nostra consacrazione al Signore. E poi c'è una rugiada che rinfresca, che rende fertile la nostra vita come popolo di Dio. Sapete, allontanarsi e capire cosa significa dimorare. Un uomo profondamente deluso dal comportamento della Chiesa in cui il Signore l'aveva messo e che frequentava, chiese aiuto all'Apostolo Paolo, guardando le lettere dell'Apostolo Paolo, e questo fratello, mentre leggeva la parola, è come se chiedeva all'Apostolo Paolo: che ne pensi se frequento la Chiesa di Corinto? Allora l'Apostolo Paolo risponde con che cosa? Con la sua parola. Non c'era Paolo davanti a lui, ma con la sua parola. La vedo perfetta per me, disse questo fratello. Paolo risponde: guarda, la chiesa di Corinto è divisa in gruppetti, soffre di invidie, contese, litigi nei tribunali, e alcuni membri sono anche dei fornicatori, rispose Paolo. E allora questo fratello si era scelto un'altra. Non voleva stare più in quella chiesa che il Signore aveva messo. Allora vado a quella di Efeso. O Tessalonica, già ci ha dato pure due. Beh, adesso la prima va bene, ma adesso ce ne sono due. Senz'altro ce la farò. Paolo dice: Efeso è stata fondata sulla parola, ma ultimamente c'è molta gente senza amore a Tessalonica. Ci sono alcuni che camminano disordinatamente, a cui non piace lavorare. Di solito si fa così. E se vado a Filippi, suo fratello aveva studiato bene la parola, sarebbe anche una buona chiesa, ma ci sono due sorelle, Evodia e Sintiche, che hanno avuto un malinteso, e mi pare a causa della divisa del congresso delle donne. Aveva una divisa all'incontro delle donne e c'era stato un disaccordo. E non si parlano più. Allora è rimasto Colossi o Galazia. Guarda, a Colossi il problema è dottrinale. Alcuni eretici vogliono sminuire la persona di Cristo dicendo che non è Dio e fanno culti agli angeli. È rimasta la Galazia. La Galazia, ci sono credenti che si mordono e divorano gli uni gli altri. Cosa posso fare allora? Ha detto sto fratello. Sono finite le chiese. È semplice, la chiesa dal punto di vista umano è imperfetta, ma Dio sta lavorando per renderla santa e irreprensibile. Sforza di essere tu la chiesa che vorresti che fosse. Tu ti devi sforzare, perché ognuno forma la chiesa.
La Chiesa non è uno stampo uguale, abbiamo detto. Tu sei una pietra che devi andare in quel posto. Forse non ci vuoi stare in quel posto, ti è troppo stretto e dai la colpa alla Chiesa, agli altri. Ma il Signore ti ha messo lì. Perché forse devi essere ancora lavorato, perché una volta che vai in quell'incastro ti sentirai a posto. Ma dovrai sentire dei dolori per fare questo lavoro. Dovrai passare per delle sofferenze forse. Ma il Signore dice, per essere Chiesa che vorresti, devi fare proprio questo. Lui vuole che devi sforzarti di essere tu, quella pietra vivente in quella Chiesa. Tutto ha senso, questo si parte sempre dall'opera di Cristo che vuole fare attraverso di noi, attraverso anche lo Spirito Santo. Qualsiasi altra motivazione dello stare insieme senza Cristo potrebbe essere qualcosa che manifesta soltanto gli interessi personali. Vado lì perché è piacevole, si sta bene, poi c'è anche l'aria fresca. Non è questa una soluzione, una manipolazione che vogliamo dare, ma deve essere un qualcosa che dobbiamo sentire. I discepoli di Gesù, tra i quali i discepoli, si è manifestato il desiderio anche di essere il maggiore. Vi ricordate in Luca 9,46, di chi è il più grande, chiesero? Chi è il più grande? Fece l'esempio di un bambino, il Signore Gesù, e disse, il più piccolo sarà il più grande fra di voi. La vita, l'esistenza di una comunità cristiana dipende dal controllo che noi abbiamo su noi stessi, non sugli altri. Ognuno, il Signore guarda i cuori, il Signore vede chi è che non è a posto, il Signore sa come fare per ognuno di noi. Ma io devo guardare su me stesso. Vi ricordate quando in Galati 5,22 si parla del frutto dello Spirito? C'è l'ultimo, l'autocontrollo, che è importantissimo l'autocontrollo. L'autocontrollo delle nostre parole, dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti è fondamentale per fare per cosa? Per non guastare le relazioni fraterne. L'autocontrollo è il frutto dello spirito, il risultato finale di una vita che si nutre continuamente di cibo spirituale che proviene dalla parola di Dio, è un cibo ripieno di grazie e non di giudizio. E allora alla fine cosa possiamo dire? Che quando ci troviamo nella cava, è vero, ci saranno dei rumori, ci saranno delle incomprensioni, ma siamo lì perché? Perché il Signore sta lavorando. Il Signore vuol fare di ognuno di noi quella pietra giusta che deve andare nel posto giusto, lì dove il Signore si sta preparando. E dove non posso dire, ma no, manda un altro, non voglio andarci io. Sono troppo impegnato, non posso fare questo servizio per te. Ebbene, il Signore che e il padrone del tempo ti aiuterà, poi farà a modo suo, ti toglierà il tempo. Ma non posso andare mica agli incontri di preghiera tutti i martedì, dai, no. Sapete dove questa Satana ci suggerisce questo? Perché non abbiamo una vita di preghiera a casa e sottovalutiamo la preghiera. Chi ha una vita di preghiera viene all'incontro e è stimolato a pregare. È stimolato, c'è qualcuno che ti dice lo Spirito Santo, dai, la tua preghiera può incoraggiare qualcuno, la tua testimonianza può incoraggiare qualcuno, se resti a casa quel qualcuno non sarà incoraggiato. Allora noi sappiamo, la parola di Dio ci insegna come fare, teoricamente ne sappiamo, ma praticamente il Signore ci insegna ad andare nella cava, perché possiamo lavorare e essere lavorati da Lui, perché l'unico maestro è Lui. Noi non facciamo da maestri, ma siamo tutti discepoli e Lui può discepolare ognuno di noi secondo quelli che sono la sua volontà, i suoi doni, i suoi talenti che ha donato a ciascuno di noi. Ecco perché insieme la Chiesa che cosa fa? Partecipa all'incontro. Siamo tutti partecipi. Tutti possiamo partecipare, chi ad alta voce e chi in silenzio, però qualche volta è bello sentire qualcuno che lo fa sempre in silenzio. È bello sentire la voce di un fratello, di una sorella, che con due parole, Signore grazie perché ti hai portato qui questa mattina. Signore grazie perché questa domenica non finisce fra 5 minuti, ma continuerà. E quindi questa domenica ancora voglio lodare, adorare e benedire il tuo nome. Vogliamo pregare. Signore, ti diciamo grazie perché ancora la tua parola è stata aperta questa mattina e quando l'apriamo, Signore,
non possiamo dire che non parla ai nostri cuori e non dobbiamo, Signore, metterci davanti a Te e dire: Signore, voglio migliorare, voglio essere quella pietra giusta, adatta, perché Tu possa mettermi nel posto dove Tu hai scelto, Signore, il posto che Tu hai preparato, il posto che Tu hai adattato, perché posso, Signore, portare testimonianza per la Tua gloria. Signore, Ti ringraziamo per questo incontro che ci hai donato, per come hai guidato ognuno di noi fin qui. Ora Ti chiediamo di guidarci ancora nelle nostre dimore terrene. Possiamo continuare a pensare, Signore, a quanto Tu, attraverso la Tua parola, hai voluto ricordarci, a quanto ancora farai mentre l'apriremo ancora in questo giorno, mentre pregheremo, Signore, per questo mezzo così potente dove possiamo metterci in contatto con Te dovunque ci troviamo. Ti ringraziamo per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Allora, come notizia, ho solo i saluti dalla famiglia Rollo, che sono fuori, e quindi che il signore di Franca e Giuseppe, che mi hanno fatto un messaggino di salutarvi, e così anche altri che sono a casa, che non stanno bene, Eliseo, Elisa, ci salutano nel Signore. Continuiamo sempre a pregare gli uni per gli altri. Che il Signore ci benedica. Amen.

0: Abbiamo ascoltato il messaggio da parte di Davide Galano in diretta dalla comunità evangelica di Foggia.
1: Ogni giorno dovrai superare, ti insegnerò ad amare.
0: Oggi il messaggio è stato preso dal

Vi ricordo questa sera l'appuntamento finale della, della tenda diretta dal gruppo di Cristiani Online. Alle ore 20:30 la diretta con Cristiani Online. Padre che ogni giorno fai. Per chi anche volesse andare, è all'Esina.

Vi ricordo che potete ascoltarci sui 97.300 MHz in FM dal sito www.radiologos.it e se possedete una radio DAB i canali sono 5A e 5B. Potete seguirci sui nostri social, la pagina Facebook è Radio Logos e la pagina Instagram è Radio Logos FG. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona domenica e un saluto da Eliseo e da Deborah. Ciao a tutti.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
1: Radio Logos, Foggia.
2: Sono le ore 12 e 41 minuti.
3: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Uomo sulla Terra.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: Da Jonathan Cilia ascoltiamo il motivo Unione.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 26 luglio 2026, una buona domenica a tutti voi. Seconda notte senza attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran. Trump ha accantonato per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte del Pentagono, già ridotte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La svolta, scrive il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente di venerdì con i principali consiglieri e membri dell'amministrazione, secondo due persone ben informate. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, intanto, non abbassa i toni e afferma che gli Stati Uniti hanno deliberatamente violato il memorandum d'intesa, aprendo una rotta marittima alternativa nello stretto di Hormuz e allontanando le navi dai corridoi designati da Teheran. Con la pausa nei raid in Iran si accende lo scontro tra Houthi e Sauditi sull'altro fronte, scontri tra le forze yemenite e le milizie sostenute dall'Arabia Saudita nella provincia di Al-Ayaf, nel nord del paese, come riportano i media iraniani. C'è un sospetto non ancora arrestato, ma noto alle forze dell'ordine per l'attacco al Pride di Berlino. Al momento il bilancio è di una donna morta e 16 feriti, di cui 3 gravi. L'attentatore è fuggito a piedi quando il furgone bianco, dopo aver travolto la gente, si è schiantato contro un albero. Secondo quanto riportato dalle autorità, il sospettato ha 21 anni, apparenti nella capitale tedesca, è legato ad ambienti islamisti ed è stato rilasciato dal riformatorio nel maggio 2026. Secondo i testimoni, alcune persone sono state ferite da arma da taglio e altre hanno riferito di avere visto un uomo vestito di nero con un macete. Non è ancora chiaro se il sospetto fosse effettivamente alla guida del veicolo e a chi appartenesse il furgone bianco. Si tratta di un mezzo privato, non di un'auto a noleggio, ha spiegato il portavoce della polizia. Il furgone, vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato sul luogo del crimine. La polizia spera di ricevere segnalazioni, filmati e foto dalla popolazione e ha creato a tal fine un portale dedicato. La caccia all'uomo è in corso con la massima intensità, assicurano da ambienti investigativi. In Michigan, stato al confine tra gli Stati Uniti e il Canada, 8 persone, tra cui 6 bambini, sono state trovate morte in un'abitazione a seguito di un incendio. Secondo quanto riportato dai media americani, alcune di loro presentavano ferite da arma da fuoco e al vaglio degli inquirenti ci sarebbe l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Dopo l'annuncio del presidente Zelensky in una offensiva a lungo raggio in cui sono state colpite nel Mar Caspio navi utilizzate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran, nonché una nave da guerra, la risposta di Teheran non si è fatta attendere. Atto di aggressione contro una nostra nave mercantile. Ci riserveremo il diritto di difendere i nostri interessi, fa sapere il governo iraniano. Nel frattempo Trump ha parlato durante il Gala Bis dei corrispondenti della Casa Bianca. Parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere, precisando però che gli Stati Uniti non permetteranno che Teheran si doti di armi nucleari. Nelle ultime ore intanto l'esercito degli Stati Uniti ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani, mentre i Pasdaran annunciano abbattuti 11 aerei statunitensi tra l'8 e il 22 luglio. Veniamo in Italia, guerriglia in Val di Susa, in provincia di Torino, dove circa 500 manifestanti Notav hanno assaltato il cantiere di Chiomonte, lanciando pietre, bulloni, razzi e bombe carta contro le forze dell'ordine. Gli agenti hanno sparato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. Secondo un primo bilancio, i feriti tra le forze dell'ordine sono circa 60, 4 le camionette date alle fiamme. Dura la condanna della premier Giorgia Meloni, è un attacco allo Stato ma non ci piegherà. Il presidente della Repubblica Mattarella ha telefonato al ministro dell'Interno Piantedosi per esprimere solidarietà alle forze dell'ordine. Entra nella clinica dove è ricoverata la moglie gravemente malata, la uccide e poi si toglie la vita. È la tragedia avvenuta in una casa di cura di Cunardo in provincia di Varese. Le vittime sono due anziani coniugi ottantenni residenti nel Luinese. Si è tuffato da un'imbarcazione per salvare il figlio sedicenne, ma non è più riemerso. Un turista olandese di 45 anni è disperso nelle acque del lago di Como dalle 12.30 di ieri. È accaduto all'altezza del comune di Menaggio. Il figlio sarebbe stato poi caricato su un'altra nave che passava da quelle parti e immediatamente affidato alle cure dei sanitari del 118. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione in diminuzione, una perturbazione temporalesca interessa a macchia di leopardo il centro nord. La giornata contrassegnata da una decisa instabilità, con un tempo anche perturbato sulle regioni settentrionali, centrali e in Campania. Attesi temporali con grandine e locali forti raffiche di vento, temperature in diminuzione, venti moderati, mari mossi o molto mossi. E con il meteo chiudiamo anche oggi notizie. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di domenica.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Ancora una volta comincia il nostro programma ed io vi do il benvenuto in questa puntata targata 26 luglio.

0: accadde oggi.
1: Il 26 luglio 1941, in risposta all'occupazione giapponese dell'Indocina francese, il presidente statunitense Franklin Roosevelt ordina il sequestro di tutti i beni giapponesi negli Stati Uniti. 1943. Le forze naziste occupano il Sud Tirolo a seguito dell'ordine del giorno che sfiducia Mussolini al Gran Consiglio del Fascismo. 1945. Annuncio dei risultati delle elezioni generali nel Regno Unito. Il Partito Laburista ottiene il 48% dei voti e una maggioranza parlamentare di 146 seggi. Questo nonostante la popolarità del leader conservatore Winston Churchill. 1947. Il presidente statunitense Harry Truman tramuta in legge l'atto di sicurezza nazionale, creando fra gli altri la CIA e il Dipartimento della Difesa. 1953. Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando il via alla rivoluzione cubana. 1956, il leader egiziano Gamal Abdel El Nasser nazionalizza il canale di Suez, attirandosi il biasimo internazionale. 1968, il leader dell'opposizione sud-vietnamita Truong Dinh Tzu viene condannato a 5 anni di lavori forzati per avere proposto la formazione di un governo di coalizione come metodo per muoversi verso la fine della guerra. 1971. Lancio dell'Apollo 15. 1983. L'intensa onda di calore che interessa gran parte dell'Europa fa registrare in molte città italiane le temperature più elevate della storia. A Firenze la massima raggiunge quasi 43 gradi.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Dove parliamo dell'ascensore. L'idea del montacarichi ovviamente proviene dall'argano e precede di poco l'ascensore. Fu realizzato dall'americano George Waterman nel 1850, che lo usò appunto verticalmente per il carico delle merci, utilizzando come motore il vapore. Due anni dopo, altro pioniere fu l'americano Elisha Graves Otis, ma il suo era piuttosto sicuro anche per il trasporto delle persone, perché oltre le funi che alzavano e abbassavano il montacarichi, concepì un sistema di guida dentata che lo arrestava in caso di rottura della fune. Fornì lui stesso la prova di sicurezza montandoci sopra e facendo tagliare il cavo. La sicurezza fu il fattore determinante per realizzare pochi anni dopo, cioè nel 1857, il primo ascensore per il trasporto passeggeri dentro un grande magazzino di 5 piani di Broadway, New York. Ma molti, non fidandosi della tecnologia, seguitavano a salire le 5 rampe di scale. La cosa, tuttavia, andò sempre meglio. Otis mise su un'industria di ascensori e quando nel 1889 iniziò ad usare anche lui i motori elettrici, era appena terminata a Chicago la costruzione del primo grattacielo, nome dato iperbolicamente al primo edificio di 10 piani. New York non rimase a guardare e nella necessità di sfruttare al massimo le aree fabbricabili, non potendosi espandere in larghezza, scelse l'altezza. Ma senza gli ascensori i grattacieli non sarebbero mai nati. Nel 1913 ce n'era uno che era già alto 250 metri, con gli ascensori che salivano ai suoi 55 piani in meno di 3 minuti. La riluttanza a salirci in pochissimi anni era scomparsa del tutto. I moderni ascensori oggi salgono in cima a grattacieli di 500 metri, pensate, in 60 secondi.

0: Gospel Jukebox.
1: Si intitola Trials Turn to Gold, il pezzo degli FF Age che abbiamo scelto oggi per questa rubrica e che vi propongo.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove parliamo delle città rifugio, cioè sei città scelte da Mosè e da Giosuè, dove potevano rifugiarsi tutti quelli che avevano ucciso qualcuno accidentalmente ed evitare così di essere a loro volta uccisi da qualche parente della vittima. Vi rimanevano finché la loro posizione non fosse chiarita. Se si provava la loro innocenza, dovevano rimanere nelle città di rifugio fino alla morte del sommo sacerdote.

0: l'origine dei nomi.
1: Il nome Giovanni, da cui derivarono poi anche Giovanna e Ivan, proviene dall'ebraico Yohanan, composto da Yo, abbreviazione di Yahweh, Dio, e da Hanan, misericordia, significa cioè Dio ha avuto misericordia. In greco divenne Ioannes, in latino Ioannis. Il nome è legato sia alla figura di Giovanni il Battista, figura biblica, che ad altri personaggi, fra cui spiccano per esempio Giovanna d'Arco, che fu l'eroina che liberò Orléans dall'assedio inglese nel XV secolo e che poi, accusata di eresia, fu arsa viva nel 1431. Numerosi anche i sovrani che portarono questo nome. Fra di essi il re d'Inghilterra Giovanni senza terra, Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli, e Giovanna la Pazza, regina di Castiglia. Ben 23 furono anche i papi tra i quali venne usato questo nome. Si ricorda in particolare Giovanni XXIII, che, come molti sanno, è stato pontefice tra il 1958 e il 1963. Non si possono dimenticare poi il filosofo Vico, il pittore Tiepolo, il poeta Pascoli, gli scrittori Verga e Guareschi o i musicisti come Bach e Brahms.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione è giunta al fondo, io vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando a domani, quando sempre in questa fascia oraria ritroverete A come almanacco. Ciao!

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 33 minuti.
1: Bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. 348 222 72 94 per i vostri WhatsApp e per richiedere gratuitamente, se volete, anche il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. E lo potrete ricevere attraverso la posta elettronica o anche attraverso la posta cartacea. E poi il sito hopmedia.it per i podcast di tutti i nostri programmi, compreso ovviamente quello di Appuntamento con Dio. Bene, c'è un momento nella vita in cui tutti ci sentiamo inadeguati. Vi è mai capitato di guardare i vostri fallimenti e pensare non sono abbastanza, non ce la faccio, non sono in grado? Ecco, oggi vorrei partire da un brano del Vangelo di Luca, capitolo 5, versetti da 8 a 10. Pietro ha appena assistito a una pesca miracolosa, dopo una notte intera passata a vuoto per cercare di fare un buon lavoro, di pescare quanto più possibile. E la sua reazione non è di gioia esultante nel momento in cui Gesù realizza questa pesca miracolosa, appunto. E l'abbiamo sentito da quello che dice Pietro. Mettiamoci nei suoi panni. È un professionista del mare. Ha fallito tutta la notte, chissà quante volte ha gettato le reti da una parte o dall'altra parte della barca, a prua o a poppa. Alla fine arriva un falegname di Nazareth, lo mettiamo fra virgolette, che gli dice come pescare. E quando vede la rete strapparsi addirittura per il peso dei pesci, Pietro non pensa al guadagno. Pietro viene colto da una vertigine interiore, tutto gli gira attorno, si rende conto di essere davanti a qualcosa di immenso, a qualcosa di divino. E la sua prima reazione, come dicevamo, non è la gioia, ma è lo spavento. Allontanati da me. Ecco, è la paura di chi si sente scoperto nella propria fragilità, di chi capisce che in quel momento è nudo davanti a qualcun altro. E Pietro pensa che la sua debolezza sia un ostacolo per Dio. Ma la risposta di Gesù ribalta completamente la logica umana. Non gli dice sì, hai ragione, sei un peccatore, vattene, eccetera. Gli dice non temere. Gesù non sceglie Pietro perché è perfetto, lo sceglie mentre è fragile. La chiamata da parte di Gesù non si basa sui nostri meriti, sulle nostre capacità, ma sulla sua fiducia in noi. Ed è proprio lì, sulla riva del fallimento, possiamo dire, che inizia la sua missione, anche nei nostri confronti. E di questo continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio con questa seconda e ultima parte. Vi ricordo il 348 222 72 94 per i vostri WhatsApp e anche per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù. E poi il sito hopmedia.it per i podcast. Bene, abbiamo cominciato a vedere nella prima parte, nel capitolo 5 del Vangelo di Luca, i versetti da 8 a 10, un episodio della vita di Pietro che però in qualche modo può essere ricondotto anche alla nostra di vita. Ripeto i punti salienti del brano. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo «Allontanati da me che sono un peccatore, Signore». Gesù disse a Simone «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E allora, questo brano mi fa sempre pensare ad una storia molto antica, probabilmente l'avrete sentita o letta anche voi, quella di un portatore d'acqua in India che aveva due grandi vasi e uno dei vasi aveva una crepa mentre l'altro era perfetto, e ogni giorno, sapete, portava questi vasi appesi ad un bastone, il bastone sulle spalle, un vaso da un lato, l'altro vaso dall'altro lato, e ogni giorno, dicevo, il vaso perfetto arrivava a casa pieno, mentre quello crepato arrivava mezzo vuoto, aveva lasciato cadere gocce di acqua lungo tutto il sentiero. E dopo anni di vergogna, questo vaso crepato parlò al padrone e gli disse: «Mi vergogno perché la mia crepa ti fa sprecare un sacco di acqua». E il padrone sorrise e gli disse: «Hai notato che ci sono dei fiori bellissimi solo dal tuo lato del sentiero? Io ho sempre saputo della tua crepa e ho piantato dei semi di fiori. Ogni giorno sei stato tu ad annaffiarli e a farli crescere». Ecco, le nostre crepe, chiamiamole così, le nostre inadeguatezze, le nostre incapacità che ci fanno gridare nei confronti di Gesù «allontanati da me, sono peccatore», come diceva anche Pietro, «sono incapace, non faccio al caso tuo», ecco. Queste inadeguatezze spesso sono lo spazio in cui Dio compie i suoi miracoli più grandi nella nostra vita e anche attraverso di noi nella vita degli altri. Questa logica della grazia non è una novità nel Nuovo Testamento e in realtà ha radici antichissime. Se torniamo indietro nei secoli, nel primo testamento della Bibbia, nell'Antico Testamento, troviamo un legame profondo e direi quasi speculare con la storia di un altro grande personaggio, il profeta Isaia, al capitolo 6 del suo libro. E davanti alla visione della gloria di Dio nel Tempio, questa gloria che riempiva l'intero Tempio con gli angeli che stavano lì insieme a Dio, ecco, questa manifestazione di Dio impressiona il profeta e Isaia sperimenta lo stesso identico terrore quasi di Pietro. Infatti Isaia esclama: «Ahimè, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure». Ma anche lì c'è un angelo che va da lui, tocca le sue labbra con un carbone che brucia per purificarlo, è una metafora anche questa, e Dio non lo caccia, anzi chiede a voce alta in questa sua manifestazione di onnipotenza all'interno del Tempio, chiede a voce alta: «Chi manderò? Chi andrà per noi?». E Isaia allora, una volta ripreso le sue forze attraverso la spinta che anche l'angelo gli aveva dato, risponde a Dio e dice: «Eccomi, manda me». Beh, care amiche, cari amici, la prossima volta che vi sentirete inadeguati o crepati, prendetelo anche come un gioco di parole, se volete, quest'ultima parola in se stessa, crepati dalle fatiche della vita, ricordatevi di Pietro, ricordatevi di Isaia. Dio non cerca strumenti perfetti, cerca cuori disponibili. Non abbiate paura delle vostre fragilità, perché è proprio lì, in queste fragilità, che può iniziare la vostra storia più bella, al seguito del Signore. Che Lui ci benedica tutte e tutti. Per oggi concludiamo qui.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal libro di Malachia, capitolo 1, versetto 11. Dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande fra le nazioni. In ogni luogo si brucia incenso al mio nome e si fanno offerte pure, dice il Signore degli eserciti. La riflessione è a cura di Lidia Genta. Se stai provando un senso di frustrazione e di inquietudine, perché guardandoti intorno non vedi molte persone che amino Dio, che desiderino avere una relazione intima con Lui e che lo adorino in totale onestà, allora lasciati incoraggiare da queste parole del profeta Malachia. Chiudi un momento gli occhi e focalizza la tua attenzione sul fatto che oggi, grazie all'opera compiuta da Gesù Cristo, da un'estremità all'altra della terra, dalle isole Svalbard alla terra del fuoco, in ogni angolo del mondo, a ogni temperatura e fuso orario, esistono persone che riconoscono la grandezza del Dio che ha creato l'universo, che lo onorano con la propria vita, che lo adorano non solo a parole, ma offrendogli il meglio di ciò che sono. Dio stesso, Adonai Tzevaot, il Signore Onnipotente degli eserciti celesti, lo afferma e ce lo ricorda proprio oggi. Comincia la giornata con questa consapevolezza e adora il suo nome in unità di spirito con tutti coloro che lo

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo dal Salmo 33, versetto 6. I cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno. E ancora Ebrei, capitolo 1, versetti 1 e 2. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi tempi ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Dio parla. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Genesi capitolo 1 versetto 1. Li creò per mezzo della parola. Dio disse: sia luce, e luce fu. Poi Dio disse: vi sia una distesa tra le acque. Dio disse. E tutto avvenne come aveva detto. La natura, creata dalla parola di Dio, trasmette allora un messaggio ad ogni uomo. È scritto nel Salmo 19, versetto 1, «I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani». Dopo la creazione, Dio ha continuato a rivelare se stesso. Dio ha parlato di nuovo. Ha parlato ad Adamo nel giardino di Eden. Ha parlato ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, a Mosè. Ha parlato a Israele, suo popolo eletto, per mezzo dei profeti. Ispirati dallo Spirito di Dio, essi hanno svelato ai loro contemporanei il significato degli avvenimenti che stavano attraversando. La loro parola è veramente parola di Dio. Indubbiamente nei loro scritti trapela il loro temperamento, la loro cultura e l'esperienza personale della vita, ma è sempre Dio che parla per mezzo di loro. Il messaggio centrale dei profeti dell'Antico Testamento, che sosteneva la fede dei credenti di quei tempi, che santificava la loro gioia e ravvivava la loro speranza, era che il Messia doveva venire. Ed egli è venuto. Come è scritto in Efesini capitolo 2 versetto 17. È Gesù il Messia, l'unico figlio di Dio. In lui Dio ci ha parlato, non solo come il Dio creatore o il Dio che rivela se stesso, ma come il Dio che ama e che si dà per amore delle sue creature. Il Dio che cerca ogni uomo ancora oggi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati. Anche oggi, 26 luglio, leggeremo dalla prima lettera di Pietro nel capitolo 3, il verso 15. Ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto. L'Apostolo Pietro scrive questa lettera indirizzandola ad alcune piccole chiese dell'Asia Minore che faticavano a vivere e testimoniare la loro fede perché erano formate da piccoli gruppi e vivevano in città pagane. Senza contare che, essendo lontane da Gerusalemme, non avevano quasi contatti con altri fratelli che avrebbero potuto incoraggiarli. Pietro, quindi, li istruisce su come comportarsi in una società ostile e a non avere paura delle minacce che li bersagliavano. La grande persecuzione di Nerone non era ancora cominciata, ma nonostante ciò i cristiani subivano pressioni di vario genere. Venivano definiti atei perché non adoravano gli idoli, subivano discriminazioni sul lavoro, erano oggetto di pettegolezzi e spesso venivano giudicati in processi locali. Non era facile testimoniare la fede, ma nonostante la libertà che godiamo, neppure oggi è facile. Non tanto per la paura di essere discriminati o rifiutati, ma perché il cuore dell'uomo è più che mai indurito e, peggio ancora, indifferente. Il progresso e il benessere lo hanno reso insensibile ai bisogni dell'anima ed è sempre più convinto di poter badare a se stesso. Ma l'esperienza che abbiamo fatto deve arrivare ancora più forte per portare luce in quel buio, avendo cura di non essere invadenti né arroganti, rispettando in primis le idee di ognuno, non dimenticando mai le parole scritte nel capitolo 16 del libro dei Proverbi, che dicono letteralmente: le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. Siamo quindi chiamati a portare ristoro e speranza senza pregiudizi né inutili giudizi.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Evangelizzare con il cuore. Parlare di Gesù non è sempre facile, soprattutto se sei una persona introversa. Eppure la Bibbia ci insegna che tutti siamo chiamati a evangelizzare. L'Apostolo Pietro ci aiuta a capire che anche chi è più chiuso può portare speranza agli altri. L'evangelizzazione, infatti, inizia nell'intimità del cuore, quando conosci Dio e lo glorifichi. Ogni volta che preghi e leggi la Bibbia in segreto, stai gettando le basi per diventare un grande evangelista. Quello che fai nel segreto prima o poi diventerà evidente agli altri. Arriverà un momento in cui qualcuno ti chiederà: perché sei così gioioso? Come mai hai sempre speranza? Sarà la tua occasione per evangelizzare, ma non avere fretta. Ecco alcuni suggerimenti per quando ti troverai a parlare di Gesù con qualcuno. Ascolta la sua storia e comprendi il suo bisogno. Scopri come Gesù può soddisfare quel bisogno. Condividi la tua esperienza e come Gesù ha cambiato la tua vita. Lascia che l'altro veda la croce e la tomba vuota. Trova il modo di incoraggiare a ricevere Cristo. Accompagnalo nel suo nuovo cammino con Gesù. Caro amico e cara amica, ascolta il tuo cuore, la persona che hai di fronte, e poi condividi ciò che Dio ti dirà.
3: Abbiamo ascoltato: ogni volta che preghi e leggi la Bibbia, stai gettando le basi per diventare un grande evangelista. Sì, perché la parola di Dio lavora nel nostro cuore come se fosse un vero e proprio terreno. E lo fa in maniera lenta ma costante, producendo cambiamento e crescita spirituale. Come si fa per ogni terreno, quella parola è capace di ripulire il cuore dalle erbe infestanti e dalle sostanze nocive. Può recidere ogni radice avvelenata frantumare la crosta superficiale e portare nutrimento in profondità dove il seme può svilupparsi. E naturalmente ciò che sarà prodotto all'interno si vedrà all'esterno, senza bisogno di grandi discorsi. I nostri occhi, il nostro sorriso, il nostro atteggiamento saranno quelli che manifesteranno questo miracolo che è avvenuto nel nostro interiore. E la nostra vita potrà essere di aiuto, di incoraggiamento e di sostegno per chi ne ha bisogno. Vorrei ricordare le parole dell'Apostolo Paolo scritte nella seconda epistola a Timoteo al capitolo 3, che dicono così: tutta la scrittura è divinamente ispirata ed è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e ad educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. E allora, anche per oggi, io vi lascio con questo piccolo spunto di riflessione, con la speranza che ognuno di noi si lasci modellare per poter essere di benedizione per qualcuno. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Nei corridoi della vicepresidenza degli Stati Uniti aleggia lo spirito di Mike Pence, ex vice di Trump nel suo primo mandato, colpevole di avere dato la precedenza alla propria fede e alla propria coscienza piuttosto che alla lealtà verso il suo capo, una scelta che è costata a Pence l'oblio. Vance, l'attuale vice, non vuole ripetere l'esperienza di chi lo ha preceduto, semmai, così riporta Matteo Percivale sul Corriere, preferisce usare il proprio ruolo come rampa di lancio in vista delle prossime presidenziali. Pence, ma anche Vance, dopo di lui, era stato scelto per dare credibilità al candidato laico palazzinaro, star dei reality e organizzatore di concorsi di bellezza, con tre mogli, l'ultima delle quali aveva postato nuda per una rivista. L'attuale vicepresidente però sta seguendo una strategia di più ampio respiro rispetto a Pence. Da cattolico, Vance continua nel lavoro già fatto per ridefinire l'idea stessa di cattolicesimo nella destra americana. Lui si è convertito a 35 anni e porta con sé un'idea diversa, certamente più vicina al protestantesimo: legge e ordine, appoggio alle guerre se giuste, il successo economico come segno della benevolenza divina, un tema quest'ultimo respirato nei nativi Appalachi presbiteriani. Nelle frizioni tra il presidente degli Stati Uniti e il capo della Chiesa Cattolica, Vance ha sempre scelto finora di stare con il primo. La sua è una scommessa: scommette che il brand personale di Trump sia attualmente più influente sugli elettori repubblicani dell'autorità morale del Papa.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Eccoci ad appuntamento con Dio di oggi. Inversione di ruoli, questo è il titolo che ho voluto dare al nostro momento di riflessione sul Vangelo di Marco. Siamo giunti al capitolo 8, i versetti da 31 a 38 che completano questo capitolo. Abbiamo visto la volta scorsa Gesù con i suoi apostoli, sono insieme in Cesarea di Filippo, dove sono giunti attraverso il mare di Galilea, attraverso questo grande lago con una barca, sono approdati, cominciano a camminare verso i villaggi di quella regione per predicare la novità del Vangelo. E mentre camminano, Gesù chiede ai suoi apostoli chi pensano che io sia, che cosa dice la gente, e alcuni di loro cominciano a rispondere: beh, qualcuno pensa che tu sia Giovanni Battista, che sia resuscitato dopo la sua morte, altri dicono che tu sei Elia o qualche altro antico profeta resuscitato, e così via. Riportano le varie opinioni della gente, ma Gesù voleva arrivare al dunque. Lo scopo della sua domanda era un altro, e quindi dice: e secondo voi chi sono io? E lì tutti si ammutoliscono, ma c'è Pietro che prende l'iniziativa e risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E allora Gesù ordina, dice qui Marco, severamente loro di non dirlo a nessuno. Non era ancora il momento, insomma, che questo venisse dichiarato in maniera aperta. Bisognava che ci fosse l'occasione, le circostanze giuste, il momento giusto. Gesù ringrazia in qualche modo Pietro e dice: quello che tu hai detto ti è stato ispirato dal Padre, ti è stato ispirato dallo Spirito Santo, e mi compiaccio perché la tua risposta non proviene dalla volontà umana, non proviene direttamente da te, e significa che il Padre ti sta parlando. Il Padre vuole parlare a tutti voi, e verrà il momento in cui questo accadrà. E quindi arriviamo a questa inversione di ruoli del titolo di appuntamento con Dio di oggi, e cominciamo con l'episodio odierno, appunto. Gesù, subito dopo questa dichiarazione, comincia a raccontare ai suoi apostoli le cose terribili, perché tali sono, che avrebbe dovuto subire, che sarebbe stato respinto dagli anziani del popolo, dai capi dei sacerdoti, dagli altri capi giudei, e che addirittura non soltanto respinto, non soltanto rifiutato, ma che sarebbe stato ucciso, ma che poi dopo 3 giorni sarebbe resuscitato, avrebbe ripreso la sua vita dopo questa grande sofferenza della morte di croce. E parlava con loro di questo argomento in maniera molto chiara, ne parlava molto apertamente, ci dice Marco nel suo Vangelo. Ed eccolo qui ancora Pietro che prende da parte Gesù, e noi diremmo oggi lo prende a braccetto, mette il braccio sotto il braccio di Gesù e gli dice: vieni con me, ti devo parlare. E Pietro rimprovera Gesù e gli dice: Signore, ma non dovresti dire cose del genere? Ma sei andato fuori di testa? Ma non è possibile che avvenga questo, è assurdo. E Gesù si volta a guardare i discepoli, poi guarda Pietro, lo guarda con severità e gli parla con severità, in maniera tassativa, in maniera forte, in maniera dura, e gli dice: vattene via da me, Satana, tu guardi le cose da un punto di vista umano e non dal punto di vista di Dio. Ecco, I ruoli si erano invertiti, era Pietro che aveva rimproverato Gesù, ma Gesù vuole fargli capire che quella è la strada su cui andare avanti. La strada della croce, la strada sì della morte, la strada però anche della resurrezione. E c'è qualcosa che anche noi dobbiamo capire, qualcosa che anche noi dobbiamo comprendere sul sacrificio di Gesù. E di questo ne parleremo fra pochi minuti. Riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. Inversione di ruoli, questo è il titolo per l'episodio che stiamo commentando dal Vangelo di Marco al capitolo 8, i versetti da 31 a 38, con Gesù che parla con i suoi apostoli. Prima chiede la gente chi pensa che io sia, per poi arrivare al dunque sottolineando voi chi pensate che io sia. Erano ancora i primi tempi in cui gli apostoli camminavano con Gesù, andavano in giro a predicare, a fare delle esperienze nuove, esperienze pazzesche potremmo dire per loro, che non avevano mai visto miracoli, guarigioni, prodigi di ogni genere compiuti dal Signore Gesù. Come anche noi non abbiamo visto, credo almeno in linea di massima sarà così per tutti, non abbiamo visto dei miracoli, delle guarigioni, dei prodigi, ma qual è il miracolo più grande, la guarigione più grande, il prodigio più grande che possa avvenire nella vita di ciascuno di noi? E che questo sì, questo lo possiamo vedere e lo dobbiamo vedere, e spero che vogliamo vederlo se fino ad adesso non lo abbiamo ancora visto. Di cosa si tratta? Si tratta della conversione, del cambiamento di vita che il Signore Gesù può operare in ciascuno, basta che noi lo vogliamo. Ed è questo quello che ci riguarda in maniera molto personale rispetto al sacrificio di Gesù, rispetto alla sua incarnazione come uomo, rispetto alla sua predicazione, che troviamo trascritta in qualche modo, in maniera molto generale, nell'ambito dei Vangeli, in maniera specifica, ma poi troviamo quella che è la volontà di Dio in tutta la Bibbia. E questo per quanto ci riguarda, ma c'è qualcosa che ancora riguarda noi in maniera specifica, noi che forse abbiamo in qualche modo stigmatizzato Pietro che si comporta da tentatore quasi nei confronti di Gesù, per questo Gesù lo chiama addirittura Satana, vattene via da me Satana, quando Pietro gli prospetta davanti un quadro molto diverso rispetto a quello che Gesù ha appena delineato davanti a tutti gli apostoli. Il quadro è quello della persecuzione dura, pesante, che Gesù subirà con i vari capi religiosi, capi sociali del popolo ebreo, ma anche i capi che si manifesteranno dall'ambito dell'occupante romano. Gesù subirà sì persecuzione, ma poi subirà la morte, quindi prima il grande rifiuto e poi l'eliminazione totale. Ma Gesù dirà: io dopo tre giorni riprenderò la mia vita, dopo tre giorni resusciterò. E Pietro invece, dicevamo, si comporta da grande tentatore, con questa tentazione manifestata in maniera chiara nei confronti di Gesù. Ma insomma, Signore, cosa dici? Non è possibile che tu faccia questo, ma è proprio necessario. Adopera un'altra strategia, fai qualcos'altro, blocca tutto questo che tu dici avverrà. E Gesù blocca lui, blocca Pietro, e lo apostrofa in quella maniera che abbiamo appena detto. Beh, dicevo, noi E forse abbiamo stigmatizzato Pietro, abbiamo detto insomma, Pietro se l'è meritata, Pietro è stato eccessivo, è stato irruente come sempre, ma qui proprio ha sbagliato tutto, ha sbagliato completamente approccio, non ha saputo stare al proprio posto, insomma. E poi ci tranquillizziamo, siamo ben contenti quasi che Gesù ha avuto una pronta risposta, ha fatto un intervento nei confronti di Pietro e ha ristabilito il giusto ordine delle cose. Insomma, questa inversione di ruoli Gesù l'ha risistemata e va bene così, tutto a posto, insomma, è chiuso. No, cerchiamo di non avere fretta, perché anche noi a volte ci comportiamo, ci siamo comportati e ci comportiamo proprio come Pietro. Cioè vogliamo dire a Gesù, vogliamo dire a Dio come Lui si deve comportare nei nostri confronti, le decisioni che Lui deve prendere e le cose che Lui deve fare, eh? Vi state ricordando? Nella memoria vi sta avvenendo qualcosa del recente passato, di un passato un po' precedente a questo periodo? Non abbiamo detto questo a Dio, non abbiamo fatto questo nei confronti di Dio? Non l'avete fatto voi? Sì. Quando decidete di disubbidire a Dio, quando decidiamo di disubbidire a Dio, è proprio quello il nostro comportamento, e sono proprio quelli i nostri approcci che abbiamo nei confronti del Signore. E allora perché scarichiamo le cose, le colpe su Pietro? Qualche colpa ce l'avete voi, ce l'ho io, ce l'abbiamo noi. E allora prendiamo coscienza di questo. Prendiamo coscienza del nostro comportamento e allora evitiamo di invertire i ruoli. A ciascuno il suo, e lasciamo a Dio il ruolo che gli è proprio, e piuttosto stiamo ad ascoltare e a mettere in pratica quella che è la sua volontà nei nostri confronti. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
3: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino ben ritrovati al nostro appuntamento. Dario De Marco, classe 89, nasce e cresce a Campobasso. Timidezza e introversione lo portano fin da ragazzino a fare della musica il rifugio dei propri sentimenti. Di anno in anno cresce in lui la voglia di creare, sperimentare e coltivare questa sua passione. Intorno ai 16 anni l'incontro con Dio lo spinge a comporre e a registrare brani cristiani che tiene per sé e riascolta nei momenti di solitudine. Nel 2015 Dario concretizza questi suoi progetti con l'uscita di Se il cielo si copre, il suo primo disco. Il 2018 vede invece l'uscita di Voglio essere vero, disco che sembra distaccarsi dalle sonorità tipiche del genere lode adorazione del primo. Andiamo subito ad ascoltare la prima traccia, che si chiama Voglio essere vero. È quella che dà il titolo alla raccolta. Eccola, Dario De Marco.

0: Poi uscire e mostrare chi sei.
1: Disco Highlight, in questi giorni
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: La Bibbia dice: non temere, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha riscattato con il prezzo del suo sangue, ti ha dato la vita eterna e molto di più. C'è qualcosa che non farebbe oggi per te, quando ha già fatto tutto? Venire in tuo soccorso non è difficile per lui. Ha già fatto molto di più, perché non dovrebbe? Che queste parole ti incoraggino sono tratte da un testo di un teologo di nome Emil Schürer. Non temere. Ti amo, io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino. Più vicino è Gesù. Chi mi dice ancora in questo viaggio? Sono io. Non temere. Prendi coraggio. Io sono sempre con te. Sì, questo è ciò che Dio ti dice oggi. Io sono sempre con te. Grazie di esistere. Eric Sellerien.

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart,
2: Lord. Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?

detto? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 5 minuti.
1: Siamo in collegamento telefonico con Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze. Buongiorno Severino, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Sui giornali quest'oggi una grande attenzione sui temi in particolare della giustizia, che c'è, che non c'è, che ci dovrebbe essere, per cui aspettiamo un giudizio importante come nel caso del crollo del ponte a Genova. Avevo 10 anni, mio padre è morto lì, non provo rancore ma voglio giustizia. Questa è l'intervista che troviamo su Repubblica, un richiamo in prima pagina di Marco Lignana e l'articolo. Cesare è figlio di Andrea Cerulli, una delle 43 vittime del crollo. Sarò in aula per lui, mi ha insegnato il valore della speranza. E ecco, l'idea è: io non accetto le scuse di Autostrade, che è arrivata una giornata di ieri, se non sbaglio.
3: Quindi il giorno prima, insomma, sì, un po' tempestiva anche come.
1: Allora, sentiamo Severino Saccardi questa tristissima vicenda e delle responsabilità, che vedremo se ci saranno delle conseguenze. Ecco.
2: Sta a noi esprimere, o penso si possono esprimere tranquillamente, opinioni sulla vicenda strettamente giudiziaria. C'è un verdetto, c'è una si possono fare considerazioni di ordine politico, morale, di buon senso. È una vicenda tristissima, allucinante quando successe, surreale nella sua drammaticità. E quindi capisco, è umano il sentimento dei parenti delle vittime e pone in luce un problema che credo sia, non dico che sia strutturale, ma il ricorrente in quello che sono, diciamo, la salvaguardia di tanti nostre opere pubbliche, infrastrutture. Cioè, che poi è la stessa questione della sciagura di Viareggio, anche se era una cosa totalmente diversa, cioè a dire tutto quello che è manutenzione, salvaguardia, attenta revisione regolare, periodica, di quello che è di interesse pubblico e che serve a tutti e che potenzialmente però può essere anche pericoloso. Ecco, questa è una questione che va attentamente curata, quindi questa è una vicenda che ha un significato anche simbolico importante, e capisco le parole, insomma, del figlio di una delle vittime, le scuse sono tardive e è difficile perdonare, io capisco, perché sono cose, le disgrazie possono sempre succedere, ma cose di questo tipo non dovrebbero succedere. Ecco, quindi credo che questa vicenda vada considerata in questa luce, solidarietà alle famiglie naturalmente poi è sempre difficile valutare le responsabilità personali, a volte viene condannato magari chi direttamente non è responsabile, e questo è sempre una cosa molto brutta e sgradevole, però che le responsabilità vengano indicate, che le sanzioni, le punizioni vengano erogate, questo di fronte a un fatto così grave è giusto, insomma, e forse ci è voluto anche troppo tempo perché ci arrivassimo.
3: Tra l'altro ho fatto un bellissimo collegamento tra Viareggio, dove c'è stata la sentenza poche settimane fa, ora questa. 400 volte si sono incontrati, quindi voglio dire, sono processi lunghissimi, dettagli. Non c'era, io ho sentito anche altre testimonianze, anche della presidente del comitato che poi è nato e si è fatto parte civile, non c'era nessun astio, c'era proprio il fatto, il rammarico di dire: al di là delle nostre vittime personali, si sapeva,
2: sono cose che non dovrebbero succedere,
3: perché si sapeva, si è sottovalutato, oltretutto, quindi dice è un danno non solo per chi è caduto di sotto e per le famiglie, ma per tutte quelle persone che hanno attraversato in maniera tranquilla quel
1: ponte. Allora il figlio di questa vittima nell'intervista dichiara: è stata una catastrofe anche per quei valori che mi ha insegnato. Io sono cresciuto con Falcone e Borsellino, con la lotta alla mafia, e poi il mondo ci è crollato addosso per colpa di un comportamento che qualcuno ha definito malavitoso. E questo è il problema. Allora, io direi, ascoltiamo adesso...
2: C'è il tema della legalità, c'è il tema del rispetto delle regole, c'è il tema, insomma, della trasparenza nella gestione della cosa pubblica, degli apparati pubblici, delle infrastrutture, eccetera.
1: Prima della canzone abbiamo parlato di Genova, del Ponte Morandi, ma di Genova si parla anche per un altro motivo, perché domenica sarà l'anniversario degli scontri del 2001. Su Repubblica c'è un'intervista alla sorella del ragazzo ucciso in piazza Alimonda. Quindi Carlo Giuliani è morto appunto a Genova nel 2001, e qui si dice che tutto sommato, almeno questo è quanto dichiara la sorella, non c'è stato un vero processo per quel che riguarda Genova, quello che è successo. Servirebbe un grande processo pubblico su Genova, dove avvocati, politici, cittadini, il movimento possano raccontare e fare un'analisi storica, sociale e giuridica. Si diceva no alla guerra, parlava di finanza, il G8, lavoro, diritto, ambiente. Oggi ci sono anche genocidi e collassi climatici, è ancora più necessario esserci. Allora, Severino Saccardi, un tuo ricordo e ecco una tua considerazione anche su quello che ha dichiarato la sorella di Carlo.
2: Sì, io tra l'altro ho un ricordo netto. Io non ero a Genova, ma ero presidente del COSPE allora, e ci avevamo diversi soci attivisti lassù, quindi ho avuto reso conti, insomma, ho avuto modo di prendere posizione. Ho conosciuto il babbo di Giuliani delle manifestazioni a Santa Fiora, paese natale di Balducci, quindi di questa vicenda conosco. E lì va detto che fu un insieme un precipitato, per così dire, di elementi negativi che andrebbero in un paese civile evitati, appunto, nella gestione delle manifestazioni pubbliche e dell'ordine pubblico. Insomma, lì ci sono responsabilità evidentemente gravi. Fu una grande manifestazione, i temi erano temi che è giusto quello che veniva detto prima, che sono oggi più che mai all'ordine del giorno. Oggi più che mai c'è questo tema, sì, quello del cambiamento climatico, che è un tema enorme, ma quello della guerra, quello delle dittature, quello del a proposito, su questo una postilla, si vedono anche cose un po' surreali. Io ho visto questi tre esponenti della flottiglia che sono andati a dare solidarietà al regime iraniano. Ora, insomma, io sono contro la guerra in Iran, illegittima, illegale, ma questo non vuol dire dare solidarietà al regime iraniano, insomma, è che ha responsabilità.
1: Certo. Senti, quando si parla di Genova, oltre che dell'uccisione del giovane, si parla anche della cosiddetta macelleria messicana, la scuola Diaz, le torture sui manifestanti nella caserma di Bolzaneto, di sospensione democratica, no? Per i silenzi.
2: Quindi, questo è il vero punto. E lì penso appunto che sia il vero scandalo, insomma, di Genova, perché è vero che, ripeto, l'ordine pubblico va gestito con attenzione, è vero che in queste manifestazioni, che sono manifestazioni pacifiche, con migliaia di persone che agitano temi importanti, c'è un certo numero e un certo nucleo di provocatori che facilita l'insorgere della violenza. Ma lì alla Diaz fu violenza gratuita, ecco, questo insomma va detto, questo va, ci furono arbitri, ci furono sopraffazioni, percosse.
1: Però per quel che riguarda il senso della giustizia, mi sembra che i responsabili non siano stati veramente puniti, anzi qualcuno di loro addirittura è stato promosso, cioè successivamente, quindi c'è un gap proprio di legalità.
2: Sì, su questo io sono d'accordo, e sono d'accordo anche con quello che vi ho detto prima, che sia da un punto di vista storico, sia da un punto di vista giudiziario, insomma, da un punto di vista di ricostruzione, su questo, su questi fatti, su cui pure è stato lavorato, su cui pure tante cose sono state dette, tanti aspetti sono emersi, insomma, molte cose sono state chiarite. Certo, forse ci sarebbe voluto anche, e ci vorrebbe forse, un ulteriore approfondimento e un ulteriore elemento di chiarezza per riportare alla luce quello che è normale in paesi democratici, cioè a dire che ci sono le manifestazioni, c'è il dissenso, c'è l'agitazione di grandi temi di interesse pubblico, e c'è e ci deve essere una gestione responsabile, professionale dell'ordine pubblico.
1: Cosa che non è semplice, però certamente in quell'occasione, come dire, si dette il peggio di sé, ecco, per quel che riguarda la... Senti Severino, abbiamo esaurito il tempo a disposizione. L'altra notizia che non ce la facciamo a commentare: uccise due rapinatori, gioielliere va in carcere, Salvini dice chiedo la grazia. Questo è dal Corriere della Sera. Insomma, anche su questo è una vicenda che sta dividendo l'Italia. Ce la fai in 30 secondi a darci il tuo parere?
2: Dispiace naturalmente, cioè chi viene rapinato naturalmente è una posizione particolare, però c'è la proporzionalità. Ora sembra un discorso freddo della legittima difesa, e insomma ammazzare un paio di persone è un atto che va sanzionato, non c'è dubbio, e questo mi pare che sia...
3: No, ma qui è che va oltre la legittima difesa. È stato quei video dove lui li rincorre dopo e gli spara.
1: È lì, per questo 14 anni gli hanno dato.
2: Esattamente. Quindi se uno rincorre e uno spara alle spalle, il discorso cambia completamente.
1: Poi naturalmente qualcuno tra i nostri ascoltatori dirà sì, ma è la situazione in cui ci troviamo che esaspera. Però... per un processo si fa riferimento.
2: Questo credo che sia vero, perché in certi momenti si perde il controllo, c'è la paura, c'è la rabbia, c'è però insomma voglio dire, la vita è la vita, e quindi è giusto che, io penso, che il tribunale abbia...
1: Allora fateci sapere cosa ne pensate. Il nostro numero di WhatsApp lo conoscete: 348 222 72 94. Il tema della giustizia è un tema importante e spesso controverso, addirittura divisivo. Grazie Severino Saccardi per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
2: Grazie.
4: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. 348 222 72 94 è il numero WhatsApp di RWS per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Lo potete fare anche attraverso la posta elettronica, oltre che con la posta normale, diciamo così, che ormai dovrebbe cambiare nome, insomma dovrei dare io un nome diverso. La posta normale comincia a essere quella elettronica ormai da tanto tempo. Bene, e poi c'è il sito hopmedia.it per i podcast, e non soltanto i podcast, perché ci sono anche diversi video, brevi video di ispirazione cristiana che potrete seguire sempre su questo nostro sito. Bene, abbiamo introdotto come ogni volta il nostro programma di riflessione estemporanea, e quindi andiamo subito con il versetto di oggi, che troviamo al capitolo 9 e il versetto 17 esattamente del libro del profeta Neemia. Qui sta parlando del popolo di Israele quando fu nel deserto, e il testo dice: rifiutarono di obbedire e non si ricordarono dei miracoli che tu avevi operato in loro favore. Indurirono la loro cervice e nella loro ribellione si diedero un capo per tornare alla loro schiavitù. Beh, pensiamoci un attimo. Tornare alla schiavitù è un paradosso pazzesco, eppure così profondamente umano. Erano liberi, avevano davanti a loro una terra promessa, fra l'altro una terra in cui si diceva stillasse il latte e il miele, tanta abbondanza c'era in questo nuovo territorio. Ma di fronte alle prime fatiche del deserto, alla paura dell'ignoto che li attendeva, alla stanchezza, hanno preferito la certezza invece di una gabbia alla fatica di essere liberi. Una fatica, ecco, non mi potete vedere in questo momento, ma ho messo indice e medio di tutte e due le mani, muovendoli dal basso verso l'alto e viceversa, come per dire un fra virgolette, ecco, una fatica, per modo di dire. E allora quante volte capita questo anche a noi? Quando la vita si fa dura, quando una relazione richiede impegno, quando cerchiamo di cambiare una cattiva abitudine, quando vogliamo eliminare addirittura una dipendenza, veniamo assaliti dalla tentazione di tornare indietro, sì, di fare una retromarcia. Preferiamo il noto, il conosciuto, anche se ci fa soffrire, lo preferiamo, sì, all'incertezza di un futuro nuovo, di qualcosa di diverso. E allora scegliamo di irrigidire il collo. Il Signore più volte disse al popolo nel deserto: voi siete un popolo di collo duro. Ecco, preferiamo chiuderci nel nostro orgoglio anche, pur di non ammettere che abbiamo bisogno di aiuto, che abbiamo bisogno della presenza di Dio, dell'intervento di Dio, che abbiamo bisogno di legarci a Lui. E allora abbiamo paura che legandoci a Lui, sì, diventeremo schiavi, ecco, anche qui un grande fra virgolette, mentre invece paradossalmente pensiamo che fare quello che ci pare piace anche a nostro discapito sia una libertà, ecco, e invece non è così. E allora fra poco continueremo a riflettere su questo tema. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento per oggi. Vi ricordo il 348 222 72 94, numero WhatsApp, e poi il sito hopmedia.it per quanto riguarda RVS, appunto. Siamo partiti dal capitolo 9, versetto 17 del libro del profeta Neemia, che dice: rifiutarono di obbedire e non si ricordarono dei miracoli che tu avevi operato in loro favore. Indurirono la loro cervice e nella loro ribellione si diedero un capo per tornare alla loro schiavitù. E qui dicevamo, il profeta parlava del popolo di Israele nel deserto, ma anche no, ma anche non tanto forse, ecco. Allora riprendiamo con una storia, un racconto a proposito di libertà e di schiavitù. Ho letto qualche tempo fa un vecchio guardiano di un faro su una costa frastagliata e avvolta da una nebbia perenne raccontava di avere trovato una mattina di tempesta un gabbiano ferito a un'ala. Lo portò dentro, lo curò, lo nutrì per settimane in una grande gabbia che era aperta sul balcone del faro. E quando l'ala fu finalmente guarita, insomma si vedeva che si era rimarginata la ferita, il guardiano aprì la gabbia completamente e invitava con i gesti il gabbiano a volare via, ma l'uccello non si muoveva. Sì, guardava il vento, guardava il mare aperto e poi ritornava a rifugiarsi nell'angolo più distante della gabbia stessa. Aveva paura dello spazio aperto, si era in qualche modo abituato alla sicurezza del cibo facile, anche se al prezzo di rinunciare alla sua natura di grande volatore, insomma. Il guardiano dovette prendere la gabbia, inclinarla con dolcezza e spingere con la mano il gabbiano verso il vuoto. E solo allora, una volta percepita l'aria sotto le ali, il gabbiano si ricordò chi era. gridò al vento con il suo verso caratteristico e aprì le ali, spiegò queste grandi ali verso l'orizzonte e andò via, volò. Beh, anche noi a volte abbiamo bisogno di quella spinta gentile per non rassegnarci alla nostra gabbia quotidiana. E la parte più straordinaria del versetto di Neemia non sta nella ribellione dell'uomo, ma nella reazione di Dio, perché subito dopo aver descritto la testardaggine del popolo, questo collo duro di cui si parla, il testo aggiunge: ma tu sei un Dio pronto a perdonare, pietoso e misericordioso, lento all'ira e ricco di benevolenza, e non li hai abbandonati. Ecco, questa dinamica di liberazione, di caduta e di instancabile recupero trova il suo compimento perfetto in una delle pagine più celebri del Nuovo Testamento della Bibbia, la parabola del figlio prodigo, almeno così viene di solito chiamata. Sarebbe meglio, io penso, chiamarla la parabola del padre misericordioso, riflettendoci bene. Si trova nel Vangelo di Luca al capitolo 15. Anche quel giovane figlio, era il secondo di due figli, decide di andarsene, sperpera tutto, perché in effetti la parola prodigo, ormai pochissimo usata nella lingua italiana, significa proprio questo, sperperone, scialacquatore, ecco. Lui perde tutto, finisce poi per desiderare il cibo dei maiali, dei quali era diventato guardiano per cercare di vivere in qualche modo, ed era diventato schiavo della sua stessa fame e schiavo delle sue scelte sbagliate. Ma quando decide poi di tornare, teme di essere trattato come un servo o peggio di un servo dal proprio padre, e invece trova un padre che non lo rimprovera, non gli rinfaccia il passato, ma gli corre incontro, lo abbraccia di tutto cuore, con gioia, e addirittura fa una festa. Ecco, allora, care amiche, cari amici, quale che sia la schiavitù o il vicolo cieco in cui ci sentiamo bloccati, ricordiamoci che non siamo fatti per rimanere nella gabbia. C'è sempre un vento di misericordia da parte di Dio che è pronto a sostenerci, e potremmo chiamarlo anche il vento dello Spirito Santo del Signore. Sì, pronto a sostenerci se decidiamo oggi di riaprire le nostre ali metaforiche e di ricominciare. Che il Signore ci benedica tutte e tutti. Per oggi concludiamo qui.

0: things for the way they really are. Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: o me prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Continuiamo la nostra meditazione dall'Evangelo di Matteo. Troviamo nel capitolo 22 ciò che riguarda come tema il diritto dello Stato e il diritto di Dio. Matteo capitolo 22, dal versetto 15 al 22. Dice così: Allora i farisei, ritiratosi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, noi sappiamo che sei verace e insegni la via di Dio secondo verità. E non ti curi d'alcuno, non guardi all'apparenza delle persone, dici dunque che te ne pare? È lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, disse: Perché mi tentate ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli porsero un denaro. E gli domandarono loro: Di chi è questa effigie e questa iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. Allora egli disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ed essi, udito ciò, si meravigliarono e lasciatolo se ne andarono. Vediamo che questa è l'ennesima volta che i farisei tentano il Signore, cercano di farlo cadere in qualche fallo. E vediamo che questa volta non vanno di persona, ma qua dice che mandano i loro discepoli e in più mandano gli erodiani. Gli erodiani, dal nome stesso, erano seguaci di Erode. E vediamo che vanno lì, ma sappiamo ebbene che il Signor Gesù, nella sua sapienza, sa trarre dal male il bene. Qui sta veramente la grandezza di Dio. E questo brano ci insegna come noi dobbiamo comportarci come cittadini, come cristiani, nei confronti dello Stato e nei confronti di Dio. Come dobbiamo agire? Vediamo che questo episodio mette in luce quanto è meschino il cuore dell'uomo. Vediamo che questi religiosi, discepoli dei farisei e gli erodiani, sembravano sinceri, no? Sembravano desiderosi di volere apprendere o capire come si dovevano comportare. Quindi, ma dietro questa loro falsa, possiamo dire, sincerità si nascondeva che cosa? La loro malizia e la loro ipocrisia. Sono cose che la scrittura aborrisce, odia, la persona ipocrita e la persona malvagia. E vediamo che qui loro cosa fanno? Cercano di metterlo in difficoltà, di farlo cadere. E metterlo in cattiva luce nei confronti del governo romano, perché dicono: Ma è lecito pagare il tributo a Cesare? Sì o no? E quindi vediamo che alla fine non riescono, perché Gesù fu tentato come uomo, come anche fu tentato da Satana, ma non è mai caduto, perché Gesù non poteva cadere. Perché lui è invulnerabile, se vogliamo, perché lui è perfetto e quindi non poteva cadere. E vediamo che questo tentare il Signore, questo provocarlo, questo cercare di, possiamo dire, metterlo in difficoltà o sfidarlo, dura ancora oggi. Se leggo il Salmo 2, è un salmo profetico che ci insegna come l'uomo o come anche le nazioni cercano di sfidare Dio. Nel Salmo 2, voglio leggere questo salmo perché anche nell'ottica profetica è quello che noi stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Cioè che l'uomo cerca di sfidare Dio. Voglio leggere dal primo versetto, Salmo 2, dice così: Perché tumultuano le nazioni? E meditano i popoli cose vane.
Il re della terra si ritrovano, i principi si consigliano assieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e gettiamo via da noi le loro funi. Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si befferà di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Eppure dirà: io ho stabilito il mio re sopra Sion, monte della mia santità. Io spiegherò il decreto. L'Eterno mi disse: tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Chiedimi, io ti darò le nazioni per la tua eredità e l'estremità della terra per tuo possesso. Tu le feccherai con un scettro di ferro, tu le spezzerai come un vaso di vasellaio. Ora dunque, o re, siate savi, lasciatevi correggere, o giudice della terra. Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, che talora l'Eterno non si adiri, e voi non periate nella vostra via, perché d'un tratto lì la sua può divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Questo passo viene menzionato negli Atti degli Apostoli, quando Ponzio Pilato, Erode e anche le autorità religiose cercavano di impedire, di ostacolare, di mettersi contro gli apostoli. Ma questo salmo ha una portata profetica anche ai nostri giorni. Cioè che l'uomo o le nazioni cercano di sfidare Dio. Qua dice: rompiamo i loro legami e gettiamo via da noi le loro funi. Cioè i legami che ci tengono stretti a Dio. Voi sapete che nella nuova Costituzione europea si cerca di evitare, di togliere completamente il nome di Dio. Cioè l'uomo non ne vuole sapere di Dio. Chi è Dio? Dov'è Dio? Esiste Dio? Questo è il linguaggio dell'uomo moderno. L'uomo vuole sfidare Dio. E la Costituzione europea cerca, ripeto, di togliere del tutto il nome di Dio. Questo salmo ci porta a riflettere, e noi lo stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Spesso viene usata la parola globalizzazione. Vuol dire che il mondo deve crearsi un dittatore mondiale, un governo mondiale, una religione mondiale, porterà tutto il mondo sotto lo scettro dell'anticristo. E l'anticristo, è chiaro, significa contro Cristo o al posto di Cristo. Dio non deve comparire nella nostra Costituzione, da ogni legge, nelle scuole, perché l'uomo non vuole saperne di Dio. Lo vogliono sfidare, lo vogliono tentare. Lo vogliono eliminare, come a suo tempo hanno eliminato Gesù dalla terra. Sbarazziamoci di questo uomo. Ma non potevano, perché Gesù dopo 3 giorni è risuscitato. Vediamo che queste cose che fecero a Gesù, e Gesù lo disse: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Hanno odiato me, odieranno anche voi. E questo non è soltanto per i cristiani di oggi. Ma anche nell'Antico Testamento ci viene riportato che i profeti di Dio sono stati perseguitati, sono stati uccisi. Voglio leggere solo un passo al tempo del profeta Geremia, dove il popolo di Israele peccava in un modo orrendo e Dio aveva decretato per bocca di Geremia che il popolo di Israele sarebbe andato in schiavitù in Babilonia. Ebbene, il popolo di Israele non poteva sopportare queste cose e se l'ha preso con il profeta Geremia. E voglio leggere un versetto che dice così, Geremia capitolo 18, versetto 18. Ed essi hanno detto: venite, ordiamo macchinazione contro Geremia, poiché l'insegnamento della legge non verrà meno per mancanza di sacerdoti, nel consiglio per mancanza di savi, nella parola per mancanza di profeti.
Venite, colpiamolo con la lingua e non diamo retta ad alcuna delle sue parole. Tu dunque, Eterno, volgi a me la tua attenzione e odi la voce di quelli che contendono con me. Geremia si trovava in grosse difficoltà. Fu battuto, fu gettato in una cisterna, fu isolato, fu imprigionato, fu minacciato. Tutto questo perché Dio aveva dato a Geremia un messaggio, che il popolo si doveva ravvedere, si doveva pentire, ma il popolo non si pentì. Per cui Dio sentenziò che doveva essere condotto in schiavitù a Babilonia. Vedete, all'uomo malvagio non piacciono le cose buone. Ma c'è un versetto nella scrittura che Dio agisce in un modo severo verso quelli che fanno il male. Nel profeta Michea, capitolo 2, c'è un versetto che riguarda coloro che sono malvagi e che quindi avranno la loro retribuzione. Dice così, Michea, capitolo 2, versetto 1 a 3. Guai a quelli che meditano l'iniquità e macchinano il male sui loro letti, permettono ad effetto allo spuntare del giorno. Quanto ne hanno il potere in mano, agognano dei campi e li rapiscono delle case e se le prendono, così opprimono l'uomo e la sua casa, l'individuo e la sua proprietà. Perciò così parla l'Eterno. Io medito contro questa stirpe un male al quale non potrete sottrarre il collo. E non camminerete più a testa alta, perché saranno tempi cattivi. Qua dice, guai a quelli che meditano l'iniquità e macchinano il male sui loro letti. Quindi ci dice anche nel profeta Isaia, non vi è pace per gli empi, perché noi abbiamo a che fare con un Dio giusto e con un Dio santo. E quindi povera quella persona che vuole contendere con il suo creatore. Siamo noi più forti di lui, dice l'apostolo Paolo? No. Dio avrà sempre la vittoria. Apparentemente sembra che il male dilaga, che nessuno lo può frenare, che in qualche modo abbia la vittoria, ma alla fine Dio vincerà su tutti, i suoi nemici, su Satana, sui demoni, sulle forze del male, quelle spirituali e quelle umane. Stiamo studiando l'Apocalisse ed è un libro meraviglioso, straordinario, perché l'Apocalisse mette l'enfasi che alla fine il male sarà distrutto. Alleluia! Satana sarà inabissato con tutti i suoi demoni. E tutti gli uomini malvagi saranno con Satana nel fuoco eterno. Quello che trionferà sarà la giustizia, la verità, l'amore, l'equità, la pace. Ecco perché l'Apocalisse è un libro straordinario e bello, perché mette l'enfasi che al di sopra di tutti e di tutto c'è Dio che regna, che governa. Una frase fatto riflettere, che dice così: ci sono due tipi di persone nel mondo. Un tipo di persona che dice, oh Dio, la tua volontà sia fatta, ma un giorno a quell'altro gruppo di persone Dio dirà, la vostra volontà sia fatta. La vostra volontà è quella di non aver creduto in me, di non avermi accettato, dice Gesù. E sia fatta la vostra volontà. E la volontà degli uomini sarà quella di essere puniti dal Signore. La vostra volontà sia fatta. Non avete voluto saperne di me? Andate via da me, maledette nel fuoco eterno. Mi ha fatto riflettere questo passo. Vediamo che i farisei non sono andati di loro persona, ma hanno mandato i loro complici, i loro discepoli. E vediamo sempre che coloro che cercano di aiutare i malvagi, alla fine anche loro saranno
presi nella trappola. C'è un proverbio che dice, proverbio capitolo 26, versetto 27, dice: chi scava una fossa vi cadrà e la pietra torna addosso a chi la rotola. Quelli che cercano di preparare trappole per gli altri sono quelli che ci cadono. Se una persona riceve il male, prima o poi il Signore, quella trappola che aveva preparato per il giusto, ci cadrà il malvagio. Non è così? Abbiamo tanti esempi nella parola di Dio. Basta pensare, ricordate quanto quel malvagio Aman, che aveva proprio izzato una forca per far impiccare Mardocheo, che era un uomo giusto, un uomo che amava il suo popolo, Israele, che aveva tramato proprio di annientare tutto il popolo di Israele, quella forca è servita per impiccare lui. Con Dio non si scherza. Vediamo che queste persone giustamente mostrano la loro ipocrisia. Con parole, possiamo dire, seducenti. Come l'hanno chiamato a Gesù? Come l'hanno chiamato? L'hanno chiamato maestro. Noi sappiamo, maestro, noi sappiamo che tu insegni la via di Dio. Quasi un elogio, maestro. Come dire, siamo venuti qui per imparare da te. Ma alla fine erano, come dice anche la scrittura, malvagi e ipocriti. In fondo nel loro cuore c'era l'odio, c'era l'invidia e c'era la bugia. E il Signore conosceva i cuori di queste persone. Conosceva i cuori di queste persone. Nell'Apocalisse vediamo come il Signore Gesù si rivela all'Apostolo Giovanni. Alla Chiesa di Tiatira dice così, capitolo 2, versetto 23, dice: e metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo i reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Gesù è colui che investiga i cuori e le reni. Cioè conosce i nostri pensieri, conosce i nostri sentimenti. Nell'Evangelo di Giovanni troviamo anche un altro passo, capitolo 2, versetto 23. Dice così: mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i miracoli che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di alcun sull'uomo, perché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Abbiamo visto la volta scorsa che Gesù ha gli occhi come fiamma di fuoco. Cioè lui ci fa la... cosa ci fa lui? La radiografia ci fa. Lui ci fa la radiografia. Una normale radiografia vede soltanto il corpo, ma gli occhi del Signore vedono cosa c'è nell'anima, cosa che solo Dio può conoscere e che solo Dio può vedere. Quindi vediamo che Gesù è l'onnisciente. Ma andiamo a vedere che cosa dobbiamo noi allo Stato e che cosa dobbiamo noi a Dio. Qui cosa dice la Scrittura a riguardo a questi nostri doveri che abbiamo verso lo Stato e verso il Signore? Voglio leggere certamente alcuni passi, un paio di passi dalla Scrittura. Nella lettera ai Romani, capitolo 13, dice così, versetto 1, ogni persona si è sottoposta alle autorità superiori, perché non v'è autorità se non è da Dio. E le autorità che esistono sono ordinate da Dio, talché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, e quelli che vi si oppongono si attirano addosso una pena, poiché i magistrati non sono di spavento alle opere buone, ma alle cattive. Qui vediamo che ogni persona è sottoposta alle autorità. Noi dobbiamo alle autorità l'obbedienza e la sudditanza. Più avanti l'Apostolo Paolo dice ancora, sempre al capitolo 13,
Poiché è anche per questa ragione che voi pagate i tributi, perché si tratta di ministri di Dio, i quali attendono del continuo a questo ufficio, rendete a tutti quello che dovete loro, il tributo a chi dovete il tributo, la gabella a chi la gabella, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Allora, non solo da parte nostra, come cittadini e come credenti, dobbiamo l'ubbidienza, ma anche siamo chiamati a pagare le tasse, i tributi. Questo era al tempo del Signore e così anche al tempo d'oggi. Anche il Signore, vi ricordate, che pagò anche il suo tributo. Non solo pagò per lui, lo pagò anche per Pietro. Quando disse: vai Pietro al mare e il primo pesce che prendi troverai nella sua bocca uno statere e paghi il tributo per me e per te. Il Signore, pur essendo il Figlio di Dio, pur non avendo questo dovere, per non scandalizzarli, pagò il tributo. E qui abbiamo un esempio da parte del Signore. E l'Apostolo Paolo dice ancora: ricorda loro che stiano soggetti ai magistrati e alle autorità e che siano ubbidienti e pronti a fare ogni opera buona. Qui lo troviamo in Tito. E in più cosa dobbiamo fare noi per le autorità? Oltre che pagare le tasse, oltre che essere sottomessi, cosa dobbiamo fare? Noi siamo chiamati a pregare per le autorità. E questo lo troviamo in Timoteo, 1 Timoteo capitolo 2, versetti 1 a 3, dice così: io esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore. Sapete, quando fu scritta la lettera ai Romani, e l'Apostolo Paolo scrisse quella lettera, sapete chi regnava a Roma? Regnava Nerone, e Nerone non era un amico dei cristiani, era un acerrimo nemico. Eppure l'Apostolo Paolo scrisse: pregate anche per il re, anche per l'imperatore, affinché possiamo condurre una vita quieta e tranquilla. Siamo chiamati a questo, affinché in Italia le cose possono andare bene. Dobbiamo dire grazie al Signore, sapete? Perché oggi una cosa che è preziosa per noi in Italia, sapete cos'è? Cos'è? La libertà, che possiamo parlare, che ci possiamo radunare, perché se torniamo a 100 anni fa, non era possibile. Non era possibile che i cristiani evangelici si radunassero e adorassero il Signore in un modo così pubblico. Grazie a Dio oggi in Italia possiamo parlare liberamente. Ebbene, una domanda: in che cosa noi possiamo opporci allo Stato di fare qualcosa? In che cosa possiamo opporci? Se lo Stato ci obbliga a fare qualcosa che a Dio non piace, noi ci possiamo opporre. Dove troviamo un passo in cui l'Apostolo Pietro, quanto i capi sacerdoti, persino il sommo sacerdote, minacciarono gli Apostoli, dire: voi non dovete parlare nel nome di Gesù? Negli Atti degli Apostoli noi troviamo questo passo dove dice: allora il capitano del Tempio con le guardie andò e li menò via, non però con violenza, perché temevano d'essere lapidati dal popolo. E avendoli menati, li presentarono al Sinedrio. E il sommo sacerdote li interrogò dicendo: non vi abbiamo del tutto vietato di insegnare in codesto nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina, e volete trarci addosso il sangue di codesto uomo? Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Quindi dobbiamo obbedire alle autorità, ma non dobbiamo in questo modo
disubbidire a Dio. Allo Stato non dobbiamo dare di più e a Dio non dobbiamo dare di meno. Quali sono allora le cose che noi dobbiamo dare a Dio? Cosa davano gli ebrei a Dio? Gli ebrei davano a Dio la decima di ogni loro entrata e noi come cristiani dobbiamo dare di più. Menziono 7 punti su cui noi siamo debitori verso Dio. Primo, Romani capitolo 12 versetto 1 dice così: io vi esorto dunque, fratelli, per la compassione di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. Primo, noi dobbiamo dare a Dio i nostri corpi. Appartengono a Lui. Glorificate Dio nei vostri corpi. Offrirlo a Lui come un sacrificio vivente. Non apparteniamo più a noi stessi, ma al Signore. Secondo, noi dobbiamo dare a Dio la nostra adorazione. C'è un Salmo 95 che voglio leggere, è meraviglioso. E dice così, i primi 7 versetti. Salmo 95, versetto da 1 a 7, dice così: venite, cantiamo con giubilo all'Eterno, mandiamo gridi di gioia alla rocca della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, poiché l'Eterno è un Dio grande e un grande Re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani stanno le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare, perché egli l'ha fatto e le sue mani hanno formato la terra asciutta. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo che gli pasce, e il gregge che la sua mano conduce. Meraviglioso questo canto. E nel Salmo 103 dice: benedici anima mia l'Eterno, e tutto quello che in me benedica il nome suo santo. Benedici anima mia l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Non possiamo contare tutti i benefici che riceviamo dal Signore. Questa grande memoria non ce l'ho. Per ogni giorno abbiamo da lodarlo. Terzo punto, che cosa è dovuto a Dio da parte nostra? Nel Salmo 31, versetto 15, dice così: i miei giorni sono in tua mano. A Dio appartiene anche il nostro tempo. Appartiene il nostro tempo. I miei giorni sono in tua mano. Quindi viviamo noi per il Signore? L'Apostolo Paolo dice: se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Quindi sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Allora, quarto punto, a Dio è dovuta la nostra ubbidienza. In Deuteronomio capitolo 13 dice così: seguirete l'Eterno, il Dio vostro, temerete Lui, osserverete i Suoi comandamenti, ubbidirete alla sua voce, a lui servirete e vi terrete stretti. A lui dobbiamo ubbidire, a lui dobbiamo onorare. E in seconda Giovanni versetto 6, seconda lettera di Giovanni versetto 6 dice: e questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti, questo è il comandamento che avete udito fin dal principio, onde camminiate in esso. Quindi il nostro servizio nell'opera sua. Servite l'Eterno con gioia, venite al suo cospetto con canto. Sesto, a Dio dobbiamo anche i nostri doni, non solo spirituali, ma anche quelli materiali. E voglio leggere due versetti e vado alla conclusione. Prima Corinzi capitolo 16 versetto 2 dice così: ogni primo giorno della settimana, diceva l'Apostolo Paolo ai Corinzi, ogni primo giorno della settimana ciascun di voi metta da parte a casa quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. E i credenti davano per i bisogni degli altri credenti. C'era il popolo di Israele che purtroppo non era fedele in questo. Nel libro del profeta Malachia,
Capitolo 3 dice così, queste parole un po' severe verso il suo popolo. Dio dice così: l'uomo deve egli derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: in che t'abbiamo noi derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate. Voi tutta quanta la nazione, portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa, e mettetemi alla prova, in questo dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non v'apro le cataratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione. Quindi anche noi come credenti, in quello che possiamo, secondo le nostre possibilità, perché il Signore dice, Lui ama un donatore. Lui ama un donatore allegro, donatore allegro. E per concludere, noi siamo debitori a Dio. Possiamo dire, dobbiamo a Dio che cosa? Il nostro, la cosa più grande, il nostro amore. Io gli fu chiesto al Signore qual era il più grande comandamento. E allora Matteo capitolo 22, versetto 36 dice: Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. In 1 Giovanni 4,19 dice: Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. E questo ne siamo consapevoli, che Dio ci ha tanto amati che ha dato il suo figlio per noi. E quello che noi facciamo per Dio va in fumo? Va perso? No. Ognuno di noi, ogni persona è debitore verso Dio. E io credo che Dio non sarà debitore con nessuno. E per noi credenti, c'è un versetto che il Signore dice in Apocalisse. Apocalisse capitolo 22, versetto 12, si parla del ritorno di Gesù. E lui dice così: Ecco, io vengo tosto e il mio premio è con me per rendere ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Il Signore verrà per portare non solo noi in cielo, ma lì noi avremo la nostra ricompensa. E la ricompensa sarà proporzionata a quello che noi abbiamo fatto per lui. Questo sarà. Siamo tutti salvati, dice l'Apostolo Paolo, però ognuno riceverà secondo le sue opere, sia nei doni spirituali, sia in doni materiali, sia nel nostro tempo, sia la nostra consacrazione, sia le nostre preghiere. Ogni cosa il Signore ne terrà conto. Allora dico, Signore, aiutami, aiutaci, in attesa del tuo ritorno, che possiamo veramente impegnarci, consacrarci di più nell'opera tua. Se tu fai un fratello o sorella una cosa, la ricompensa non va all'altro tuo fratello, la ricompensa va a te. Se io lavoro, la ricompensa non va a mia moglie, o se lavora mia moglie, la ricompensa non va a me. Ognuno riceverà secondo di più nell'opera tua. Se tu fai un fratello o sorella una cosa, la ricompensa non va all'altro tuo fratello, la ricompensa va a te. Se io lavoro, la ricompensa non va a mia moglie,

0: per ognuno di noi riceverà la giusta retribuzione, perché Dio è un Dio giusto. Che il Signore ci aiuti in questo, sapendo che il suo ritorno è vicino e vogliamo essere trovati vigilanti e operanti. Amen.
1: Amen.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Salve amici. Eccoci a un nuovo appuntamento con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio. Iniziamo oggi una serie di meditazioni su quelle che sono le caratteristiche peculiari del nostro Dio. Leggiamo prima nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani, al capitolo 11, al verso 33, e dice: «O profondità delle ricchezze, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie». Quando si parla di attributi, si parla di una serie di caratteristiche proprie di una persona. Ed è logico che se vogliamo conoscere meglio una persona particolare, dobbiamo frequentarla, dobbiamo imparare a riconoscere le sue caratteristiche peculiari, attraverso le quali impareremo ad apprezzarla di più. Così è per un amico, per la propria fidanzata e così via. E tanto più, cari amici, questo discorso vale per il Creatore, per il Padre Celeste, che si è rivelato attraverso il suo creato, attraverso la sua parola, attraverso i suoi nomi e i suoi attributi, cioè nelle perfezioni della sua essenza, e ultimamente si è rivelato attraverso il suo figlio Gesù. La teologia biblica distingue fra attributi incomunicabili, cioè le caratteristiche dell'essenza di Dio che gli appartengono in modo esclusivo, e gli attributi comunicabili, cioè quelle caratteristiche che Dio ha comunicato all'uomo affinché le pratichi. Il desiderio di ogni cristiano deve essere quello di conoscere Dio. Caro amico, quando tu pensi e cerchi di concepire Dio, che cosa ti viene in mente? Quando ti trovi davanti ad una prova o ad una difficoltà, quali sono i tuoi pensieri riguardo Dio? Sei convinto che Dio provvederà veramente a tutte le cose di cui hai bisogno? Il tuo Dio può sbagliare o essere assente nella tua vita? Potrei aggiungere tante altre domande, perché come vediamo e come sappiamo Dio determina ogni cosa. Ma iniziamo a vedere per prima gli attributi incomunicabili. Come abbiamo detto prima, sono quelle caratteristiche di Dio che sono proprie di Dio, che gli appartengono in modo esclusivo. Allora, per primo vediamo che Dio è autoesistente, è infinito, perfetto, eterno. Questo attributo afferma che la base dell'esistenza di Dio è solamente se stesso. Egli non dipende da altri per quanto riguarda il suo essere, per le sue virtù, i suoi decreti, le sue opere. Dio non è solamente indipendente in sé,
ma è la causa per cui tutte le cose e tutte le creature dipendono da Lui. Poi l'infinità di Dio è l'attributo tramite il quale Dio è libero da tutte le limitazioni. Nel dire che Dio è infinito, neghiamo che ci sono o ci possono essere limitazioni al suo essere divino e ai suoi attributi stessi. Questo attributo implica che Dio non è limitato in nessun modo dall'universo, dal mondo dello spazio-tempo, o che Egli è limitato in questo universo. Poi, per quanto riguarda la perfezione di Dio e la sua infinità, è applicata a tutti i suoi attributi, in un senso non quantitativo, ma qualitativo. Poi abbiamo l'eternità. L'eternità di Dio significa che Dio esiste in perpetuo. La sua esistenza si estende per sempre, indietro e per sempre in avanti, dal nostro punto di vista del tempo, senza qualsiasi interruzione o limite causato dalla successione degli avvenimenti della storia. Cari amici, poter contare sul Dio della Bibbia, che è l'unico Dio, che è il vero Dio, è un privilegio. Non solo è un privilegio, ma è una speranza. E sappiamo che la speranza della parola di Dio non è la speranza umana, ma è una certezza, la certezza nelle sue promesse. E questa speranza non è solo per l'oggi che viviamo, ma è per tutta l'eternità. Caro amico, cara amica, se ancora non metti la tua fiducia in Lui, non aspettare. Non aspettare, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Allora, cari amici, il tempo a nostra disposizione è terminato e io veramente mi auguro che nel corso di queste meditazioni sugli attributi di Dio possa suscitare appunto in voi un interesse maggiore nel cercare Dio, nel cercarlo attraverso la sua parola, la Bibbia, e nel cercarlo attraverso la preghiera. Potete rivolgervi a Lui in un modo diretto, così come un bambino fa con il suo padre. E Lui vi risponderà, potete esserne certo, anche perché chi vi sta parlando ha fatto l'esperienza. Bene, vi ringrazio per la vostra attenzione. Allora, un a risentirci a domani, cari amici, e che Dio vi benedica.

0: disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Di nuovo ben ritrovati al nostro appuntamento con il disco Highlight. È un pezzo autobiografico quello che vi faccio ascoltare adesso. Ci sono cose nella vita che più di altre ci mettono in crisi e ci fanno sentire una nullità. L'ha vissuta anche Dario questa esperienza, ma ha trovato anche una risposta e ce la racconta adesso in musica in questo pezzo che si intitola Hai creduto in me. Dario De Marco.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: voglio essere vero, di Dario De Marco.
2: This is dedicated to Willie Neil Johnson.
3: Hallelujah.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 23 minuti.
1: Non so se voi sappiate, amici, che la speranza è una riflessione lenta. Dovremmo lottare contro la tirannia del tempo presente. Questo è il tema che affrontiamo oggi, basato su un articolo di Ugo Nespolo, su un filosofo coreano. Rischio di imbrogliarmi. Comunque, Chul Han è il suo cognome. Beh, tra poco continueremo la nostra riflessione, ricordando che 800 098 650 è il numero verde, oppure il numero per partecipare con i messaggi è 348 222 72 94. Allora, provate a chiudere gli occhi per un secondo, sempre che non siate alla guida, probabilmente vedete una lista infinita di cose da fare oggi, notifiche, la sensazione di correre su un tapis roulant che va sempre più veloce. Ugo Nespolo, riflettendo sull'ultimo saggio del filosofo coreano Chul Han, Contro la società dell'angoscia, si intitola così, ci regala una diagnosi chirurgica. Non siamo solo stanchi, siamo addirittura intrappolati in una sorta di imbuto. Il nostro tempo non è più un orizzonte da raggiungere, ma una prigione con le grate proprio. Han dice una cosa terribile, è vera, io ritengo. L'angoscia non è un incidente, è il carburante del sistema. Ci sentiamo imprenditori di noi stessi, costretti a performare senza soldi, senza veramente un momento di tranquillità, terrorizzati di restare indietro, addirittura terrorizzati. Ma se il mondo fosse già finito e noi fossimo solo rotelle di un ingranaggio? Questa è la sfida. Pensate a Sisifo, no? Il mito. Ma senza la dignità della sfida, spingiamo il masso in salita solo per poter dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo di giornata. E poi il masso rotola giù e di nuovo il giorno dopo. La speranza, quella vera, dunque, secondo il filosofo, non è ottimismo da quattro soldi, è la capacità di dire aspetta un attimo. E quindi è un attimo proprio di ribellione, perché chi corre sempre non arriva mai da nessuna parte, si limita a consumare il tragitto e le suole delle scarpe. E tra poco cercheremo di capire se questa fretta è davvero necessaria o se è solo droga che abbiamo accettato di iniettarci ogni mattina, ogni santa mattina. Figlio di Davide, abbi misericordia, abbi pietà. Ve la ricordate questo urlo che era stato fatto al di fuori della strada, proprio in un cantuccio? E i discepoli dicevano a quest'uomo che non ha nome, solamente figlio di Timeo, smettila, taci. E poi ecco, ve la ricordate la storia. Mi scrive Marco via social: ma scusa, se sono felice quando raggiungo un obiettivo, perché dovrei fermarmi? L'angoscia mi spinge a migliorare, quindi l'angoscia è positiva per certi versi, no? Vi ricordo che stiamo riflettendo su alcune riflessioni, quindi riflettere su delle riflessioni, e continua il vortice delle riflessioni sulla speranza come una riflessione lenta del filosofo Byung-Chul Han, riportate da un articolo di Ugo Nespolo, La speranza come riflessione lenta. Allora, l'angoscia. Han parla di algofobia, cioè abbiamo una paura folle del dolore, algia e fobia, no? E quindi anestetizziamo tutto col successo immediato, vogliamo la felicità senza il processo, dunque il risultato senza la fatica della riflessione, se vogliamo la tirannia del presente. Lo diceva Thomas Bernard: dobbiamo imparare a ritirarci in un quartiere del pensare per non affogare nella superficie. Essere costantemente all'altezza è una forma sottile di schiavitù, cioè non aver paura di essere inadeguati a volte è l'unico segno di intelligenza che ci rimane. La vita non è un segnalibro, ma è un mistero che richiede lentezza. Quindi smettere di performare non è fallire, no. è ricominciare a esistere certe volte. E se questa paura di non farcela fosse il vero veleno che ci impedisce di guardare l'altro non come un rivale, ma come un compagno di viaggio, che magari può arrivare anche prima di noi, ma chi se ne importa? Beh, tenete a mente questo dubbio, amici, perché nel prossimo segmento vedremo come questa logica da competizione ha devastato anche il tempio che dovrebbe custodire la bellezza, l'arte. Competizione e arte sono in antitesi. La speranza è una riflessione lenta. Dobbiamo combattere contro la tirannia del tempo presente, ne è convinto il filosofo Byung-Chul Han. E abbiamo concluso il segmento precedente con la competizione, no? La competizione che ha devastato anche il tempio che dovrebbe custodire la bellezza, cioè l'arte. È possibile che gli artisti siano competitivi l'uno contro l'altro? Ma è assurdo. Abbiamo parlato di tempo, ma guardate cosa succede proprio all'arte. Se togliamo il tempo, cioè che è quella dimensione di attesa, no? Di stratificazione, l'arte diventa merce. Anche l'arte diventa merce da vendere. Ugo Nespolo cita il mondo dell'arte, l'art world in inglese, fa più bello, no? Come specchio del nostro tempo. E com'è questo specchio? Beh, bolle speculative, prezzi che lievitano, logica di mercato azionario. Vi ricordate la banana di Catalan? Beh, un'ironia truccata che diventa subito prezzo. Il mercato dunque ha sostituito l'aura dell'opera con l'aura del brand, del marchio. E quindi è la fine dell'esperienza estetica che si è trasformata però in consumo. Attenzione però, l'opera d'arte, quella vera, non dovrebbe rappresentare il prezzo. Io ascoltavo in sottofondo le cicale fuori della finestra che a una certa temperatura tac cominciano a frinire. Beh, mi è arrivato un messaggio provocatorio, se vogliamo, da Sara. Ma quindi, scrive, dobbiamo tutti chiuderci in convento, non possiamo più goderci il successo? Stiamo parlando della speranza, una riflessione lenta contro la tirannia del tempo presente. Non credo che il messaggio di Chan voglia portarci in quella direzione, assolutamente. Ma la tua forse, Sara, è una paura di chi teme la solitudine, forse, dico. Il filosofo coreano non ci invita a essere nostalgici o reazionari, ci invita piuttosto alla solitudine cosciente. Solitudine cosciente, bella, no? È quella forza di restare nel non ancora. Ogni volta che si resiste alla tentazione di postare magari qualche cosa di frivolo, di commentare subito, di consumare, ecco uno dei verbi più utilizzati, di consumare un'esperienza per poter dire di averla avuta. Beh, si sta facendo così un cattivo gioco. Si sta cercando un vuoto dove può nascere qualcosa di nuovo, no? Va creato questo vuoto. La superficie è affollata, ma è nel profondo che si gioca la vera partita, in profondità, sott'acqua, se vogliamo. La spiritualità non è altro che questo, a ben pensarci, no? La capacità di abitare il proprio tempo senza farsi divorare dalla sua frenesia. È un esercizio di resistenza monastico? Sì, probabilmente coloro che ci hanno preceduto e che hanno fatto questa scelta avevano più o meno gli stessi obiettivi. Ed è profondamente umano questa esigenza. Non è un invito al ritiro, ma un invito piuttosto a essere presenti in modo radicale, piuttosto di essere estraniati dalla performance. E a proposito di presenza, nel prossimo segmento vedremo come la lentezza non sia pigrizia tout court, ma l'unica vera arma per riconquistare l'avvenire. Ah, che bello, ciò che deve avvenire. Abbiamo visto fino a qui, a proposito della lentezza della speranza, come il presente si divori da solo. Ma ecco il tema: se la speranza fosse, come suggerisce Hahn, rileggendo Goethe, il verbo verweilen, indugiare, soffermarsi col pensiero. È così che nasce la speranza vera, nell'indugio, nella lentezza. È un atto rivoluzionario oggi, eh? Immaginate un mondo dove l'efficienza non è più il parametro supremo, dove l'artista o chiunque di noi che in potenziale è un artista non cerca di produrre un valore, ma prova ad aprire un mondo. È una sfida essenziale. Possiamo compiere un gesto che non sia già stato integrato nel ciclo della merce? Possiamo? L'artista dovrebbe fare quello, eh? Basta uscire dalla logica dell'art rank, dalla fretta del compra subito, del sell now. Non cercare di arrivare, no, subito all'obiettivo, ma cercare di rimanere, di stare in equilibrio sopra un filo di ragnatela, magari con qualche elefante. La bellezza quindi non è nel punto di arrivo, ma nella profondità del tempo che si dedica a guardare. È la differenza, se vogliamo, tra guardare un tramonto dal vivo o fotografarlo per Instagram. È la stessa cosa? No, dai. Nel primo caso ti perdi nel tempo, no? Rimani a bocca aperta a guardare tutte le sfumature sempre diverse l'una dall'altra. Nel secondo invece lo incaselli per il mercato, per i like. Siamo pronti, dopo aver smontato questo meccanismo, forse a tirare le somme di questo viaggio. Andiamo a chiudere il cerchio tra poco, perché il tempo è quasi scaduto, ma la nostra ricerca, quella è appena iniziata. E siamo arrivati al traguardo di questo nostro viaggio in auto veloce contro la tirannia del presente. Abbiamo così rispolverato, grazie a un articolo, a un'intuizione di Ugo Nespolo, di Byung-Chul Han, la nostra angoscia è figlia del tempo che abbiamo smarrito. Abbiamo smarrito il tempo. Siamo stati educati ad essere macchine performanti, dimenticando invece che l'essere umano, per poter fiorire, ha bisogno di ozio, dicevano i latini, ha bisogno di indugiare, di perdersi, di sprecare tempo, di sperare in ciò che ancora non c'è, speranza appunto. Non siamo destinati a essere feticci del mercato, né tantomeno prodotti di scarto di un presente forsennato. La speranza è quella tensione sottile che ci permette di guardare oltre l'imbuto, uscire dalla superficie, rifiutare l'anestesia e coltivare la propria solitudine. È qui, secondo il filosofo, ma io sono d'accordo, è qui che si nasconde la nostra dignità. Il futuro dunque non è un luogo dove arrivare di corsa con il fiatone, eh? È uno spazio da abitare con cura, con calma. Non chiedete dunque cosa posso ottenere da questo momento. Chiedete piuttosto che cosa posso imparare da questo silenzio. Quindi dobbiamo rimanere inattuali. È l'unico modo per essere davvero contemporanei, sì, rimanere inattuali. Evitiamo di diventare l'asset di noi stessi.
2: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Come sempre vi ricordo, prima di iniziare la nostra riflessione estemporanea su un brano della Bibbia, vi ricordo, dicevo, il nostro numero WhatsApp 348-222-7294, insieme al sito hopmedia.it. E per WhatsApp ci potrete inviare i vostri saluti, le vostre impressioni, ma potrete anche richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Si può fare con la posta cartacea oppure con quella elettronica. Ripeto, 348 222 72 94. Bene, il brano di oggi che ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche lo troviamo nel Salmo 30 ai versetti 12 e 13. Il salmista scrive: «Ascolta, Signore, e abbi pietà di me. Signore, sii tu il mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Hai tolto il mio abito di sacco e mi hai rivestito di gioia». È un'immagine bellissima, straordinaria, passare dal lamento alla danza, dal pianto e dalla disperazione ai salti di gioia, dal sentirsi schiacciati dalla vita al ritrovare il gusto di vivere. Beh, forse qualcuno che ci sta ascoltando oggi non ha proprio voglia di ballare, lo immagino. Magari qualcuno di noi sta affrontando una delusione, un problema di salute, una preoccupazione per la famiglia oppure per il lavoro. E allora queste parole sembrano quasi troppo belle per essere vere, o possono addirittura urtare chi le ascolta. Ma c'è un particolare che spesso sfugge: il salmista non parla da persona che non ha mai sofferto, parla da qualcuno che il dolore lo conosce bene. Prima chiede aiuto, poi racconta quello che Dio ha fatto nella sua vita, e questo cambia tutto. Beh, mi viene in mente un episodio che era stato raccontato da una guardia forestale. Dopo un grande incendio accompagnò alcune persone in una zona completamente bruciata. Tutto era nero, gli alberi sembravano morti, erano degli stecchi anneriti dal fuoco, pieni anche di cenere e pieni di parti che erano completamente fuse, e il silenzio in mezzo a tutto questo era impressionante. A un certo punto la guardia forestale si fermò, si chinò verso il terreno e indicò un minuscolo germoglio verde che stava spuntando dalla terra. Poi disse una frase che vale la pena ricordare: la natura ricomincia, la natura sa come ricominciare a vivere. Beh, quel piccolo germoglio non cancellava certo l'incendio, però diceva una cosa importante: la vita aveva già ripreso il suo cammino, nonostante tutto. E forse succede in questo modo anche a noi. A volte siamo così concentrati su quello che abbiamo perso da non accorgerci dei piccoli segni di speranza che stanno già nascendo intorno a noi. E invece su questo dovremmo riflettere, su questo dovremmo indirizzare i nostri pensieri, i nostri discorsi, i nostri atteggiamenti. E allora il tema, un tema credo interessante, lo riprenderemo fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi in questo secondo e ultimo segmento. Vi ricordo il 348 222 72 94, un numero WhatsApp per i vostri messaggi, per le vostre richieste di materiale gratuito di approfondimento, e poi il sito hopmedia.it per i podcast dei nostri programmi, ma anche per tanto materiale video di ispirazione cristiana. Bene, riprendiamo con il versetto, ve lo rileggo, il brano anzi che fa da base per la nostra riflessione estemporanea, Salmo 30, versetti 11 e 12. Il salmista scrive: «Ascolta, Signore, e abbi pietà di me. Signore, sii tu il mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza, hai tolto il mio abito di sacco e mi hai rivestito di gioia. Ed è proprio questo il messaggio del Salmo. Il dolore è reale. In chiusura della prima parte di Appuntamento con Dio, dicevamo che a volte siamo così focalizzati su quanto abbiamo perso, magari non ci accorgiamo che ci sono dei segni di speranza, anche se fossero piccoli, che stanno già venendo fuori, che stanno già nascendo intorno a noi, come quel piccolo germoglio del racconto di poc'anzi, in mezzo ad una foresta carbonizzata. Ed è proprio questo il messaggio del Salmo, cioè il dolore è vero, il dolore è reale, ma non è necessariamente l'ultima pagina della nostra storia dove poi c'è la scritta fine. Pensiamoci un momento, quante volte guardandoci indietro ci siamo accorti che alcune delle esperienze più difficili, più dure, ci hanno insegnato qualcosa di prezioso. Non avremmo scelto di viverle, certo, ma ci hanno resi più forti, più sensibili, più capaci di comprendere gli altri a volte. E il salmista dice che Dio può trasformare il lamento in gioia. Non significa che ogni problema sparisce all'improvviso così. Significa che anche dietro le difficoltà possiamo trovare una speranza nuova, una forza che ci permette di andare avanti. E questa speranza viene espressa molto bene anche nel Nuovo Testamento della Bibbia. L'Apostolo Paolo scrive in Romani 12:12: «Siate lieti nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera». Sono tre inviti semplici: sperare, avere pazienza, continuare a pregare. E forse è proprio questo il segreto per attraversare i momenti più difficili della vita. Non fingere che tutto vada bene, ma scegliere di non perdere la speranza. Beh, se oggi ci sentiamo ancora nel mezzo dell'incendio, ricordiamo quel piccolo germoglio, forse ancora minuscolo, forse è facile non notarlo, ma è proprio da lì che può ricominciare la vita. E il Dio che ha ispirato le parole del Salmo continua ancora oggi a trasformare il lamento in gioia, un passo alla volta, un problema alla volta, una persona alla volta. Ed è questo l'augurio che rivolgo a tutte e a tutti noi, che possiamo riconoscere quei piccoli germogli di speranza e poi custodirli, curarli, con la fiducia che, come ci ricorda la Bibbia, possiamo essere lieti nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, perché quel piccolo germoglio custodito e curato alla fine crescerà e ci sarà una nuova pianta e noi saremo rinnovati. La pianta della nostra vita diventerà di nuovo splendida. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui. Io, custodito e curato, alla fine crescerà e ci sarà una nuova pianta e noi saremo rinnovati. La pianta della nostra vita diventerà di nuovo

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Permettimi di farti questa domanda. Se tu fossi gravemente malato, a chi ti rivolgeresti? Ti accontenteresti di vedere un medico qualsiasi o cercheresti il miglior medico specializzato per il tuo problema? Sono sicuro che tutti noi vorremmo andare da qualcuno che eccelle in quello che fa. Nessuno di noi vorrebbe affidare la propria salute a qualcuno che non darebbe il massimo o che non avesse le competenze necessarie. E la nostra fede? Per durare, la fede ha bisogno di un insegnamento costante, e la fonte più sicura di insegnamento viene dal Maestro stesso, Gesù. Egli desidera insegnarci tutte le cose attraverso il suo amore. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Che cosa ci deve insegnare? Pietro, che aveva capito l'essenza dell'insegnamento di Gesù, disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Ecco cosa vuole insegnarti il Signore in questo momento. Il riposo è sapersi fermare, smettere di agitarsi, di lottare, è liberarsi, lasciare andare. Come Maria, fermati ai piedi di Gesù e scegli la parte buona. Lasciati istruire da colui che ha parole di vita eterna. Oggi ti incoraggio a entrare nel luogo segreto, nella tua stanza, e a porre il tuo fardello ai suoi piedi. Poi, quando uscirai, lascia il tuo problema a Gesù. Digli: ora sei tu che te ne occupi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
3: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
4: Ancora una volta comincia il nostro programma ed io vi do il benvenuto in questa puntata targata 26 luglio.

0: Accadde oggi.
1: Il 26 luglio 1941, in risposta all'occupazione giapponese dell'Indocina francese, il presidente statunitense Franklin Roosevelt ordina il sequestro di tutti i beni giapponesi negli Stati Uniti. 1943. Le forze naziste occupano il Sud Tirolo a seguito dell'ordine del giorno che sfiducia Mussolini al Gran Consiglio del Fascismo. 1945. Annuncio dei risultati delle elezioni generali nel Regno Unito. Il Partito Laburista ottiene il 48% dei voti e una maggioranza parlamentare di 146 seggi. Questo nonostante la popolarità del leader conservatore Winston Churchill. 1947. Il presidente statunitense Henry Truman tramuta in legge l'atto di sicurezza nazionale, creando fra gli altri la CIA e il Dipartimento della Difesa. 1953. Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando il via alla rivoluzione cubana. 1956. Il leader egiziano Gamal Abd el Nasser nazionalizza il canale di Suez, attirandosi il biasimo internazionale. 1968. Il leader dell'opposizione sud-vietnamita Truong Dinh Tzu viene condannato a 5 anni di lavori forzati per avere proposto la formazione di un governo di coalizione come metodo per muoversi verso la fine della guerra. 1971. Lancio dell'Apollo 15. 1983. L'intensa onda di calore che interessa gran parte dell'Europa fa registrare in molte città italiane le temperature più elevate della storia. A Firenze la massima raggiunge quasi 43 gradi.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Dove parliamo dell'ascensore? L'idea del montacarichi ovviamente proviene dall'argano e precede di poco l'ascensore. Fu realizzato dall'americano George Waterman nel 1850, che lo usò appunto verticalmente per il carico delle merci, utilizzando come motore il vapore. Due anni dopo, altro pioniere fu l'americano Elisha Graves Otis, ma il suo era piuttosto sicuro anche per il trasporto delle persone, perché oltre le funi che alzavano e abbassavano il montacarichi, concepì un sistema di guida dentata che lo arrestava in caso di rottura della fune. Fornì lui stesso la prova di sicurezza montandoci sopra e facendo tagliare il cavo. La sicurezza fu il fattore determinante per realizzare pochi anni dopo, cioè nel 1857, il primo ascensore per il trasporto passeggeri dentro un grande magazzino di 5 piani di Broadway, New York. Ma molti, non fidandosi della tecnologia, seguitavano a salire le 5 rampe di scale. La cosa, tuttavia, andò sempre meglio. Otis mise su un'industria di ascensori e quando nel 1889 iniziò ad usare anche lui i motori elettrici, era appena terminata a Chicago la costruzione del primo grattacielo, nome dato iperbolicamente al primo edificio di 10 piani. New York non rimase a guardare e, nella necessità di sfruttare al massimo le aree fabbricabili, non potendosi espandere in larghezza, scelse l'altezza. Ma senza gli ascensori i grattacieli non sarebbero mai nati. Nel 1913 ce n'era uno che era già alto 250 metri, con gli ascensori che salivano ai suoi 55 piani in meno di 3 minuti. La riluttanza a salirci in pochissimi anni era scomparsa del tutto. I moderni ascensori oggi salgono in cima a grattacieli di 500 metri, pensate, in 60 secondi.

0: Jukebox.
1: Si intitola Trials Turn to Gold, il pezzo degli FF Age che abbiamo scelto oggi per questa rubrica e che vi propongo.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove parliamo delle città rifugio, cioè sei città scelte da Mosè e da Giosuè, dove potevano rifugiarsi tutti quelli che avevano ucciso qualcuno accidentalmente ed evitare così di essere a loro volta uccisi da qualche parente della vittima. Vi rimanevano finché la loro posizione non fosse chiarita. Se si provava la loro innocenza, dovevano rimanere nelle città di rifugio fino alla morte del sommo sacerdote.

0: nomi.
1: Il nome Giovanni, da cui derivarono poi anche Giovanna e Ivan, proviene dall'ebraico Yohanan, composto da Yo, abbreviazione di Yahweh, Dio, e da Hanan, misericordia, significa cioè Dio ha avuto misericordia. In greco divenne Ioannes, in latino Ioannis. Il nome è legato sia alla figura di Giovanni il Battista, figura biblica, che ad altri personaggi, fra cui spiccano per esempio Giovanna d'Arco, che fu l'eroina che liberò Orléans dall'assedio inglese nel XV secolo e che poi, accusata di eresia, fu arsa viva nel 1431. Numerosi anche i sovrani che portarono questo nome. Fra di essi il re d'Inghilterra Giovanni senza terra, Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli, e Giovanna la Pazza, regina di Castiglia. Ben 23 furono anche i papi tra i quali venne usato questo nome. Si ricorda in particolare Giovanni XXIII, che, come molti sanno, è stato pontefice tra il 1958 e il 1963. Non si possono dimenticare poi il filosofo Vico, il pittore Tiepolo, il poeta Pascoli, gli scrittori Verga e Guareschi o i musicisti come Bach e Brahms.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione è giunta al fondo, io vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando a domani, quando sempre in questa fascia oraria ritroverete A come almanacco. Ciao.
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal libro di Malachia, capitolo 1, versetto 11. Dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande fra le nazioni. In ogni luogo si brucia incenso al mio nome e si fanno offerte pure, dice il Signore degli eserciti. La riflessione è a cura di Lidia Genta. Se stai provando un senso di frustrazione e di inquietitudine, perché guardandoti intorno non vedi molte persone che amino Dio, che desiderino avere una relazione intima con Lui e che lo adorino in totale onestà, allora lasciati incoraggiare da queste parole del profeta Malachia. Chiudi un momento gli occhi e focalizza la tua attenzione sul fatto che oggi, grazie all'opera compiuta da Gesù Cristo, da un'estremità all'altra della terra, dalle isole Svalbard alla terra del fuoco, in ogni angolo del mondo, a ogni temperatura e fuso orario, esistono persone che riconoscono la grandezza del Dio che ha creato l'universo, che lo onorano con la propria vita, che lo adorano non solo a parole, ma offrendogli il meglio di ciò che sono. Dio stesso, Adonai Tzevaot, il Signore Onnipotente degli eserciti celesti, lo afferma e ce lo ricorda proprio oggi. Comincia la giornata con questa consapevolezza e adora il suo nome in unità di spirito con tutti coloro che lo amano.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo dal Salmo 33, versetto 6. I cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno. E ancora Ebrei, capitolo 1, versetti 1 e 2. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi tempi ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Dio parla. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Genesi capitolo 1 versetto 1. Li creò per mezzo della parola. Dio disse: sia luce, e luce fu. Poi Dio disse: vi sia una distesa tra le acque. Dio disse. Dio disse. E tutto avvenne come aveva detto. La natura, creata dalla parola di Dio, trasmette allora un messaggio ad ogni uomo. È scritto nel Salmo 19, versetto 1, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Dopo la creazione, Dio ha continuato a rivelare se stesso. Dio ha parlato di nuovo. Ha parlato ad Adamo nel giardino di Eden. Ha parlato ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, a Mosè. Ha parlato a Israele, suo popolo eletto, per mezzo dei profeti. Ispirati dallo Spirito di Dio, essi hanno svelato ai loro contemporanei il significato degli avvenimenti che stavano attraversando. La loro parola è veramente parola di Dio. Indubbiamente nei loro scritti trapela il loro temperamento, la loro cultura e l'esperienza personale della vita, ma è sempre Dio che parla per mezzo di loro. Il messaggio centrale dei profeti dell'Antico Testamento, che sosteneva la fede dei credenti di quei tempi, che santificava la loro gioia e ravvivava la loro speranza, era che il Messia doveva venire. Ed egli è venuto. Come è scritto in Efesini capitolo 2 versetto 17. È Gesù il Messia, l'unico figlio di Dio. In lui Dio ci ha parlato, non solo come il Dio creatore o il Dio che rivela se stesso, ma come il Dio che ama e che si dà per amore delle sue creature. Il Dio che cerca ogni uomo ancora oggi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno cari amici, ben ritrovati. Anche oggi, 26 luglio, leggeremo dalla prima lettera di Pietro nel capitolo 3, il verso 15. Ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto. L'Apostolo Pietro scrive questa lettera indirizzandola ad alcune piccole chiese dell'Asia Minore che faticavano a vivere e testimoniare la loro fede perché erano formate da piccoli gruppi e vivevano in città pagane. Senza contare che, essendo lontane da Gerusalemme, non avevano quasi contatti con altri fratelli che avrebbero potuto incoraggiarli. Pietro, quindi, li istruisce su come comportarsi in una società ostile e a non avere paura delle minacce che li bersagliavano. La grande persecuzione di Nerone non era ancora cominciata, ma nonostante ciò, i cristiani subivano pressioni di vario genere. Venivano definiti atei perché non adoravano gli idoli. Subivano discriminazioni sul lavoro, erano oggetto di pettegolezzi e spesso venivano giudicati in processi locali. Non era facile testimoniare la fede, ma nonostante la libertà che godiamo, neppure oggi è facile. Non tanto per la paura di essere discriminati o rifiutati, ma perché il cuore dell'uomo è più che mai indurito e peggio ancora indifferente. Il progresso e il benessere lo hanno reso insensibile ai bisogni dell'anima ed è sempre più convinto di poter badare a se stesso. Ma l'esperienza che abbiamo fatto deve arrivare ancora più forte per portare luce in quel buio, avendo cura di non essere invadenti né arroganti, rispettando in primis le idee di ognuno, non dimenticando mai le parole scritte nel capitolo 16 del libro dei Proverbi, che dicono letteralmente: le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. Siamo quindi chiamati a portare ristoro e speranza senza pregiudizi né inutili giudizi.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Evangelizzare con il cuore. Parlare di Gesù non è sempre facile, soprattutto se sei una persona introversa. Eppure la Bibbia ci insegna che tutti siamo chiamati a evangelizzare. L'Apostolo Pietro ci aiuta a capire che anche chi è più chiuso può portare speranza agli altri. L'evangelizzazione, infatti, inizia nell'intimità del cuore, quando conosci Dio e lo glorifichi. Ogni volta che preghi e leggi la Bibbia in segreto, stai gettando le basi per diventare un grande evangelista. Quello che fai nel segreto prima o poi diventerà evidente agli altri. Arriverà un momento in cui qualcuno ti chiederà: perché sei così gioioso? Come mai hai sempre speranza? Sarà la tua occasione per evangelizzare, ma non avere fretta. Ecco alcuni suggerimenti per quando ti troverai a parlare di Gesù con qualcuno. Ascolta la sua storia e comprendi il suo bisogno. Scopri come Gesù può soddisfare quel bisogno. Condividi la tua esperienza e come Gesù ha cambiato la tua vita. Lascia che l'altro veda la croce e la tomba vuota. Trova il modo di incoraggiare a ricevere Cristo. Accompagnalo nel suo nuovo cammino con Gesù. Caro amico e cara amica, ascolta il tuo cuore, la persona che hai di fronte, e poi condividi ciò che Dio ti dirà.
3: Abbiamo ascoltato: ogni volta che preghi e leggi la Bibbia, stai gettando le basi per diventare un grande evangelista. Sì, perché la parola di Dio lavora nel nostro cuore come se fosse un vero e proprio terreno. E lo fa in maniera lenta ma costante, producendo cambiamento e crescita spirituale. Come si fa per ogni terreno, quella parola è capace di ripulire il cuore dalle erbe infestanti e dalle sostanze nocive. Può recidere ogni radice avvelenata frantumare la crosta superficiale e portare nutrimento in profondità dove il seme può svilupparsi. E naturalmente ciò che sarà prodotto all'interno si vedrà all'esterno, senza bisogno di grandi discorsi. I nostri occhi, il nostro sorriso, il nostro atteggiamento saranno quelli che manifesteranno questo miracolo che è avvenuto nel nostro interiore. E la nostra vita potrà essere di aiuto, di incoraggiamento e di sostegno per chi ne ha bisogno. Vorrei ricordare le parole dell'Apostolo Paolo scritte nella seconda epistola a Timoteo al capitolo 3, che dicono così: tutta la scrittura è divinamente ispirata ed è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e ad educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. E allora, anche per oggi, io vi lascio con questo piccolo spunto di riflessione, con la speranza che ognuno di noi si lasci modellare per poter essere di benedizione per qualcuno. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Nei corridoi della vicepresidenza degli Stati Uniti aleggia lo spirito di Mike Pence, ex vice di Trump nel suo primo mandato, colpevole di avere dato la precedenza alla propria fede e alla propria coscienza piuttosto che alla lealtà verso il suo capo, una scelta che è costata a Pence l'oblio. Pence, l'attuale vice, non vuole ripetere l'esperienza di chi lo ha preceduto, semmai, così riporta Matteo Percivale sul Corriere, preferisce usare il proprio ruolo come rampa di lancio in vista delle prossime presidenziali. Pence, ma anche Vance, dopo di lui, era stato scelto per dare credibilità al candidato Lario. Vance, l'attuale vice, non vuole ripetere l'esperienza di chi lo ha preceduto, semmai, così riporta Matteo Percivale sul Corriere, preferisce usare il proprio ruolo come rampa di lancio in vista delle prossime presidenziali.

rapporto a Pence. Da cattolico, Vance continua nel lavoro già fatto per ridefinire l'idea stessa di cattolicesimo nella destra americana. Lui si è convertito a 35 anni e porta con sé un'idea diversa, certamente più vicina al protestantesimo: legge e ordine, appoggio alla guerra, alle guerre se giuste, il successo economico come segno della benevolenza divina, un tema quest'ultimo respirato nei nativi Appalachi presbiteriani. Nelle frizioni tra il presidente degli Stati Uniti e il capo della Chiesa Cattolica, Vance ha sempre scelto finora di stare con il primo. La sua è una scommessa. Scommette che il brand personale di Trump sia attualmente più influente sugli elettori repubblicani dell'autorità morale del Papa.

0: minuti.
1: Ancora insieme, innamorandoci delle sacre scritture. Grazie, grazie perché sei con me, perché fai questo viaggio con me, perché ti lasci in qualche modo ammaliare da questo libro, dalle sue parole, dalle sue verità che escono fuori da questi versetti, da queste parole piene, dense di qualcosa di straordinario, come appunto la verità o una rivelazione, una parte della rivelazione della verità che c'è in Dio. L'epistola di Giacomo, una lettera appunto scritta che troviamo nel Nuovo Testamento, e siamo ancora al primo capitolo e stiamo leggendo, dovremo leggere oggi, dal versetto 12. Diciamo che in questi pochi versetti che leggeremo oggi si parla di una realtà un po' particolare, si parla sicuramente del fatto che ognuno di noi, ogni essere umano, attraversa delle prove, attraversa situazioni difficili, situazioni che così non siamo così contenti, insomma, di abbracciare, perché magari richiedono difficoltà, richiedono così una sofferenza, ecco, di qualche tipo. E questo ovviamente è qualcosa che, umanamente parlando, ognuno di noi desidererebbe non dover mai provare. Ma dall'altra parte, oltre le prove, cioè oltre quegli eventi che accadono intorno a noi, di cui non siamo assolutamente responsabili, oltre appunto alle prove, spesso ci troviamo ad avere a che fare con la tentazione, e la tentazione è un'altra cosa. E Giacomo fa proprio una distinzione in questi versetti tra prova e tentazione, cerca di spiegarci come le due cose funzionano in modo diverso, ma vanno anche affrontate in modo diverso. Quindi nel versetto 12 lui in realtà comincia con una parola bella, dice beato. Beato vuol dire proprio felice, e lui dice beato l'uomo che persevera nella prova, cioè che quando si trova un po' schiacciato, pressato, no, da qualche tipo di prova, riesce a rimanere fermo nella sua fede, fermo nel suo amore con Dio, fermo in questa sua relazione con Dio. E dice che è beato, cioè si dice vabbè, ma dov'è la beatitudine? Ha appena detto Giosi che nessuno di noi desidera esperienze di questo genere, ed è vero, neanche siamo particolarmente felici quando arrivano, ma il fatto è che lui dice che c'è una particolare felicità quando si esce da queste prove. Dice perché uscendone approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. Io ti prego di fare attenzione a questa espressione. Lui non dice in questo caso a coloro che gli sono fedeli, che già comunque sarebbe stato bellissimo, a coloro che gli obbediscono, che già comunque sarebbe bellissimo, ma usa il termine, quello che racchiude tutto, no? Fedeltà, obbedienza. Lui usa il termine l'amore. Lui dice: se tu appunto riesci a perseverare in una prova per amore, perché hai amato Dio così tanto che offendere Lui sarebbe peggio di qualsiasi prova che devi affrontare. Quindi laddove hai una pressione che ti vorrebbe portare a offendere Dio con un'azione, con una parola, laddove tu scegli invece no, io voglio rimanere fedele a Dio, e lo fai, quando esci da questa prova dice che ti aspetta una corona della vita, perché Dio l'ha proprio promessa a chi lo ama. A chi lo ama, non a chi riesce ad essere perfetto, non a chi riesce a non deluderlo mai, ma semplicemente a chi lo ama. Se io e te amiamo il Signore, abbiamo una corona della vita che ci aspetta. Se noi non rinneghiamo questo amore in nessuna circostanza, abbiamo una corona della vita che ci aspetta. E questo è bello. E se non passiamo una prova, non potremo mai vedere, no, quanto è vero il nostro amore. E poi però Giacomo continua e dice: sentite fratelli, nessuno quando è tentato, quindi quando magari stai lì per cedere, dovrebbe dire ah, ma è Dio che mi manda questa tentazione. Dice perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Allora attenti a pensare che Dio si diverta con le nostre vite, attenti a credere che sia Dio ad aver mandato quella particolare circostanza, attrazione, no? Che ci ha portato lontano dalla fedeltà a Lui. Dio non farebbe mai una cosa del genere. Ma tu te immagini un genitore, o che ne so, ti immagini un marito, una moglie, no? che portano a casa magari un uomo, una donna, magari per tentare il partner, cioè, voglio dire, sarebbe assurdo, no? E poi comunque se anche l'uomo nella sua deviazione mentale riuscisse a fare qualcosa del genere, Dio no, Dio non si diverte a tentarci. Dio osserva semplicemente le cose che ci accadono e vive e lui si muove, ecco, all'interno di una società fatta di esseri umani con un libero arbitrio. E quindi le persone con le quali entriamo in contatto, che potrebbero essere fonte di tentazione, non è che sono mandate da Dio, no? Ma esistono. Quindi lui dice: Dio non, tu non puoi usare la scusa, ma Dio mi ha tentato, perché Dio non fa questo. E Giacomo è molto più profondo, dice: in realtà se sei tentato, dice, quando uno è tentato, quando è trascinato e adescato, lo è dalla propria concupiscenza. Questa parola concupiscenza, che forse può sembrare così un po' strana, un po' arcaica, un po' fuori moda, no? Indica però questo, ogni essere umano, questo desiderio forse che ogni essere umano di prova, cioè ha, di far piacere a se stesso. E dai su, è nella nostra natura, no? Cercare le cose che ci danno comunque piacere. E purtroppo spesso queste cose non sono cose alla fine molto buone per noi. E quindi dice, noi siamo tentati quando siamo trascinati, adescati da questa concupiscenza. Dice, ma sai, arrivare anche a forse desiderare qualcosa che non fa bene a noi, questo fa parte della natura umana, ok? Lui infatti dice, qui non hai ancora peccato, no? Però dice, quando invece questo desiderio arriva a concepire, allora partorisce il peccato, e poi il peccato, quando è consumato, genera la morte. Io trovo estremamente, estremamente interessante questi passaggi di cui Giacomo parla, perché sono così veri. Ammettiamolo, no? C'è un primo momento in cui qualcosa ci alletta e possiamo immaginare che ci dia piacere. Poi a un certo punto qua dice, se noi, è come per dire, se noi permettiamo a questo desiderio, ecco, di prendere una forma, di dare vita a qualcosa, è come se concepissimo poi un atto reale per soddisfare quel piacere. E allora lì, quando arriviamo a compiere un atto del genere, noi abbiamo partorito appunto il peccato, che poi è un'azione contraria a quello che Dio ci indica, ma soprattutto è un'azione contro noi stessi, un'azione che fa male a noi stessi e fa male alla nostra relazione con Dio. Ecco perché dice che quando poi il peccato è consumato, quando ormai lo abbiamo scelto e camminiamo per esso, questo genera la morte. La morte è proprio la morte nostra, la morte di quella vita bella, straordinaria che Dio ha messo dentro di noi e che può continuare ad essere coltivata solo in una relazione vera e profonda con Dio. Ed ecco qui quindi che ci troviamo davanti ogni volta a questa scelta. Ci troviamo davanti alle scelte che ci portano a scegliere di preservare la nostra relazione con Dio, che poi è vita. Non so se conosci quella frase in cui Gesù dice: la vita eterna è che conoscano te, parlando di Dio, e colui che tu hai mandato, parlando di Gesù. E la parola conoscenza nella Bibbia indica sempre un'esperienza intima di relazione e di contatto. Quindi è proprio questa relazione che viene minata nel momento in cui io scelgo di concepire e partorire, cioè nel senso scelgo proprio di consumare un'azione che so offende Dio e offende la nostra relazione, offende il mio amore per Lui, offende, ripeto, quella bellezza che Lui ha messo dentro ognuno di noi. È un'azione che mi allontana da quella dignità di cui invece Dio ci ha tutti rivestiti, quella dignità nella quale che vorrebbe ogni essere umano camminasse, quella dignità che ci rende gioiosi, allegri, portatori di pace, di giustizia, di bellezza, quella dignità che se risplendesse in ognuno di noi renderebbe questa società sicuramente molto molto diversa. Quindi le prove da una parte, prove che se le affrontiamo a testa alta con un grande amore in Dio, alla fine ci fanno, no, guadagnare questa corona della vita. E dall'altra parte le tentazioni che non vengono da Dio, di fronte alle quali noi possiamo dire no e non arrivare al peccato, o di fronte alle quali, se cediamo, possiamo veramente portare purtroppo una morte di quella dignità e di quella bellezza che Dio ha inteso e messo in ognuno di noi.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: A volte ci sono dei versi che sono più facili da leggere che da vivere. Filippesi 3:13-14 dice: «Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Possiamo riassumerlo così: oggi scelgo di dimenticare ciò che è dietro, premendo in avanti verso ciò che è davanti. Scelgo di dimenticare il passato e di non tenerne più conto. Quello che è successo è finito. A partire da ora posso andare avanti. In realtà, purtroppo, non basta dichiararlo per poterlo sperimentare, anche se è un buon inizio. Ti faccio un esempio. Immagina di preparare un pasto e di tagliarti. Ti vai a sciacquare, disinfettare e metti una benda sulla ferita per impedire che si riapra mentre comincia a guarire. Poi, una volta deciso di toglierti la benda, dubito che tu ti metta a toccare continuamente la ferita. Perché? Perché fa ancora male. Una cicatrice che si è completamente formata può sembrare guarita, ma negli strati più profondi dell'epidermide il lavoro è ancora in corso. Eppure, a volte, quello che facciamo con il passato, lo tocchiamo, ne parliamo. Quanto può essere difficile smettere di parlare della situazione in cui rimaniamo bloccati. L'ex che ti ha ferito, il collega che ha ottenuto la promozione con l'inganno, la situazione finanziaria che è andata in discesa, il membro della Chiesa che non si è assolutamente comportato come un fratello in Cristo. È già successo e ti sembra di averlo superato, di essere passato ad altre cose. Tuttavia, al minimo ricordo di ciò che è successo, ricominci a soffermarti di nuovo su di esso. Il processo di guarigione è iniziato, ma non è mai stato completato. Se riesci a capire questo, ti invito a restituire tutto a Dio, credendo che Lui l'abbia già preso, portato tutto al posto tuo. Egli vuole liberarti dal passato. Preghiamo.

insieme. Signore, aiutami a non soffermarmi più sul mio passato. È così allettante e troppo spesso cedo nella tentazione. So che quando passo il tempo a guardare indietro è impossibile andare avanti in modo efficace. Guarisci, ti prego, le ferite del mio passato per poter vivere la vita straordinaria che hai progettato per me. Una vita in cui vivo nel presente, qui e ora, anticipando la possibilità che il futuro mi riserva. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Un bentrovato a tutte e a tutti.
3: Noi siamo Carmen Zammataro
2: e Mario Calvagno.
3: E per l'intervista di oggi abbiamo in collegamento telefonico la dottoressa Sally D'Aragona, laureata in psicologia e in teologia. Benvenuta Sally, grazie di essere con noi.
2: Ciao Sally.
4: Grazie a voi, ciao.
2: Sally, in questa puntata parliamo di pesi. Ecco, allora leggiamo subito la frase dell'Apostolo Paolo all'inizio del versetto 2 del capitolo 6 della lettera ai Galati. Lui scrive: portate i pesi. Allora, come possiamo definire questi pesi dal punto di vista spirituale e anche psicologico, Sally?
4: Ottima domanda. È indubbio che molti di noi portano sulle proprie spalle o magari anche nel proprio cuore dei pesi ingombranti, pesanti, difficili da trasportare, no? Alcuni di questi pesi sono così lontani nel tempo che ormai fanno parte di noi e neppure ci accorgiamo di averli. Non so se a te è mai capitato di vedere in aeroporto, in stazione, no? Persone con tante valigie, bagagli,
2: sì.
4: Mamma mia, insomma, ogni volta che li vedo dico: ma come fanno a portarli tutti? E quindi, no, la domanda viene spontanea: chi viaggia più speditamente? Chi porta con sé l'essenziale, tipo una borsetta, un bagaglio a mano, una borsa, così? O chi porta con sé tantissimi bagagli? Naturalmente, certo, chi viaggia più leggero è anche più libero di muoversi, no? E la stessa cosa accade anche per la nostra interiorità e serenità emotiva. Penso che tutti abbiamo sentito l'espressione bagagli emotivi, no? È molto gettonato.
2: È già impressionante in se stesso, insomma.
4: Bravo, è vero. Beh, che cos'è un bagaglio emotivo? È l'insieme di esperienze passate, emozioni non elaborate, ferite interiori, pensieri o anche credenze che una persona continua a portare dentro di sé e che anche inconsciamente influenzano il suo modo di sentire, di pensare e anche di comportarsi nel presente. Quindi non riguarda solo ciò che è accaduto nel passato, ma anche ciò che non è stato elaborato, espresso o lasciato andare, no?
3: Sì.
4: Via. Quindi, in parole più semplici, è tutto ciò che ci portiamo dentro, che non abbiamo ancora davvero digerito e che, anche senza accorgercene, continua a parlare attraverso di noi.
2: Certo.
3: Ecco, allora un bagaglio emotivo può essere molto più pesante di un bagaglio da viaggio. Cosa ne pensi, Sally?
4: No, le cose interiori sono sempre più pesanti di quelle esteriori. Questo è un dato di fatto. Un bagaglio emotivo è un termine per definire quei sentimenti, quei pensieri stereotipi e quelle esperienze trascorse che continuano a traumatizzare la persona ogni qualvolta vengono evocati o stimolati e che in modo ricorrente influiscono sul comportamento e sulle risposte alla vita, no? Quindi questo bagaglio emotivo attanaglia la persona in un vincolo spirituale, ma anche emotivo, psicologico, no? Affettivo, e quindi la opprime con sensi di colpa, di dolore e anche di una sofferenza molto intima, molto profonda. Quindi che cosa può fare un bagaglio emotivo? Vedi quanto è molto più pesante rispetto a uno esterno, no? Impedisce alla persona di essere quella che desidera che Dio sia. Impedisce alla persona di fare ciò a cui Dio la chiama, quindi ci blocca e non riusciamo ad andare avanti con la nostra vita, con i nostri doni, con i nostri sogni. Paralizza la persona con dubbi, timori e autorecriminazione, no? Quei pensieri che si rincorrono, che ci ricordano una continuazione, che non siamo abbastanza, che siamo dei falliti, che non riusciremo mai nella vita, che non meritiamo amore. E impedisce anche alla persona di sviluppare una sana immagine di sé. Quindi, per capire se abbiamo un bagaglio emotivo, possiamo porci queste domande. Se la risposta è sì, allora dobbiamo attenzionare molto bene la nostra interiorità. Qual è il peso che senti di portarti dentro da tempo, se c'è? Ci sono eventi o relazioni che tornano spesso nei tuoi pensieri, con tua mamma, con il tuo ex, con un figlio? Cosa ti ha ferito di più, ma non hai davvero elaborato? Cosa eviti di sentire? Ti capita di reagire oggi come se fossi ancora lì, in quel passato, quando è avvenuta quella ferita? E ora rifletti, questo bagaglio finora ti ha protetto o ti ha limitato? Ti ha avvicinato alla vita che desideri o ti ha allontanato?
3: Bene, e mentre tutti noi riflettiamo, ci fermiamo un attimo e riprendiamo la nostra intervista fra poco. Carmen Zammataro
2: e Mario Calvagno.
3: Riprendiamo l'intervista con la dottoressa Sally D'Aragona, laureata in psicologia e in teologia.
2: Sì, abbiamo visto nel segmento precedente alcune considerazioni sul cosiddetto bagaglio emotivo, i pesi, cioè tutte quelle esperienze passate che lo influenzano e anche il modo di vivere proprio sotto l'influenza di queste esperienze anche nel presente di una persona.
3: Sally, in che modo ci si può liberare da tutto questo?
4: Se il nostro cuore è imprigionato dall'esperienza di vite spiacevoli e non elaborate, potremmo rischiare di vivere la nostra vita come una prigione invisibile. E, è davvero molto penoso vivere la vita in questo modo, ma non è questo il progetto di vita che Dio ha per noi. E non è questo a quello a cui siamo chiamati e non è questo quello che Dio desidera per i suoi figli e per chi invoca la sua presenza. Guardate cosa dice Giovanni 8,36, no? Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Voglio sottolineare veramente liberi.
2: Sì.
4: Quindi non è una promessa, sarai più o meno libero, no, sarai completamente libero. Perché qui c'è una grande promessa. Gesù non vuole dare a noi una libertà fittizia, vuota o superficiale, o anche basata sul sensazionalismo, no? Quelle cose emotive che durano un momento perché l'abbiamo appena ascoltato e ci hanno emozionato, ma poi sono vuote perché passano con le difficoltà della vita.
2: Sì.
4: Ma il testo dice sarete veramente liberi, quindi è una cosa continua, è una cosa che una volta che è accaduta rimane per sempre, anche se abbiamo sempre bisogno di rimanere collegati alla fonte della vita, no? Che è appunto il Signore, appunto
2: certo.
4: Dio. Quindi quando Gesù entra nel nostro cuore, lo rende libero da ogni tipo di prigione, ci guarisce, abita dentro di noi e tutto ciò di cui noi sentiremo il bisogno è la presenza continua dello Spirito Santo in noi. Quindi noi prima abbiamo fatto un po' di esempi, ma non ci servirà più l'approvazione degli altri per sentirci importanti, utili o considerati. Non ci servirà più neanche il senso di colpa, no? A volte si usa il senso di colpa per motivare le persone, ma per me non è mai giusto questa modalità, perché è una specie, una sottospecie di manipolazione, no?
2: Sì, sì, sì.
4: E non ti induce a fare le cose per la motivazione giusta, ma per non sentirti inadeguato. Invece, quando noi facciamo le cose, è bene che le facciamo perché siamo motivati da sentimenti nobili, no? Perché non ti servirà più il senso di colpa? Perché Gesù ci ha liberato da ogni colpa, da ogni sbaglio, da ogni errore che noi abbiamo potuto compiere.
2: Sì.
4: E non ti servirà neanche fare tutto per conquistare l'amore e l'affetto degli altri, perché l'amore di Dio riempie tutti i nostri vuoti, quei vuoti che si sono creati in noi anche quando eravamo molto piccoli, no? E non ti servirà neanche a questo punto mettere alla prova l'amore degli altri verso di noi, perché è l'amore di Dio che ci avvolgerà completamente.
2: Certo.
4: Di questi esempi ne potremmo fare all'infinito, ma io spero che ognuno di noi possa veramente invocare la presenza di Dio nella propria vita per mettere alla prova queste parole, no? Per vedere se sono vere o non sono vere. E anche perché quello che il Signore ha fatto per noi, quindi il suo sangue, la sua croce, sono veramente potenti.
2: È chiaro. Beh, siamo in conclusione. Sally, facciamo riferimento al versetto che abbiamo letto all'inizio in Galati 6:2. Come dicevamo, quello è solo una parte e non finisce con l'invito di portare da soli i nostri pesi, ma ci spinge a portare i pesi gli uni degli altri, come dice l'Apostolo. Ma la domanda è, ma se non riusciamo a portare i nostri, proprio perché non abbiamo altro spazio, perché non abbiamo le forze, forze, come facciamo ad aiutare gli altri?
4: Hai detto una cosa giustissima, noi abbiamo letto solo una parte del versetto di Galati, ma non finiva lì, non siamo invitati a portare i nostri pesi, punto, ma i pesi gli uni degli altri. E quindi è un mandato molto importante, per assolverlo abbiamo continuamente bisogno di Gesù, della sua trasformazione e guarigione nel nostro cuore, altrimenti sarà davvero difficile non solo portare i pesi altrui, ma anche i nostri.
3: Insomma, tutto si complica.
4: Si complica tutto. Quindi noi abbiamo ricevuto un invito speciale proprio dal nostro re, dal re dell'universo, dal creatore dell'universo, che dice in Matteo 11:28, è questo il segreto: venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, e io vi darò il riposo. Ma non finisce qui. Ricordate l'esempio dei tanti bagagli fisici, emotivi, che ci impediscono di muoverci liberamente?
2: Certo.
4: In Ebrei 12, i primi due versetti, è scritto così: deponiamo ogni peso, il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Qui c'è una piccola ricetta, ok? Un piccolo invito da tenere molto in considerazione. Qui ci dice in pratica: fissiamo lo sguardo su Gesù, deponiamo i nostri pesi, cioè spogliamoci di questi pesi, lasciamoli andare, solo così possiamo correre, non siamo bloccati, no?
2: Sì,
4: e allora
2: sì.
4: Io spero che ognuno di noi possa accogliere questo invito di fissare lo sguardo su Gesù, solo così possiamo veramente deporre i nostri pesi, il peccato che così facilmente ci avvolge, come dice Ebrei, e possiamo correre la nostra vita mano nella mano con il nostro Salvatore e Liberatore.
2: Certo.
3: Bene, allora fin qui l'intervista di oggi. Intanto ricordiamo il numero WhatsApp di RWS: 348 222 72 94, e potete farlo per le vostre osservazioni, mandare appunto un messaggio, un vocale, ma anche per iscrivervi gratuitamente al corso biblico La Bibbia e le emozioni umane, un corso di studio della Sacra Scrittura gratuito.
2: E quindi ricordiamo 348 222 72 94,
3: e salutiamo la dottoressa Sally D'Aragona, laureata in psicologia e in teologia. Grazie mille Sally,
4: alla prossima. Grazie a voi.
2: Ciao Sally.
3: Ciao Sally, ciao.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Permettimi di farti questa domanda. Se tu fossi gravemente malato, a chi ti rivolgeresti? Ti accontenteresti di vedere un medico qualsiasi o cercheresti il miglior medico specializzato per il tuo problema? Sono sicuro che tutti noi vorremmo andare da qualcuno che eccelle in quello che fa. Nessuno di noi vorrebbe affidare la propria salute a qualcuno che non darebbe il massimo o che non avesse le competenze necessarie. E la nostra fede? Per durare, la fede ha bisogno di un insegnamento costante e la fonte più sicura di insegnamento viene dal Maestro stesso, Gesù. Egli desidera insegnarci tutte le cose attraverso il suo amore. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Che cosa ci deve insegnare? Pietro, che aveva capito l'essenza dell'insegnamento di Gesù, disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Ecco cosa vuole insegnarti il Signore in questo momento. Il riposo è sapersi fermare, smettere di agitarsi, di lottare, è liberarsi, lasciare andare. Come Maria, fermati ai piedi di Gesù e scegli la parte buona. Lasciati istruire da colui

0: che ha parole di vita eterna. Oggi ti incoraggio a entrare nel luogo segreto, nella tua stanza, e a porre il tuo fardello ai suoi piedi. Poi, quando uscirai, lascia il tuo problema a Gesù. Digli: ora sei tu che te ne occupi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
1: Ascoltato Miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos. Sono le ore 20 e 5 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che ci state ascoltando, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo. Vorremmo continuare la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni e vi pregheremmo di ascoltare la lettura del capitolo 12, dei versetti da 44 a 50.

Ma Gesù ad alta voce esclamò: «Chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato, e chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, a chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato Lui quello che devo dire e di cui devo parlare, e so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me.

0: Il brano che conclude il capitolo 12 non ci sembra riportare un nuovo discorso del Signore Gesù, piuttosto una conclusione ad opera dell'autore sacro, che, ultimati i discorsi pubblici del Signore, ha voluto sintetizzare i temi principali del suo insegnamento. Potremmo sintetizzare a nostra volta il dire del Signore Gesù elencando i 5 temi principali contenuti nel nostro testo. Per prima cosa il Signore sottolineò la perfetta unità con il Padre che lo aveva mandato. E questo è un tema ricorrente nell'insegnamento di Gesù, perché espone la sua divinità ed evidenzia il piano della divina Trinità per la salvezza dell'uomo. In secondo luogo, il Signore si preoccupò di precisare l'importanza e il valore della vera fede come mezzo che si appropria della salvezza, come mezzo che si appropria della grazia di Dio. È chiaro che se la fede richiesta da Dio è l'unico mezzo per ottenere il perdono dei peccati e la salvezza eterna, ogni altro modo, ogni altro procedimento ne viene escluso. Inoltre, la salvezza dell'umanità costituisce la parte principale dell'annuncio evangelico. È l'obiettivo di Dio, che ama le sue creature, è quanto il Signore Gesù si proponeva di ottenere attraverso il suo sacrificio sulla croce. Un altro tema, direi molto significativo, è quello della luce del mondo. La dichiarazione che Gesù è la luce che illumina le tenebre del peccato e della morte contiene in sé un messaggio di liberazione, un messaggio di conoscenza, di giustizia, di verità che nessun altro poteva recare all'uomo. Infine, Gesù annunciò il giudizio finale. Egli non venne per giudicare il mondo, venne per salvarlo. Tuttavia, questo non significa che alla fine Dio accoglierà tutti e salverà tutti indistintamente. Quella parola di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo, l'annuncio della grazia del Signore, si trasformerà in parola di condanna per tutti coloro che durante la loro vita terrena l'hanno respinta, l'hanno rifiutata, l'hanno trascurata o, peggio ancora, l'hanno disprezzata. Questo sommario elenca alcuni temi fondamentali da tenere a mente per tutti coloro che onestamente, correttamente e sinceramente desiderano avvicinarsi a Dio. Desiderano ottenere una preziosa fede nella persona del Figlio e vedersi applicare dallo Spirito Santo i benefici divini promessi nelle Scritture Sante. Invitandovi a riflettere, Patrizia e Dio vi salutiamo caramente.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: a Radio Logos. Sono le ore 20 e 17 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Parliamo ancora di vita di coppia. A proposito, la maggior parte delle coppie ha cominciato la vita coniugale con un magnifico ideale di matrimonio. Ve ne sono alcune, fra l'altro, che hanno seguito corsi per fidanzati, hanno letto tomi impegnativi sulla vita sessuale, hanno imparato molte cose interessanti, hanno studiato opere di psicologia. Ma quante coppie possono dire, dopo anche una decina d'anni di vita in comune, che il loro focolare ha risposto alle loro attese? Beh, ben poche. Chiunque poi sia rimasto deluso nelle proprie speranze è portato a scaricare su altri la responsabilità del proprio insuccesso. È sempre colpa dell'altro. È molto più facile fare così, no? Che non cercare la colpa in se stessi. Ma questo modo di procedere è assolutamente sterile. Questa via sfocia solo nella stizza, nella rivolta, nell'acredine, nei rimproveri reciproci stereotipati che i coniugi si scambiano all'infinito. Per liberarsi delle proprie responsabilità, ciascuno accusa prontamente l'altro per il suo carattere, per i suoi nervi, per i suoi difetti, per la sua educazione, per l'influenza di un ambiente totalmente diverso in cui si è formato. Certo, sono aspetti interessanti, importanti, ma sarebbe utopia credere che la riuscita di un matrimonio e la comprensione reciproca dipendano prima di tutto dai requisiti di partenza. No, il matrimonio è soprattutto ciò che se ne fa giorno per giorno. Tu che cosa ne pensi?
5: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 40 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: ma il Signore provvede. Quindi se volete contribuire, avete nel cuore di farlo. Noi abbiamo preso questa abitudine perché molti lo vogliono fare, e quindi passerà il sacchetto, chiediamo ai diaconi, prepariamo i diaconi che facciano questo servizio, i diaconi della chiesa di Lesina, e quindi sentitevi liberi di partecipare. Ma iniziamo pregando, siete d'accordo? Preghiamo il Signore e chiediamo la sua guida, chiudiamo gli occhi in riverenza e preghiamo il nostro Signore. Padre, ti ringraziamo perché siamo qui ancora una volta questa sera, siamo qui a lodare il tuo nome, Signore, vogliamo farlo coi canti, con gioia, vogliamo, Signore, dedicare questo tempo, ti presentiamo anche l'offerta che avremo. Signore, vogliamo contribuire, vogliamo incoraggiare la Chiesa qui a Lesina, vogliamo, Signore, sostenerla in preghiera affinché questa testimonianza che ha superato 100 anni possa continuare ancora, e tu susciti, Signore, uomini e donne infuocati per poter portare avanti quest'opera meravigliosa. Grazie per il gruppo di lode che è qui presente, grazie per Graziano che darà il messaggio della parola, la sorella che darà la testimonianza. Guida tutto, Signore, per l'edificazione della tua chiesa, presente anche in collegamento, ma soprattutto ti preghiamo insieme per quelle anime che sono in travaglio, che non hanno preso ancora una decisione, che questa sera possono arrendersi, venire a te non con le mani chiuse, ma con le mani aperte, col cuore aperto, e riceverti come Signore e Salvatore. A te la gloria, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Cantiamo insieme, Enzo.
1: Sì, ok. Ci alziamo in piedi, logicamente siete invitati a cantare con noi almeno i canti che conoscete. Quelli che non conoscete non potete perché non li conoscete, però potete seguire i testi che verranno proiettati alle nostre spalle. Santo per sempre.

quelli che non conoscete, non potete perché non li conoscete, però potete seguire i testi che verranno proiettati alle nostre spalle. Santo per sempre.

Questo canto è un canto che chiede al Signore un cuore puro per adorarlo con un cuore veramente libero da ogni macchia, da ogni peccato. Sapete, il Signore è venuto proprio per questo, per darci un cuore puro, e noi, come riconoscenza di ciò che abbiamo ricevuto, non possiamo fare altro che innalzare la lode attraverso anche questo canto, cuore puro.

0: Amen, alleluia, gloria a Dio.
1: Accomodatevi. Allora adesso i diaconi della Chiesa, pronti, venite avanti. Vogliamo pregare per questa colletta prima che venga distribuita fra noi. E fratelli, mettetevi qua un attimo, preghiamo, grazie. E poi passate a ognuno. Aspettate un attimo. Preghiamo. Signore, vogliamo che tu benedica questa colletta che passiamo fra di noi. Desideriamo offrire a te, Signore, per incoraggiare la Chiesa qui a Lesina e per aiutare il progresso del Vangelo in questa città e anche nelle zone limitrofe. Grazie, Signore, per questa opportunità di poter contribuire. Benedici ognuno di noi che diamo a te con gioia, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Prego, fratelli. Enzo, un altro canto.
2: Sì, mentre passerà la colletta potete cantare con noi questo canto.

0: Amen. Sam mi ha detto ci sono due assoli col sax, almeno uno dobbiamo sentirlo.
1: Certo, certo.
0: Facciamole adesso allora, prima della testimonianza. Prima della testimonianza. Dai.

0: Si vede che non ha mai fumato, non ha mai fumato lui. C'aveva la carica di fiato.
1: Grazie fratello. Adesso c'è una testimonianza. Giuseppe, come vogliono. Dai quel microfono che è lì dietro la cassa, Giuseppe, per favore. Sì. Testimonianza e canto.
2: Sì.
3: Ciao a tutti, mi chiamo Marta, al centro, Marta al centro. Faccio parte della chiesa di Lesina e diciamo che dare la mia testimonianza è sempre un po' difficile perché piango sempre e quindi a volte mi tiro sempre indietro, però sto cercando di non farlo più, sto cercando perché capisco che capisco che può essere di grande conforto anche a chi ascolta e quindi sto cercando di sbloccarmi, però la fontana. Allora, partendo dall'inizio, io sono nata in una famiglia dalla parte di mia madre credente e ben presto ho capito che essere quindi ereditaria di questa famiglia non faceva anche me automaticamente salvata, perché c'era bisogno di questo incontro personale che io dovessi avere con Gesù. Però ho avuto questo grande privilegio, perché posso dirlo, perché sin da piccola ho frequentato la scuola domenicale, l'ora felice, la chiesa, la adunanza, i momenti insieme e quindi ho avuto questo grande privilegio di poter conoscere la persona di Gesù sin da appena nata. Poi andando avanti con gli anni, aspettate. Di solito ogni volta viene Peppino vicino a me.
1: Dai, dai.
3: Poi diciamo che fino a 8 anni tutto ok. Dai miei 8 anni mi crollò il mondo addosso. Perché persi mia madre, persi gli amici perché ero su al nord, persi la mia cerchia, persi le persone che conoscevo, persi la mia scuola, cambiai tutto e mi trovai con una madre che fisicamente non c'era più, non per suo volere, e con un padre che per volere suo non c'era fisicamente, non c'è tutt'oggi. E io spero che lui un giorno possa aprire gli occhi anche lui e possa veramente rendersi conto. Amen. Possa anche lui un giorno credere. E quindi rimasi con mia nonna e rimasi sola, ma sapevo di non essere sola. Sapevo che Gesù era sempre lì con me e non c'è stato mai un giorno in cui io veramente mi sia allontanata, però c'era bisogno di un momento in cui io decidessi che da quel giorno fosse il mio personale salvatore. E passando dopo 4 anni dalla morte di mia madre a 13 anni, nel 2016, quindi 10 anni fa, io mi convinsi che questo era quello che volevo. Volevo il Signore come mio personale salvatore. perché solo lui mi poteva dare quella pace che non potevo avere più dalla famiglia, dagli amici.
2: Parla di nonno pure.
3: Però lui veramente ha trasformato la mia vita e a volte penso a Geremia 29, a come il Signore dà questa lettera ai perseguitati, di come loro soffrivano, eppure il Signore dice: io vi ho fatti andare lì a Babilonia, ma ogni cosa io la faccio per il vostro bene, perché io vi amo, e se voi mi cercate con tutto il vostro cuore io mi faccio trovare. E lui con me si è fatto trovare pienamente in ogni cosa. E poi dai miei 13 anni fino ai miei 19, ogni giorno, però ero ancora piccola, ogni giorno andavo vicino a mia nonna, perché il Signore poi mi ha dato questa grande donna di fede al mio fianco, che mi ha cresciuto e tuttora siamo insieme. Però il Signore non mi ha fatto mancare niente, non mi ha fatto mancare il cibo, mi ha fatto crescere, mi ha fatto, sto andando all'università, non mi manca nulla, anzi io sono più piena degli altri, del mio mondo, perché il mondo non ti può dare nulla.
2: Ti serve questo?
3: No. E quindi io chiedevo a mia nonna ogni giorno: e ora mi posso battezzare? Ora mi posso battezzare? Ora mi posso... E mia nonna diceva: ma hai 13 anni, sei ancora piccola, aspetta. Io da 13 a 19 non ho smesso un giorno di credere, di voler seguire il Signore. E a 19 anni non l'ho detto a mia nonna, l'ho detto all'anziano, l'ho fatto sapere tramite l'anziano. E quindi ho deciso a 19 anni di battezzarmi, e ogni giorno decido di scegliere il Signore. Di fronte al mondo, di fronte alle ricchezze, di fronte a quello che ti può dare per poco, il Signore invece è eterno e ci riempie il cuore.
2: Cosa consigli?
3: E quindi io veramente spero che chiunque mi ascolti possa capire che il Signore è più grande di tutti i problemi che possiamo avere. Il Signore è più grande perché è al di sopra, è al di sopra di tutto, e Lui ha un piano per noi. Forse mi ha fatto venire all'Esina perché dovevo stare all'Esina, era il mio posto, oppure perché dovevo stare con mia nonna. Il Signore sa, e noi non possiamo sapere i piani del Signore e non vogliamo saperli perché è al di sopra. E ora, con tutte queste lacrime, dovrei cantare.
4: Io dico che canti meglio adesso.
3: E anche di questo canto.
2: Canti adesso?
3: Sì, lui me l'ha detto. Anche di questo canto è bello pensare che quando mi hanno chiesto qualche mesetto fa che inno dovessi cantare, mi è venuto in mente questo. E dopo qualche giorno ho trovato un hard disk di mia madre, quindi di 14 anni fa, in cui cantava questo canto, e io di 7 anni che canticchiavo vicino a lei. E quindi ho detto: no, è questo, cantiamo questo. Ed è un canto, si chiama Io lascio tutto, e racconta di come la nostra vita appunto può trasformarsi per chi non crede ancora, e per chi crede come noi si è già trasformata, e sappiamo di come eravamo senza speranza, di come vagavamo nel peccato e di come il Signore ci ha trasformato e ci ha riempito di amore.
5: Amen. Prendi il microfono che ti dà Alex, cambia microfono. Amen. Pensa che non c'è nessuno sotto la tenda e sei da sola, così non piangi. E nemmeno chi ti vede dall'Italia fuori l'Italia, quindi tranquilla, sei da sola. Canta per il Signore. Vai.

0: Grazie Marta, grazie.
1: Va bene. Adesso passiamo al messaggio. Graziano.

Buonasera a tutti, è sempre un piacere stare insieme, poter ascoltare dei canti, delle testimonianze che ci parlano di quello che la parola di Dio, la Bibbia, Cristo compie nella vita delle persone. Ascoltato con attenzione la testimonianza di questa nostra sorella, c'è un aspetto importante che mi preme ricordare. Lei ha avuto la possibilità sin da bambina di poter ascoltare la parola del Signore tramite sua madre, sua nonna, tramite delle persone. E io ricordo una cinquantina d'anni fa, non vi dico la mia età perché è un segreto, diciamo, mi sentite? Non vi dico la mia età perché è un segreto. I miei genitori mi accompagnavano in quella che comunemente chiamiamo chiesa, nell'edificio dove si svolge il culto. E in questa sala, che molti di voi conoscono, a San Severo, c'era un grandissimo quadro attaccato ad una parete, e questo quadro recitava un versetto della Bibbia, un verso della Bibbia molto importante, potremmo dire uno dei più conosciuti, che vi cito adesso a memoria, sicuramente lo sapete, e che sarà il centro della nostra meditazione, della semplice riflessione. Non vi dirò delle cose particolari, non vi dirò delle cose che probabilmente non sapete, ma insieme rifletteremo sul significato, non tanto noi credenti, ma soprattutto per gli amici che ci ascoltano, sul significato di questo versetto. Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E ricordo da bambino, ogni volta che andavamo in adunanza, guardavamo questo quadro, conoscevamo questo versetto a memoria. Perché è importante questo versetto? Perché questo versetto ci parla di un aspetto importante dell'amore di Dio nei confronti dell'uomo. Perché Dio è amore. Cos'è l'amore? Se lo chiediamo a tante persone, abbiamo diverse definizioni di amore. Esiste l'amore carnale che io posso avere verso una donna, una persona di un sesso diverso, l'amore eros, l'attrazione sessuale, l'attrazione sentimentale, ed è quello che comunemente si chiama l'amore eros. Poi posso avere un rapporto di amicizia con ognuno di voi, quello che in greco si chiama fileo, l'amore fileo, un rapporto di amicizia, di confidenza che io possa avere con una persona. Sono quelle che comunemente chiamiamo le amicizie. Poi c'è un tipo di amore diverso, che in greco è tradotto dal termine agape, agapao, ed è un amore diverso perché è un amore che ha un elemento principale. Invece di ricevere, è un amore che dona. Questo è l'amore, il vero significato dell'amore. Questo è l'amore di Dio, questo è il dono di Dio. L'amore. Dio ha tanto amato il mondo. Perché Dio è amore? Non è un'azione che Dio compie nei confronti dell'uomo, ma è la sua sostanza, la sua essenza. Dio è amore e ha creato l'uomo. Ha avuto un atto di generosità nei confronti dell'umanità e ha desiderato condividere con l'uomo che cosa? La vita, la bellezza, l'esistenza con un altro essere. Dio poteva fare ogni cosa, ma ha scelto nella sua onnipotenza di creare l'uomo. E come l'ha creato l'uomo? Vi ricordate? In Genesi al capitolo 1 Dio creò tutte le cose, alla fine creò l'uomo, creò anche la donna. E la Bibbia ci dice chiaramente che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e sua somiglianza. L'uomo non è un animale, e un animale non può essere uomo, perché l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio. L'uomo è immagine di Dio perché incarna la sua coscienza, incarna la sua libertà, la capacità di amare, la capacità di interagire con gli altri. E Dio riconosce nell'uomo il riflesso della sua stessa vita. Ha una relazione speciale con l'uomo, una relazione personale. Quindi Dio non ci ama perché noi siamo buoni, ma Dio ci ama perché Lui è buono, Lui è l'amore. Ma Dio ha avuto un piano ben preciso per l'uomo. Ha dato all'uomo la possibilità di fare quello che voleva, di governare la terra. Aveva dato delle indicazioni ben precise che l'uomo doveva seguire e che purtroppo non ha seguito.
ha interrotto la sua comunione nei confronti di Dio, ha peccato, dice la Scrittura, e quindi il rapporto di comunione che c'era tra l'uomo e Dio si è interrotto. L'uomo ha peccato e l'uomo si è allontanato da Dio. L'uomo non si è fidato di Dio, non ha apprezzato il suo amore e di conseguenza si è allontanato da Lui. Ma l'amore di Dio è un amore incondizionato, colui che dà qualcosa senza dover o voler ricevere nulla. Cosa ha fatto quindi Dio? Dio ha tanto amato il mondo. Come si è manifestato l'amore di Dio nei confronti dell'uomo, nei confronti del mondo, perché il mondo nella Bibbia rappresenta l'insieme di tutte, non le creature di Dio, attenzione, di tutti gli uomini. Dio ha mandato il suo figlio unigenito, Cristo Gesù, per fare cosa? Per liberare l'uomo da una condizione di peccato. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, Romani 3:23. Per dare all'uomo la possibilità di ricostruire la sua condizione di comunione con Dio e la sua relazione, ma soprattutto avere la vita eterna e tornare ad essere, che cosa? L'immagine di Dio. Dio ha tanto amato il mondo e ha mandato il suo unigenito figliuolo affinché, vediamo questo aspetto importante del versetto, chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Chiunque, chi può avere accesso alla vita eterna? Tutti, indistintamente, tutti uomini, donne, persone di ceto diverso, di colore della pelle diversa, tutti possono avere accesso alla grazia di Dio, al dono di Dio. Tutti possono essere, possono diventare dei figli di Dio. Dico diventare perché? Perché come abbiamo ascoltato nella testimonianza, il semplice fatto o la semplice condizione di nascere in una famiglia dove dei genitori si professano dei cristiani non rende la persona cristiana. Non è un fatto, potremmo dire, genetico, assolutamente. Si diventa cristiani perché, come dice Giovanni 3:16, chiunque crede in Lui. Allora, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo credere. Cosa vuol dire credere? Credere vuol dire affidarsi. Riporto il significato preciso del termine affidarsi nel greco. Affidarsi vuol dire aggrapparsi ed è quell'azione per cui quando una persona sta annegando, un'altra persona gli getta un salvagente e la persona afferra, si aggrappa al salvagente. Quello vuol dire il significato preciso del termine greco pisteuo, vuol dire aggrapparsi fermamente a qualcosa che mi viene dato. Quindi io prendo un salvagente che mi viene dato mentre sto annegando. Quindi c'è una sola condizione per poter avere accesso al dono di Dio, al dono del suo amore. Cosa bisogna fare? Bisogna credere. Ma tutti credono. Tutti dicono di credere, ma credere in Cristo è qualcosa di ben diverso. Cosa voglio dire? Che dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista intellettivo, dal punto di vista culturale, conoscere la Bibbia a memoria, frequentare una comunità, frequentare degli incontri, leggere la Bibbia, conoscere dei versetti a memoria, non rende l'uomo salvo, assolutamente. L'unica cosa che rende l'uomo salvato nei confronti di Dio e che per cui l'uomo può avere accesso al suo amore è credere in che cosa? In quello che Dio ha fatto per l'uomo. Cosa ha fatto Dio? Ha mandato il suo figliuolo unigenito, Cristo Gesù, a morire sulla croce per i nostri peccati. Quando hanno visto i pizzini di alcune persone, di alcune brave persone, Provenzano, diciamo, Totorrina, nei rifugi di queste persone hanno trovato un elemento in comune. Sapete cosa hanno trovato? La Bibbia. La Bibbia. Leggere la Bibbia non vuol dire essere dei figli di Dio.
Frequentare un incontro non vuol dire essere dei figli di Dio. Essere dei figli di Dio vuol dire credere nel sacrificio di Cristo, credere che Cristo è venuto nel mondo, è morto sulla croce per i miei, per i nostri peccati. E quindi bisogna afferrare la possibilità che Dio ci dà di diventare dei suoi figli. Credere in Lui, in chi? In Cristo Gesù. Cos'è che ci salva, cari amici, cari nella grazia? Non il credere in una persona buona. Noi siamo salvati se crediamo in Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Solo in Cristo noi possiamo ricevere la salvezza che Dio vuole donare all'uomo. Quanti dì ci sono? Tanti pensano di avere il proprio Dio, ma cari amici, l'unico Dio che salva è il Dio che ha mandato Cristo Gesù suo Figlio a morire sulla croce per i nostri peccati. Tutti gli altri dì che non hanno avuto Cristo come Figlio a morire sulla croce per i nostri peccati sono degli dèi che non salvano. E mi fermo qui, non voglio ledere la coscienza di nessuno, ma la Bibbia, la parola di Dio, afferma chiaramente questo: chiunque crede in Lui, in Dio, non perisca ma abbia vita eterna. Che cos'è la vita eterna? L'evangelista poteva scrivere: questa è la vita eterna. Cosa dice? Che conoscano te, il solo, l'unico, vero Dio. Cosa vuol dire? Che possono, tra virgolette, esistere degli dèi diversi, ma degli dèi che non salvano. Ma la vita eterna è conoscere il solo vero Dio. Vedete, stasera abbiamo fatto una cosa particolare. Cerchiamo di spiegare la Bibbia con la Bibbia stessa. E così dovrebbe essere. Non vi sto dicendo io penso, io credo, potrebbe essere. No, no. La Bibbia è la parola di Dio e la parola di Dio va detta così com'è. Abbiamo citato il brano di Giovanni 3,16, vi ho citato adesso un altro versetto, che questa è la vita eterna, che conoscano te il solo vero Dio. Adesso vi leggo, per terminare, un brano della scrittura scritto dallo stesso Giovanni, che ci spiega in modo breve e dettagliato tutto quello che vi ho detto. Tutto quello che vi ho detto è tutto scritto nella Bibbia. Giovanni al capitolo 4, in prima Giovanni al capitolo 4, dal versetto 8, spiega chiaramente quello che ha scritto prima, Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Vediamo l'evangelista Giovanni cosa dice. Dio, versetto 8 del capitolo 4 di prima Giovanni, Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio. Qual è l'amore di Dio? Ce lo dice la scrittura, ce lo dice in modo molto semplice, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui noi vivessimo, avessimo la vita eterna. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, perché noi non siamo in grado di amare Dio, ma che Egli, Dio, ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Giovanni spiega ancora meglio il significato del Figlio unigenito venuto nel mondo. Cosa è venuto a fare? Perché Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo? A morire come sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. È stato un sostituto per la nostra morte. Dio ci ha amati, noi non abbiamo amato Dio. Se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci l'uno con l'altro. Qual è la manifestazione principale dell'amore di Dio che si manifesta attraverso il dono della salvezza? L'amore che io devo avere nei confronti di tutti voi. Provenzano, Rina e tutti quelli che pensavano di credere in Cristo hanno mostrato nella loro vita di credere veramente in quello che hanno letto nella Bibbia? Sicuramente no.
perché il loro comportamento è stato contrario a quanto affermato dalla Scrittura. Nessuno ha mai visto Dio, e se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. Noi abbiamo veduto, qui è Giovanni che parla, e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio, Gesù Cristo, per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce, attenzione, chiunque crede, abbiamo detto, chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, la persona che è stato il nostro sacrificio propiziatorio, rimane in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi, l'aver mandato Cristo a morire sulla croce per i nostri peccati, e vi abbiamo creduto. Noi abbiamo creduto all'amore di Dio che si è manifestato nell'aver mandato Cristo, suo Figlio unigenito, a morire sulla croce per i miei, per i tuoi, per i nostri peccati. Concludo con un ultimo versetto. Perché Giovanni ha scritto tutte queste cose? E concludo. Riflettete, amici, in modo particolare sul versetto che vi ho citato poc'anzi. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. È una certezza per noi questa. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna. Non vi è sotto il cielo nessun altro nome per il quale noi possiamo essere salvati. Qual è il nome? Cristo Gesù, uomo. Attenzione, qualcuno potrebbe dire, ma vedi, il libro degli Atti dice non v'è sotto il cielo nessun altro nome, basta citare il nome di Cristo e si è salvati. No, attenzione, nella letteratura greca il nome della persona indicava la persona stessa, non era una cosa semplice, ma identificava la persona, la sostanza, l'essenza, il carattere. Noi siamo certi di quello che abbiamo, della vita eterna, perché Cristo, la sua parola, rappresenta la garanzia, la certezza di quello che abbiamo. Vedete come conclude l'Apostolo Giovanni questo bellissimo capitolo. Vi ho scritto queste cose, quanto è bello questo versetto, vi ho scritto queste cose perché sappiate, dobbiamo sapere che avete la vita eterna. Noi abbiamo la vita eterna. Sapete cosa dice Giovanni? Voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Allora, caro amico, il tuo compito stasera non è complicato, non è difficile. La tua fede, devi affidare la tua vita al Signore, devi aggrapparti a questo salvagente di salvezza che Dio questa sera ti sta offrendo. Noi ci siamo aggrappati, noi abbiamo avuto fede, abbiamo creduto in quello che è stato il sacrificio di Cristo e abbiamo la certezza di avere la vita eterna, perché come abbiamo letto qui nella sua parola, lo dice la parola di Dio, avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio, voi che credete in Gesù Cristo. Adesso il compito è tuo, la scelta, caro amico, cara amica, spetta a te. Dio ha mostrato il suo amore nei confronti dell'uomo mandando Cristo a morire sulla croce per i nostri peccati. Tutti coloro che credono in Cristo, nel suo sacrificio, hanno la possibilità di Gesù Cristo. Adesso il compito è tuo. La scelta, caro amico, cara amica, spetta a te. Dio ha mostrato il suo amore nei confronti dell'uomo mandando Cristo a morire sulla croce per i nostri peccati.

0: Che il Signore possa benedirti e possa farti riflettere su quello che hai ascoltato. Amen.
1: Ogni messaggio che ascoltiamo ci ha indicato, e che abbiamo ascoltato in queste sere, ci ha indicato che Dio vuole che nessuno perisca. Lo ha sottolineato ancora una volta Graziano leggendo Giovanni 3,16. Dio vuole che nessuno perisca. E se qualcuno ancora sotto questa tenda questa sera ha la condanna del giudizio, Dio vuole che tu ti salvi. Questo è il messaggio del Vangelo. Per questo siamo qui. Dio ha scelto di salvarti, ma Dio non ti obbliga a salvarti. La scelta è tua. E ogni canto, la testimonianza di Marta, il messaggio, tutto quello che c'è qui presente, ogni fratello e sorella presente in questa tenda, ha il desiderio di vederti salvato. Sapete, presto questa vita passerà in un modo o nell'altro, non serve che ve lo ricordo. Dietro di noi sapete che cosa c'è? Non so quante l'avete visto. Eh? C'è un cimitero. E in questi giorni abbiamo detto ai lesinesi, la tenda si trova prima del cimitero. Trovate la vita prima dell'ultima saluto, della vostra sepoltura. Sembra una battuta, ma è la realtà. E stiamo parlando di cose reali. Stiamo parlando di cose vere. Sapete, se stasera parlassimo di profezie, siamo arrivate, è tutto compiuto. Da un momento all'altro si manifesterà l'uomo del peccato. E prima di questo sappiamo che la Chiesa verrà rapita. Fratelli, sorelle, parliamo di più del rapimento. Avvisiamo la gente di quello che può accadere da un momento all'altro. E se l'Apostolo Paolo era convinto di partecipare al rapimento è perché il rapimento non aspetta l'adempimento di eventi. Quelli potevano anche avvenire dopo tempo, ma visto che gli eventi sono addirittura adempiuti e noi crediamo che il rapimento arrivi prima, siamo quinti veramente davanti alla porta. E amico, amico, rifletti questa sera. Cosa ne vuoi fare di questo messaggio? Hai la certezza della vita eterna? Sii sincero nel tuo cuore, nella tua anima, non rispondere a nessuno, ma sii sincero. Hai la certezza di andare in paradiso col Signore? Questa sera, se la tua vita ti fosse ridomandata, questa sera, se il sole di oggi era l'ultimo sole che hai visto e domani non lo rivedrai più, che cosa ne sarebbe di te? Dio vuole che tu sii salvato. Dio vuole che tu non perisca. E tu che cosa vuoi? Cosa vuoi? Vuoi prendere alla leggera questo messaggio? Sono state citate, Graziano ha citato tanti versi della parola di Dio. Tutti che ci hanno portato a guardare l'opera di salvezza che Cristo ha compiuto. Non sappiamo che cosa più dirti o che cosa fare. Certo, potremmo ancora parlare. Potremmo parlare dalla Genesi all'Apocalisse, vedere la figura di Cristo, dal sacrificio che Dio fece per coprire il peccato di Adamo, passando da Isacco e da tanti posti fino ad arrivare a Cristo e così via. Tutta la Bibbia parla dell'opera meravigliosa di Cristo e tutto è concentrato ed è stato condiviso e arrivato fino a noi per un solo scopo: perché io mi salvassi, perché tu ti salvassi. Questa è la volontà di Dio. Allora qualcheduno ha detto: cosa devo fare per essere salvato? Questa è una buona domanda. Se c'è questa domanda

profonde nel tuo cuore, desideriamo risponderti. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. L'Apostolo aggiunse: tu e la tua casa. La tua casa può avere testimone te e ricevere il messaggio del Vangelo. Allora questa sera, se vuoi fare una scelta, non rimandarla a domani. Domani può essere tardi. Vogliamo pregare, Chiesa del Signore, fratelli e sorelle. Preghiamo come una sola voce, un solo credo, un solo Signore, un solo battesimo. Preghiamo che qualche cuore questa sera possa aprirsi e arrendersi a Dio per la sua salvezza. Padre, siamo qui presenti, siamo insieme radunati, abbiamo cantato, abbiamo pregato, abbiamo gioito, abbiamo ascoltato la testimonianza, abbiamo ascoltato il messaggio che il tuo servo ha condiviso. Adesso siamo in questo momento, Signore, particolare, dove invitiamo le persone, giovani, grandi, invitiamo chiunque questa sera voglia fare una scelta a aprire il cuore e parlare con te. Signore, abbiamo letto che la tua volontà è che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. La verità questa sera è stata predicata. Signore, tu hai detto nella tua parola: quando due o tre si accordano nel mio nome a chiedere qualcosa, io ve la darò. E questa sera ti chiediamo, Signore, insieme, che delle anime, nella profondità della propria coscienza, nella profondità del proprio cuore, possano scegliere te. Signore, anche se non lo manifestano questa sera, ma la nostra gioia è sapere che un giorno li rivedremo nel regno dei cieli. Ma ti preghiamo, Padre, che possiamo vedere frutto del lavoro compiuto fino qui. Insieme vogliamo pregarti, caro Padre, nel nome del tuo Figlio, Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Ci sono delle decisioni importanti che possono essere rimandate. Anche se un dente ti fa tanto a male, va bene, potresti anche saltare la visita dal medico. Ci sono cose che puoi rimandare, ma, amico, non puoi rimandare la tua salvezza. Non la puoi rimandare. Questa sera è il tempo accettevole, dice la Scrittura. Questa sera è il tempo in cui il Signore ti chiama a dare il tuo cuore. C'è un altro canto da cantare, un canto di lode. Cantiamolo. Cantiamo questo canto insieme e poi dopo ci saranno anche delle notizie, ma vogliamo anche attraverso il canto parlarti e condividerti quanto il Signore ti stia cercando questa sera. Se tu lo cerchi, apri il tuo cuore, dice la parola, Dio si lascerà trovare da te. Se tu lo cerchi col cuore chiuso, non puoi trovarlo. Non ascoltare la voce di colui che ti ha dominato fino adesso, ma questa sera apri il tuo cuore e non andare a casa da solo con la condanna dei tuoi peccati, ma questa sera apri il tuo cuore e dona la tua vita al Signore Gesù. Cantiamo questo canto insieme.

Mentre siamo tutti all'impiedi, voglio chiederti se vuoi che preghiamo per te e hai nel cuore che preghiamo il Signore per la tua salvezza, ovviamente devi prima volerlo tu. Allora ti chiediamo di farci un segno, se vuoi, può fare in tre modi: o alzare la tua mano, venire qui avanti direttamente, oppure alla fine parlare con qualcuno di noi e pregare. Vuoi fare la tua scelta questa sera? Come disse un noto predicatore, non finiremo mai una riunione senza aver dato la possibilità che qualcuno afferri Cristo Gesù. Allora, se tu vuoi che preghiamo per te, se il Signore ti ha toccato, se questi versi hanno toccato la tua anima e hai capito che Dio vuole che tu non perisca, ma che tu abbi vita eterna, allora ti chiediamo di venire avanti o di fare un cenno con la tua mano. Pregheremo per te e pregheremo che Dio ti salvi e ti perdona. Noi stiamo per chiudere il servizio, ma non ci vergogniamo di fare questo appello. Io oltre la tenda non vedo, non so se qualcuno c'è, ma sicuramente se c'è mi diranno. Ma se vuoi che preghiamo per te, chiedi adesso una preghiera e lo faremo. Lo stesso noi pregheremo. Preghiamo, Padre. Siamo quasi in conclusione di questa campagna evangelistica. Il messaggio del Vangelo è stato annunziato. Abbiamo adempiuto quello che ci hai chiesto, di andare a predicare il Vangelo. Signore, notiamo e vediamo che i tempi sono difficili, che le anime sono distratte dai social, sono distratte dal peccare, sono lontani da te. Ma noi questa sera ti preghiamo. Se qualcheduno è stato toccato da ciò che è stato cantato, testimoniato, predicato, Signore, ti chiediamo che non possa tornare a casa senza aver confessato con la bocca e creduto col cuore che Cristo Gesù vuole essere proprio Signore e Salvatore. Grazie per questa opportunità di aver predicato il Vangelo a Lesina. Grazie per la Chiesa di Lesina, tutti i credenti presenti non solo di Lesina, anche di fuori, per questo tempo di benedizione che stiamo vivendo. A te diamo la gloria e l'onore nel nome del Signore Gesù. Amen. Cantiamolo di nuovo questo canto, Enzo, per favore. E poi Giuseppe, vieni, l'ultimo? Sì. Sì. No, no, cantiamo questo. Questo canterò della tua bontà. Un bel canto di lode. Poi l'altro lo cantiamo dopo le notizie di Giuseppe. Dopo questo canto potete accomodarvi, così ci sono delle notizie.

0: Accomodiamoci.
1: Il primo giorno, quando abbiamo iniziato questo servizio nella tenda, per chi era presente dissi: abbiamo grandemente desiderato, come il Signore aveva detto ai suoi, abbiamo desiderato questo momento, volevamo andare per le strade perché necessità ce n'è imposta. L'Apostolo Paolo diceva: guai a me se io non evangelizzo. Lo abbiamo fatto con la nostra pochezza, ma abbiamo confidato in colui che può darci la forza. Il Signore è stato con noi, ci ha assistito anche con il tempo, poi è arrivato il caldo, poi è arrivato un po' di frescura. Cristo è stato annunziato con potenza, ma nella Bibbia sta pure scritto che per tutto c'è il suo tempo. C'è un tempo di inizio e c'è un tempo di fine. Siamo giunti alla conclusione ed è d'obbligo ringraziare. Voglio ringraziare, iniziare dalle autorità che ci hanno dato tutte le autorizzazioni perché questa tenda fosse eretta. Voglio ringraziare i diversi fratelli predicatori che ad una semplice chiamata hanno dato la loro disponibilità ad annunziare il Vangelo. Voglio ringraziare l'associazione Salvati per Servire, il gruppo che ha montato questa tenda gratuitamente. Voglio ringraziare il gruppo per come ha servito il Signore gratuitamente, dal più umile servizio che ha fatto, anche quello di pulire i bagni, fino al cuoco, fino alla lavarità, fino all'andare per le strade ad annunziare il Vangelo. È stato un servizio ben coordinato dal loro presidente, il caro Corrado, nostro fratello, che è esperto, un'associazione che serve il Signore da quanti anni, Corrado? 14 anni serve il Signore lì dove ci sono bisognosi nel mondo, vuoi per via di terremoti, per qualunque guerre, c'è Salvati per Servire, che certo insieme ad altre associazioni umanitarie che svolgono questo servizio. Dobbiamo sempre pregare per queste associazioni che mettono a disposizione il loro tempo e il loro servizio per il bene degli altri, ripeto, e lo fanno gratuitamente. Quindi io ringrazio te, carissimo fratello, e non ti mancherà di esternare il ringraziamento ad ogni singolo fratello, e io vi amo tutti nel Signore per l'umiltà come avete svolto questo servizio. Sapete, hanno fatto anche di più di quello che dovevano fare. Hanno fatto tanti lavori a beneficio della Chiesa di Lesina gratuitamente, semplicemente con il desiderio di voler fare del bene, e voglia il Signore, e lo farà, ricompensare l'associazione, ciascuno di voi, dandovi sempre nuove forze, vigore e tutto il necessario per poter sostenere gli altri. Voglio ringraziare ciascuno di voi. Ci avete onorati con la vostra presenza, è stato bello, è stato un tempo di unità fraterna, dobbiamo essere uniti. Il Signore ha dato la sua vita per la Chiesa unita. Nella Chiesa non ci sono i cosiddetti tiratori scelti, ma uomini e donne che, guidati dall'unico spirito e dall'unica fede, cooperano a beneficio di tutto il corpo di Cristo, del quale Cristo solo ne è il capo. E io vi prego, ciascuno di voi, quando ritornate alle vostre chiese, salutate i santi delle vostre rispettive chiese, anche quelli che sono collegati. Vi salutiamo tutti con affetto, grazie che ci avete seguiti in questo tempo. Grazie ai musici, ai fratelli musici che hanno servito, onorato Sam con tutti i ragazzi, il gruppo di Sam che hanno suonato. Siete stati meravigliosi, il Signore vi ha guidato in un modo meraviglioso, i mimi che sono stati fatti, curati bene. Grazie a tutti voi per il servizio che avete svolto. Ma sapete, a niente servirebbe se Dio non ci avesse sostenuti con la sua grazia. Invano si affaticano i costruttori se Dio non edifica. Quindi la lode va sempre solo al nostro Dio. Solo a Dio sia tutta la gloria. Cosa ho dimenticato?
0: Di far pregare a Giuseppe.
1: Sì, quello lì. Sì. Ma è la mia, è la finale. Il fratello è iniziato, l'altro fratello anziano che siamo qui all'Esina, lui ha iniziato con la preghiera e lui terminerà. Bene.
2: La testimonianza continua ancora.
1: Eh sì. Ma lo voglio crederlo bene. Continua qui all'Esina, continua in tutte le chiese, dovunque ci sono figli di Dio c'è la testimonianza fino a quando il Signore verrà a prenderci. Chi vuole riunirsi con noi, anche se qualcuno è collegato nei dintorni, vuole riunirsi con la chiesa di Lesina, noi ci riuniamo il martedì e il giovedì alle 19 e poi la domenica alle 10:30. Date un microfono al fratello per la preghiera.
0: Via, che via?
1: Via Firenze 80.
3: Buon Padre Celeste, tu sei colui che guida il tuo popolo in questo mondo. Tu sei colui che ha guidato Israele e l'ha condotto nella terra promessa. Ogni tua promessa c'è il sigillo del tuo Amen. E noi vogliamo ringraziarti, Signore, perché questa testimonianza continuerà ancora. E vogliamo pregarti, o Signore, per gli abitanti di Lesina, che tu hai voluto visitare con la tua parola, con la predicazione e con la presenza di questa adunanza. Buon Padre Celeste, risveglia tu gli animi di quanti vivono ancora nelle tenebre, perché la tua luce possa brillare. E come lo Spirito tuo ha guidato i magi per portarli alla conoscenza, alla presenza del fanciullino, bensì fanciullo.

0: bensì piccolo, ma grande nel suo amore, che ha voluto visitare i figliuoli degli uomini con la sua presenza e con la sua parola. E possa lo Spirito tuo, buon Padre Celeste, continuare a guidare questa Chiesa di Lesina e dovunque i tuoi figliuoli portano avanti l'opera tua. Affidiamo ogni cosa nelle tue mani, perché senza di te non possiamo fare nulla. Perciò chiediamo ogni tua grazia, ogni tua benedizione e ogni tua guida nel nome santo del Signore Gesù, che con te esaltiamo, lodiamo e benediciamo da ora e in eterno. Amen.
1: Amen, amen. Siamo veramente arrivati alla fine. Manna mi aveva chiesto, Giuseppe, di dare qualche parola anche riguardo l'associazione. Molti di voi la conoscete, Cristiano Online è uno dei progetti di Salvati per Servire. E quasi ogni mese mandiamo dei tir, il prossimo sarà il giorno 10 luglio, l'altro mese ne abbiamo fatto uno in Grecia, in Bulgaria, in Romania. Continuamente vengono spediti tir, aiuti umanitari. Ringraziamo il Signore per i diversi fratelli che anche a una certa età sono andati anche a scuola a prendere la patente per i tir. Se qualcuno ha qualche patente e vuole far parte del nostro gruppo, siete benvenuti. L'associazione è partita con 10 soci fondatori, adesso abbiamo superato i 615 iscrizioni, gli ultimi sono proprio della Chiesa di Lesina, quindi siamo grati al Signore per questo. In questo momento siamo impegnati in Venezuela, non abbiamo uomini e mezzi in Venezuela, ma stiamo raccogliendo fondi e li stiamo mandando. La situazione è molto molto difficile. Se volete essere aggiornati, andate sulla pagina Facebook Salvati per Servire o sul sito salvatiperservire.it o comunque avete notizie, ma ciò che ci dà forza è la preghiera. Pregate per quest'opera. Oltre a essere un'opera delle assemblee italiane, collabora certamente. E sapete quello che è successo a Niscemi? Stiamo per terminare l'emergenza a Niscemi, e a Niscemi anche la realtà delle chiese ADI, l'ho anche questo annunciato al convegno anziani che c'è stato quest'anno, hanno voluto incontrarci e non hanno voluto aprire un altro canale, ma hanno sostenuto Salvati per Servire affinché l'emergenza possa continuare. Fino a questa mattina sono stato in contatto telefonico col sindaco di Niscemi per la situazione. Preghiamo, preghiamo, preghiamo. Le emergenze, i bisogni sono tanti e anche in Italia. Abbiamo molti banchi alimentari, molti centri che lavorano, molte chiese che sempre di più stanno aderendo per poter aiutare nel sociale e poter condividere l'amore di Cristo. Quindi prendete l'impegno di pregare per quest'opera. Fin quanto il Signore vorrà, andremo avanti. Vero Silvano? Ci sarà il giorno che il Signore dirà basta, ci fermeremo. Senza sì e senza ma, tutto a un tempo. Ma la gloria va al Signore. Voglio ringraziare tutti i miei collaboratori. Abbiamo circa una trentina di collaboratori in questa campagna evangelistica. Grazie, fratelli, sorelle. Qualcuno è andato via, qualcuno è appena arrivato, ci sta guardando da Gela, non c'è Samantha, e li salutiamo colorosamente. E questa è la terza campagna per quest'anno, ne avremo una quarta a Milano, quindi pregate per noi, se siete su al nord veniteci a trovare, poi a ottobre ne avremo una quinta, centro Italia, Frosinone. Ma pregate, perché c'è tanto lavoro, noi non facciamo solo questo. Noi ci occupiamo di tante altre cose, tra cui della Chiesa dell'Aquila, senza la quale non andiamo via, senza la benedizione della Chiesa. E sanno che quando manchiamo, siamo in missione. La Chiesa è partita con pochi membri, oggi in totale raggiungiamo circa 60 credenti e siamo grati al Signore. Stiamo per aprire una nuova testimonianza ad Avezzano, abbiamo già quasi 12-13 persone che da 2 anni frequentano la Chiesa dell'Aquila venendo da Avezzano. Adesso il Signore ci ha messo in cuore di aprire una testimonianza. L'opera va avanti grazie alle preghiere, grazie a lavorare ad unisono e per la gloria di Dio, non per la gloria degli uomini. Dio vi benedica, Dio ci benedica. C'è un altro canto, lo cantiamo all'impiedi, ci salutiamo con questo canto e poi noi vi salutiamo e piano piano inizieremo a smontare tutto. Va bene? Dio vi benedica, buon rientro a casa.

0: A Radio Logos sono le ore 23 e 18 minuti.
1: Da Lidia Genta ascoltiamo il motivo Respirare.

0: Da Jonathan Cilia ascoltiamo il motivo, la pace, l'amor del Signor.
1: La pace e l'amore di Gesù, poterla dare agli altri, quella pace che ti ha reso.

0: Revival, la musica gospel italiana degli anni Ottanta.
1: Ogni giorno, ore 6:30. Da Sara Serio, ascoltiamo il motivo Quadro.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
5: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Festa.

0: Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Uomo sulla Terra.

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: Da Angelo Maugeri ascoltiamo il motivo Sogno ad occhi aperti.

Salve amici, eccoci puntuali per trascorrere il resto dei 10 minuti insieme a voi. Il programma è Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio numero 2 e vedremo l'immutabilità, l'onnipresenza e l'onniscienza di Dio. E ci sono tre versi che desidero leggere e condividere con voi, tre versi, dicevo, della parola di Dio che suffragano queste tre attributi. Il primo lo troviamo nel libro di Malachia, al capitolo 3, al verso 6, e dice: «Poiché io, il Signore, non cambio, perciò voi non siete ancora consumati». Poi il Salmo 139, al verso 7, che suffraga l'onnipresenza, e dice: «Dove potrei andarmene lontano da te? Dove fuggirò dalla tua presenza?» E poi il brano per suffragare l'onniscienza lo troviamo nel primo libro di Samuele, al capitolo 2, al verso 3, e dice: «Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni degli uomini». Dio è immutabile, allora. Sapete, amici, l'immutabilità di Dio si regge sul presupposto che Dio non cambia. Non cambia né il suo carattere né le sue caratteristiche. Quando qualcosa cambia, lo sappiamo, può diventare migliore, può diventare anche peggiore o comunque diverso. Ma Dio è perfetto. Non può essere migliore il Signore, né può diventare più santo, perché è già santo. In realtà non vi è alcun motivo per cui Dio dovrebbe cambiare. L'immutabilità di Dio è importante perché ci assicura sul ruolo costante che Lui svolge nelle nostre vite. Possiamo essere certi su ciò che Dio è. Egli è nostro Padre Santo, proprio come lo è stato dall'inizio del mondo. Sta scritto: «Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio al di fuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio». Questo è scritto nel primo libro di Samuele, al capitolo 2, al verso 2. E ancora, prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Questo è scritto nel Salmo numero 90, il verso 2. Oppure: «Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno». Questo è scritto nel primo libro delle Cronache, al capitolo 16, al verso 34. E ancora l'Apostolo Paolo, sapete, quando scriveva ai credenti di Roma, li rassicurava e, devo dire,
assicura anche noi, e diceva: io sono infatti persuaso che né morte né vita né angeli né principati né cose presenti né cose future né potenze né altezze né profondità né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Questi sono i versetti 38 e 39 del capitolo 8 della lettera ai Romani. Poi, per quanto riguarda l'onnipresenza e l'onniscienza, Dio è colui che è ovunque. La sua presenza è illimitata nello spazio e la sua conoscenza non ha limiti. Egli è un Dio che sa tutto, egli vede tutto, vede ogni cosa, sa ogni cosa ed in ogni luogo. Conosce le cose che sono nelle tenebre come quelle che sono nella luce. Conosce ogni nostra azione e conosce appieno tutte le nostre vie. Ancora prima che la parola ci giunga in bocca, egli già la conosce appieno, dice la sua parola. Conosce i cuori di tutti i figliuoli degli uomini e conosce tutti i loro pensieri. Sa le cose di cui abbiamo bisogno ancora prima che noi gliele chiediamo, disse Gesù. Tutte le cose sono nude e sono scoperte davanti a Lui. Egli riempie il cielo, la terra, e quindi non vi è alcun luogo dove uno possa nascondersi. In Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. I cieli dei cieli non lo possono contenere. Non esiste luogo in cui Dio non sia presente. Se saliamo in cielo, Egli è là. Se scendiamo nel soggiorno dei morti, Egli è là. E se andiamo alle estremità del mare, Egli è pure là. Egli è presso tutti quelli che lo invocano in verità. Dove due o tre sono radunati nel suo nome, diceva Gesù, egli è presente ed è la sua chiesa. Egli è un tutt'uno con noi, con i suoi figli, con i credenti. Suoi discepoli siamo diventati nell'ascolto della parola sua. E questo lo sarà fino alla fine dell'età presente e continuerà questo rapporto anche nell'eternità. Sapete, amici, poter contare su Dio che è immutabile, onnipresente, onnisciente, dà sicurezza e pace ad ogni cristiano. E a Lui sia la gloria. Bene, la puntata termina qui. Volevo solo dire che queste meditazioni hanno lo scopo di dare solo un avvio ai temi che vengono trattati, visto il tempo limitato. Bene, vi saluto, cari amici, e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Nuova giornata, nuova settimana, nuova opportunità di fare qualcosa di bello quest'oggi. Continuiamo col Vangelo secondo Luca, dal versetto 1 al versetto 10 del capitolo 8. In seguito egli se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. Con lui vi erano i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie, Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. Or come si riuniva una gran folla, la gente di ogni città correva a lui e gli disse in parabola: «Il seminatore uscì a seminare la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, fu calpestato e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Un'altra cadde sulla roccia, appena fu germogliato seccò, perché non aveva umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine, le spine crescendo insieme ad esso lo soffocarono. Un'altra parte cadde in un buon terreno, quando fu germogliato produsse il 100 per 1». Dicendo queste cose esclamava: «Chi ha orecchi per udire, oda». I suoi discepoli gli domandarono che cosa volesse dire questa parabola, ed egli disse: «A voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri se ne parla in parabole, affinché vedendo non vedano e udendo non comprendano». L'evangelizzazione di Gesù non era limitata solo alle città, ma si dedicava anche ai villaggi. I suoi compagni di viaggio erano i dodici apostoli, ed alcune donne ben specifiche. La loro menzione di questo era molto insolita. Questo fu rivoluzionario, perché gli ebrei consideravano le donne inferiori e i rabbini addirittura non insegnavano loro. Mentre Gesù proclamava il regno di Dio, forse questo era un modo per dimostrare come fosse, con tutti i partecipi in egual misura. E queste donne provenivano da diverse esperienze di vita. Maria Maddalena, che è stata liberata da spiriti di demoni, fino a Giovanna, una donna della corte di Erode. E non solo Gesù permetteva loro di seguirlo, ma era anche sostenuto finanziariamente da loro. Probabilmente un gesto piuttosto disprezzato in quei giorni. Avrebbe potuto creare tutto il denaro e i mezzi di cui aveva bisogno, ma era abbastanza umile da accettare dagli altri. Gesù spesso faceva riferimento a termini agricoli per spiegare il suo punto di vista. In quei giorni i semi venivano dispersi prima e poi arati nel terreno. Abbiamo visto questa parabola nel Vangelo di Matteo, ma una cosa interessante che Luca menziona è il calpestio prima che gli uccelli li mangino. È un'immagine vivida di ciò che spesso vediamo con l'evangelizzazione, persone che, per così dire, calpestano il messaggio. Gli apostoli non lo capivano e molto probabilmente neanche la grande maggioranza della folla riunita per ascoltare. Molte persone seguivano Gesù per comodità e notiamo che Gesù usava più frequentemente le parabole quando era circondato da opportunisti che non si preoccupavano tanto delle sue verità quanto di un pasto gratuito o di un miracolo, di una guarigione. Tuttavia, egli avrebbe svelato la chiave della parabola a coloro che volevano imparare. Ai discepoli che desideravano le cose di Dio venivano dati i segreti del regno, mentre gli altri restavano nel buio. Gesù spiegò che le sue parabole non erano illustrazioni che rendevano chiare le cose difficili per tutti coloro che ascoltavano. Era un modo di presentare il messaggio di Dio affinché coloro che erano spiritualmente sensibili potessero capire, ma coloro con cuori induriti avrebbero solo sentito una storia. Gli ascoltatori erano invitati a cercare il significato di ciò che stava dicendo e se
erano interessati veramente, avrebbero trovato applicazioni pratiche dalla verità dietro la parabola. In questo caso il seme è la parola di Dio. Se si perde la chiave, si perde l'intera parabola. Se si pensa che il seme rappresenti il denaro, si perde la parabola. Se si pensa che il seme rappresenti l'amore, si perde la parabola. Se si pensa che il seme rappresenti il duro lavoro, si perde la parabola. Si può capire solo comprendendo la chiave. Il seme è la parola di Dio. Lasciatela radicare nel vostro terreno. Riflessione. Il seme è costante, ma il terreno no. Assicurati che il tuo sia pronto a ricevere il seme. Così aralo, fertilizzalo e liberalo da tutto ciò che potrebbe soffocarne la crescita. Signore, io prego affinché il terreno di ognuno di noi che sta ascoltando rimanga sempre fertile e privo di spine o erbacce. Non vogliamo partire bene e poi essere soffocati da quello che il mondo ci offre, che è distruttivo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, buona giornata, voglio bene e non vedo l'ora di essere con voi domani. Ciao.

Vogliamo insieme continuare la nostra meditazione dall'Evangelo di Matteo. Evangelo di Matteo, capitolo 21, versetti da 23 a 27. Allora, Matteo 21, dal versetto 23, leggiamo. E quando fu venuto nel tempio, i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui mentre egli insegnava e gli dissero: con quale autorità fai tu queste cose? E chi ti ha data codesta autorità? E Gesù rispondendo disse loro: anch'io vi domanderò una cosa, e se voi mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, donde veniva? Dal cielo o dagli uomini? Ed essi ragionavano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, egli ci dirà perché dunque non gli credeste? E se diciamo degli uomini, temiamo la moltitudine perché tutti tengono Giovanni per profeta. Risposero dunque a Gesù dicendo: non lo sappiamo. Posero dunque a Gesù dicendo: non lo sappiamo. E anche egli disse loro: e neppure io vi dirò con quale autorità io faccio queste cose. Il titolo che diamo a questo brano è Domanda e controdomanda. Viviamo in un contesto dove il Signore Gesù, se voi vi ricordate, la volta scorsa abbiamo parlato del fico seccato. Cioè Gesù si era alzato di buon'ora, aveva albergato a Betania e si era messo in cammino verso Gerusalemme. Vediamo che nell'albero del fico non ha trovato fichi e l'ha seccato. Dice: da te non nasca più frutto in eterno. E il Signore si è diretto verso Gerusalemme e di nuovo è andato al Tempio. E lì dice che insegnava alle persone. Era lì dove

Era una grande moltitudine e quindi insegnava le cose che concernevano il regno di Dio. A un certo punto vediamo che queste persone, questi anziani e capi sacerdoti, si sono avvicinati e gli hanno fatto una domanda. Perché? Perché qualche giorno prima Gesù aveva mandato via chi? I venditori di colombe e le cambiamonete. Siccome la festa di Pasqua era motivo di grande guadagno, abbiamo visto anche per il sommo sacerdote, che aveva creato come un bazar e quindi si facevano i bei soldini, è chiaro che questo Gesù era una persona che infastidiva. Per cui questi erano i capi sacerdoti, forse era Anna, Caiafa, non sappiamo, ma dico che erano capi sacerdoti, quindi non è soltanto o semplici sacerdoti. E poi gli anziani del popolo di Gerusalemme e i capi sacerdoti erano le autorità ecclesiastiche di tutto Gerusalemme. E quindi sono andate persone che giustamente avevano una posizione importante sia nel campo religioso che nel campo civile. Ebbene, gli hanno fatto una domanda, anzi, erano due le domande. Con quale autorità fai tu queste cose e che ti ha dato questa autorità? Vediamo che questa era una domanda trabocchetto, perché non gli hanno detto con quale autorità tu dici queste cose, ma bensì con quale autorità tu fai queste cose. Perché quando Gesù insegnava, leggiamo anche nell'Evangelo di Matteo, lui insegnava con autorità e non come gli scribi. E le persone pendevano, possiamo dire, dalle sue labbra, perché era una persona che parlava con autorità divina. Vediamo che dietro a questa domanda si nascondeva la loro malvagità, la loro cattiveria. Cioè loro cercavano un modo, una scusa per poter accusare e poter condannare Gesù. Perché Gesù non fu condannato per quello che fece, ma fu condannato per quello che lui disse. E che cosa disse Gesù in varie, diciamo, occasioni quando lui predicò? Per esempio, nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 17-18. Ripeto, Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 17 e 18, dice: Gesù rispose loro: Il Padre mio opera fino ad ora, ed anch'io opero. Perciò dunque i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Quindi per questo motivo i giudei volevano ucciderlo, perché lui si faceva uguale a Dio. Gesù diceva: chi non onora il figlio non onora neanche il padre che l'ha mandato. Chi onora il figlio onora il padre, chi onora il padre onora il figlio. Quindi tante persone, ancora oggi, non credono che Gesù è Dio, mettono in dubbio la sua origine divina, che lui è Dio, che lui è da ogni eternità. Per cui farsi uguale a Dio era il massimo della presunzione. Per questo loro cercarono di ucciderlo. Ebbene, Gesù fa una controdomanda e gli dice: io vi risponderò alla vostra domanda, però voi mi dovete dire prima una cosa: il battesimo di Giovanni Battista era dal cielo o degli uomini? E noi abbiamo letto che loro si sono fatti bene i calcoli. Se diciamo che dagli uomini, noi ci mettiamo contro il popolo. Se è da Dio, allora noi, dice, perché non credeste a Giovanni Battista? Ma chi era Giovanni Battista? Sapete chi era Giovanni Battista? Così dice la scrittura di Giovanni Battista. Voglio parlare un po' di lui. Vediamo che Giovanni Battista era figlio di Elisabetta e suo padre si chiamava Zaccaria. E
E leggiamo alcuni passi. Nell'Evangelo di Luca vediamo chi era esattamente Giovanni Battista. In Luca capitolo 1 dice così: ora avvenne che, esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio nell'ordine della sua muta, secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava di fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dei profumi. E Zaccaria, vedutolo, fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliolo, al quale porrai nome Giovanni. E tu ne avrai gioia ed allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande nel cospetto del Signore, non berrà né vino né cervogia, e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore Dio loro. Ed egli andrà innanzi a lui con lo spirito e con la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figlioli e i ribelli alla saviezza dei giusti, affin di preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo: a che conoscerò io questo? Poiché son vecchio e mia moglie è avanti nell'età. E l'angelo rispondendo gli disse: io sono Gabriele, che sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti e recarti questa buona notizia. Vediamo qui che niente meno l'angelo Gabriele, mandato da Dio per annunziare a Zaccaria che lui avrà un figliolo da sua moglie Elisabetta, che era avanti nell'età, ormai era una donna anziana, e in più era stata una donna sterile. Non aveva avuto figli, non aveva potuto avere figli, però loro desideravano avere un figlio. E l'angelo disse: la tua preghiera è stata esaudita. E qui vediamo che Giovanni Battista sarebbe stato un grande uomo che avrebbe condotto i cuori del popolo verso il Signore, colui che avrebbe preparato la via nel ministero pubblico che Gesù avrebbe fatto poco tempo dopo. Vediamo che cosa dice l'evangelista Giovanni di Giovanni Battista. Nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 6 a 8, dice così: vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. Quindi vediamo qui che Giovanni Battista era stato un uomo mandato da Dio. Sapete, di Giovanni Battista ne parlò anche il profeta Isaia. Il profeta Isaia, 750 anni prima della nascita di Giovanni, lui predisse che sarebbe venuto il precursore del Cristo. Infatti leggiamo sempre in Matteo, capitolo 3, che si riferisce alla profezia di Isaia, capitolo 40. Matteo capitolo 3, leggiamo ancora un paio di versetti riguardo a Giovanni. E dice: ora in quei giorni comparve Giovanni il Battista predicando nel deserto della Giudea e dicendo: ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: v'è una voce d'uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Il profeta Isaia parlò di Giovanni Battista. Vediamo che Giovanni Battista fu lui proprio che battezzò Gesù nel fiume Giordano. E leggiamo sempre in Matteo 3, capitolo 3, versetto 16: e Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli s'apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono
compiaciuto. Quindi Giovanni fu l'autore del battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Giovanni Battista aveva visto lo Spirito scendere in forma di colomba e posarsi su Gesù. Giovanni Battista sentì una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figliolo, nel quale ho preso tutto il mio compiacimento. Era la voce di Dio Padre. Che cosa disse Gesù di Giovanni Battista? Conoscete questo passo? In Matteo capitolo 11, Gesù ebbe a dire cose grandi di Giovanni Battista. Matteo capitolo 11, versetto 7-11, dice così: or come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni: chi andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma chi andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la via dinanzi a te. In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto alcuno maggiore di Giovanni Battista. Che complimento! Giovanni Battista fu il più grande profeta di tutti altri profeti. Perché fu il più grande profeta? Perché? Perché è stato colui che ha preparato la via del Signore. Quello che è stato, possiamo dire, la persona che presentò al popolo di Israele il Messia. Mentre Giovanni era nel fiume Giordano e tante persone accorrevano a lui per essere battezzati in vista del ravvedimento, un giorno vide venire Gesù, perché Gesù si lasciò battezzare. E Gesù si lasciò battezzare non da piccolo, vero? Si è lasciato battezzare che aveva 30 anni. Quindi il battesimo che viene oggi impartito, dato ai bambini, non ha fondamento biblico. Il battesimo cristiano è un battesimo che va fatto a persone che hanno capito il significato del battesimo. Quindi il battesimo ai bambini è un battesimo che non ha nessun significato e che nessuna fondamento scritturale. Ebbene, Giovanni, vedendo Gesù venire, avvicinarsi per essere battezzato, cosa ha detto Giovanni? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi per Giovanni è stato un onore, e infatti Gesù dice: nessun uomo è nato ed è più grande di Giovanni Battista, perché è stato onorato nel vedere con i suoi occhi e toccare con le sue mani il Messia, cosa che era stato desiderio dei grandi profeti dell'Antico Testamento, perché avevano parlato di Gesù. Isaia, Geremia, Ezechiele, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, tutti erano profeti che avevano parlato di Gesù, ma avrebbero voluto vederlo. Giovanni Battista ha avuto questo privilegio. Quindi i capi religiosi e gli anziani sapevano chi era Gesù, che sapevano chi era Giovanni Battista. Quindi cercavano, possiamo dire, il pelo nell'uovo per voler accusare Gesù. Ma era tutta una scusa, perché loro lo sapevano chi era Giovanni Battista. Perché il ministero di Giovanni Battista era legato in modo stretto con il ministero di Gesù, perché vediamo che Giovanni Battista uscì dalla scena quando Erode lo fece decapitare. Il suo compito ormai era chiuso e iniziò il ministero pubblico di Gesù. Quindi i due erano concatenati. Il ministero di Giovanni era legato al ministero di Gesù, perché uno preparava la via all'altro. E quindi confessare il battesimo di Giovanni, che era da Dio, significa confessare anche che cosa? Che Gesù era il Messia, era il Cristo, perché la cosa era legata l'uno con l'altro. Ebbene, vediamo che i capi sacerdoti
E gli anziani hanno detto non lo sappiamo, non lo sappiamo. Perché hanno detto non lo sappiamo? L'abbiamo visto, perché avevano paura del popolo nel dire non è da Dio o era dagli uomini. Avevano paura di dire era da Dio perché sarebbero compromessi, perché dire che Gesù era il Messia significa compromettersi con tutti gli altri della loro casta. Hanno detto non lo sappiamo. E invece questo era non altro che una, cos'era? Una scappatoia. Era un modo come evadere da quella domanda, possiamo dire, difficile a rispondere. E quindi sono evasi così. La loro paura e viltà impediva loro di dire la verità, perché essi non erano sinceri con la loro coscienza. Essi cercarono il loro tornaconto e non dire come stavano veramente le cose. Non è così, a volte dice io mi nascondo, magari si dice dietro il dito, purché non sia io toccato, affinché non abbia conseguenze. Però vanno a discapito della verità. Esse erano persone che temevano l'opinione pubblica. La persona che teme che cosa dirà la gente di me se io dico questo o se faccio questo, e si tiro indietro a discapito della giustizia e della verità, sono persone che Dio non può gradire. Sono di quelle persone che non pensano che alla fine la giustizia e la verità trionferanno. Si dice che la bugia ha le gambe corte, vero? O prima o poi si scopre che ha torto e che ha ragione. Quindi il Signore non risponde alla loro domanda, ripeto, perché essi non erano sinceri. A chi si rivela il Signore? A chi si rivela il Signore? C'è un versetto molto bello nel profeta Geremia. Il profeta Geremia, capitolo 29, versetto 12 a 14, dice così: voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. E io mi lascerò trovare da voi, dice l'Eterno. Da chi si fa trovare il Signore? Qualche giorno fa una persona diceva, ma il Signore perché non si fa vedere? Il Signore non si farà vedere e non risponde a coloro che sono scettici, agli increduli, ai curiosi, agli orgogliosi. Il Signore non risponde, perché il loro cuore non è sincero davanti a Dio. Il Signore risponde a quelli che sono umili, che hanno fede, quelli che vogliono piacergli, quelli che invocano con il cuore, e non quelli che hanno la malvagità e la cattiveria. Vediamo che Gesù si rivela a coloro che veramente lo cercano con sincerità. Vedete, conoscere Gesù non è una questione di intelligenza, ma è una questione di fede. Ci vuole la fede. Se non abbiamo la fede in Gesù, Lui non si farà trovare. Perché la fede lo onora, l'incredulità lo disonora. Che cosa può offendere una persona più di ogni altra cosa? Quando noi lo prendiamo per bugiardo, no? Se crediamo in quella persona, lo onoriamo, dici quello che tu dici, ci credo, perché tu sei una persona veramente sincera. Ma se noi dubitiamo di quella persona che è sincera, ma noi dubitiamo, lo offendiamo. E non credere a Gesù significa offendere Dio. Perché Dio non può mentire, noi possiamo mentire, ma Dio non può mentire. Una cosa che Dio non può fare è quello che non può mentire, perché Dio è verità. Noi possiamo mentire, ma Dio non può mentire. Quindi vediamo che è una cosa da pazzi quanto la creatura si mette al di sopra del creatore, quanto l'uomo cerca di contendere con il suo creatore. Perché Dio fa queste cose? Perché Dio non si rivela?
Perché Dio permette tale cose? Se ci fosse Dio queste cose non accadrebbero. Quante volte sentiamo dire queste frasi? L'uomo che vuole contendere col suo creatore. O come il vaso che vuole contendere con il vasaio che l'ha fatto. Che presunzione da parte dell'uomo quando vuole... Se ci fosse Dio queste cose non accadrebbero. Quante volte sentiamo dire queste frasi? L'uomo che vuole contendere col suo creatore. O come il vaso che vuole contendere con il vasaio che l'ha fatto.

Ebbene, quelle persone hanno detto noi non lo sappiamo. Ma era una risposta noi non lo sappiamo? Non era una risposta. Avrebbero dovuto dire noi ci crediamo e noi non ci crediamo, o sì o no, al battesimo di Giovanni. Ma dire non lo sappiamo non mi dice né sì né no. Se io dico chi è Gesù per te? Il Signore, il tuo Salvatore oppure il tuo Giudice? Se io dico a te, sei tu salvato o sei perduto? Se io dico a te, tu vai in cielo o vai all'inferno? Noi possiamo anche rispondere, non lo so. Ma non è una risposta. Non è una risposta. È come dire, tu sei maschio o sei femmina? Non lo so. Come non lo sai se sei maschio o sei femmina? È assurdo. Noi dobbiamo dire chi è Gesù? Chi è Gesù per me? Perché vedete, dalla risposta che noi diamo a questa domanda ci va di mezzo la nostra salvezza eterna. Perché se noi diciamo Gesù è il mio Salvatore, allora vediamo che siamo salvati. Se diciamo Gesù non è il mio Salvatore, è una persona chiunque, allora mettiamo in dubbio la sua persona, la sua divinità, la sua missione, e quindi non siamo salvati. Perché la persona può sapere sì o no se è salvato o è perduta, mediante la parola di Dio. Quindi vediamo che questi capi sacerdoti che cercavano di contendere, di mettere in discussione l'autorità di Gesù, non è altro che fare male a loro stessi. Quindi dubitare della sua divina origine, del suo mandato divino. Nicodemo, che era un fariseo, cosa disse un giorno? Noi sappiamo che tu sei un uomo venuto da Dio, perché le cose che tu fai li può fare solo una persona che è mandata da Dio. E poi diciamo che queste persone che contendevano con Gesù non erano degni di ricevere una risposta. Con queste persone Dio non ha clemenza, perché loro sono andati da Gesù con un intento malvagio per poterlo accusare, e non perché loro desideravano veramente sapere, ma loro ce ne sono andati con cattiveria e con malvagità. Quindi Dio non si rivela. Ebbene, chi è Gesù per noi? Un giorno Gesù ebbe a dire queste parole a coloro che lo ascoltavano: chi non è con me è contro di me, e chi non è con me dispera. E Gesù disse ancora in un altro passo in Matteo capitolo 10: chiunque dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Quindi la decisione importante da prendere, chi è Gesù per me, se è il Salvatore oppure il Giudice, dobbiamo prenderla mentre siamo su questa terra. Perché dopo la morte, la Bibbia lo dice, non c'è più nulla da fare. Quindi quanto è importante che noi mettiamo la nostra vita in regola con il Signore. E non prendiamo il brutto esempio di quei capi sacerdoti e di quei anziani i quali contendevano con il Figlio di Dio. Mettersi contro Gesù significa mettersi contro se stessi. Nel libro dei Proverbi dice: chi mi odia ama la morte. Chi odia Gesù ama la morte. Perché Gesù ha detto: io sono la vita, io sono la via e la verità. L'uomo non si rende neanche conto che andare contro Gesù è andare verso il suicidio della propria anima. Perché è solo Gesù quello che veramente ci salva. Quindi il dire non lo sappiamo, ripeto, non è una risposta. E noi cosa diciamo di Gesù? Chi è Gesù per me? Chi è Gesù per te? Se Gesù per me è il Salvatore, il Signore, il Mediatore fra Dio e gli uomini, allora io sono

sulla via giusta, sulla via che porta al cielo. Ma se io di Gesù non ne voglio proprio sapere, un giorno Gesù abbiamo letto, se noi lo riconosciamo davanti agli uomini, anche lui ci riconoscerà davanti al Padre suo che è nei cieli. Ma se noi lo rinneghiamo davanti agli uomini, anche lui ci rinnegherà davanti al Padre suo che è nei cieli. Perché una cosa è certa, che noi lo dobbiamo incontrare Gesù. Dice la Scrittura, dopo la morte c'è il giudizio. E quindi è molto importante sapere fin da adesso come incontreremo noi il Signore. Se lo incontriamo come Signore, Salvatore, oppure come giudice. Non possiamo evitarlo Gesù, perché la Bibbia ci parla così. Quindi è una cosa saggia e dipende il nostro destino eterno, che Gesù fin da adesso, mentre siamo su questa terra, veramente diventa il nostro Salvatore. Quindi è quello che noi ci auguriamo, e non imitiamo il male, ma imitiamo il bene, perché è una, veramente una, possiamo dire, una cosa saggia. Noi ci prepariamo a tante cose, ma non ci prepariamo per l'ultimo viaggio che noi faremo quando lasceremo questa terra. Quindi, da queste persone religiose, da questi capi sacerdoti, purtroppo abbiamo un cattivo esempio, ma seguiamo invece quelle persone semplici, umili, che veramente credono a Gesù e lo accettano. Che il Signore ci aiuti ad essergli fedeli sino al suo ritorno. Vediamo che il ritorno di Gesù è vicino. Noi ne parliamo perché la Scrittura lo dice. E Gesù ha detto, io vengo tosto e il premio è con me. Quindi che possiamo essere noi di quelle persone che lo aspettiamo giorno dopo giorno. Amen. Amen.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 8 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere con nostro primo ospite quest'oggi Daniele Calosi, segretario FIOM CGIL per la Toscana. La notizia che troviamo quest'oggi, non sui giornali ma sui siti internet: Trump accusa la Cina, ha rubato i dati di 220 milioni di elettori, il nostro sistema compromesso, ecco le prove. Questo è il titolo che troviamo sul sito di Repubblica. Sentiamo cosa ne pensa Daniele Calosi.
2: Ma io non sono in grado di verificare, cioè non possiamo essere in grado a quei livelli di sapere se c'è stato o no un furto di dati. Una cosa è certa: si avvicinano le elezioni di midterm, il consenso del presidente nel rapporto con il suo paese e con il suo elettorato non è al massimo, nemmeno nel mondo MAGA che lo circonda, anche perché sembra quasi una cortina fumosa che per coprire quello che sta succedendo nei confronti dell'Iran, quello che sta succedendo nei confronti di una politica interna che vede il prezzo della benzina alzarsi, i salari che vengono mangiati dall'inflazione, i lavoratori americani che insomma stentano ad arrivare a fine mese e poi tutta la vicenda dei file Epstein.
1: Secondo allora tu me, che conosci bene la situazione americana, perché la frequenti soprattutto nei tuoi rapporti internazionali con i sindacati statunitensi, hanno ragione quegli analisti anche di segno conservatore che temono una svolta autoritaria del governo federale, insomma?
2: Ma nei fatti la svolta autoritaria c'è già stata. Ora non appare da questa parte dell'oceano, ma c'è stata una serie di manifestazioni importanti negli Stati Uniti che riguardano sia i diritti civili che riguardano gli immigrati. No, non per nulla non se ne parlava più della polizia dell'ICE, ma insomma continuano a uccidere regolarmente le persone per la strada come fossimo nel Far West. E dall'altra c'è una politica economica che sta stringendo fortemente i salari, cioè l'aumento del prezzo al gallone della benzina per gli Stati Uniti insomma è aumentata del 30%, e loro a questa spinta inflattiva non sono abituati, e quindi dei salari che comunque sia vengano contrattati di anno in anno e hanno una dove li possiamo contrattare come organizzazione sindacale, naturalmente.
1: Allora, Daniele Calosi, ti faccio una domanda diretta. Tu saresti sorpreso se le elezioni del midterm fossero annullate in seguito a un risultato non gradito all'amministrazione Trump?
2: Io non la voglio mettere così brutta, però io la vedo così, conoscendo quel mondo, da quello che mi viene detto, siamo di fronte a un rischio concreto anche di una forte contrapposizione che potrebbe sfociare anche in una violenza. Del resto quello è un paese che ha fatto di tutti i suoi periodi storici ha sempre avuto fasi di violenza importanti nella politica, e credo che questo potrebbe succedere.
1: Allora io direi adesso ascoltiamo una canzone, poi cambiamo argomento e andiamo verso le notizie di casa nostra, forse una delle notizie più frequentate, diciamo, sulle prime pagine dei giornali: Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci, le famiglie dicono finalmente fatta giustizia. Questo è il titolo che perlomeno troviamo su Repubblica, ne parliamo fra poco. Intanto ci ascoltiamo Jovanotti che ci ricorda una cosa importante: ricordati di vivere il primo battito. Ascoltiamo insieme. E noi invece vogliamo ricordare che siamo insieme a Daniele Calosi, segretario FIOM CGIL per la Toscana, e prendiamo in considerazione alcuni temi d'attualità prendendo spunto dai giornali. In grande evidenza la sentenza a Genova sul Ponte Morandi, dunque il Corriere della Sera titola 32 condanne, 12 anni a Castellucci. L'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni di carcere per il crollo del Ponte Morandi il 14 agosto 2018, quando ci furono 43 vittime. La procura aveva chiesto però 18 anni e 6 mesi. 5 anni per l'ex direttore della vigilanza del MIT Mauro Coletta. In totale le condanne sono state 32. E sul Corriere le famiglie delle vittime dichiarano: ma la nostra ferita resta, ma fatta giustizia. Allora, Daniele Calosi, siamo al primo grado di giudizio naturalmente, però Claudio voleva aggiungere...
3: Castellucci, che è già in galera per il fatto del pullman di Avellino, anche lì ci furono, mi sembra, 36 morti se non sbaglio.
1: E questo pullman che sì, andò sì. di sotto perché il guardrail non era stato sostanzialmente sostituito, era marcio, tra virgolette. Allora, sentiamo Daniele Calosi, insomma, è sorprendente questo giudizio?
2: No, io credo sia un giudizio corretto, che stabilisce però anche un principio. Siamo un paese dove nel giro di pochi mesi, settimane, due grandi stragi, quella di Viareggio e quella del Ponte Morandi, hanno avuto il giusto riconoscimento in tribunale da parte della giustizia. Il punto è questo, però, cioè, quando in un paese come il nostro si pensa di spendere i soldi per andare a costruire un ponte totalmente inutile come quello dello Stretto di Messina e non si mette in sicurezza tutto il nostro sistema infrastrutturale, anzi su quel sistema infrastrutturale abbiamo sia le ferrovie, le autostrade, si prova a lucrarci solo per risparmiarci, per il beneficio di pochi, la dice lunga anche della capacità e di idea del modello di sviluppo c'è in questo paese.
1: Poi ci sono le polemiche anche sul fatto che, diciamo, i primi proprietari di autostrade, che erano i Benetton, non hanno avuto nessuna ripercussione a nessun livello, né economico né penale. Comunque vedremo, perché è il primo grado di giudizio, staremo a vedere. L'altro argomento, anche questo ben presente su tutti i giornali: Mattarella ferma Nordio. Questa è Repubblica, ma il Corriere: Mattarella, richiamo a Nordio. Quello che può dare veramente la grazia sono solamente io, Presidente della Repubblica. Stiamo parlando del fatto che è stato chiesto da varie parti politiche che sia data la grazia al gioielliere che ha sparato a dei ladri, li ha uccisi ed è stato condannato a 14 anni di carcere in sentenza definitiva, ultimo grado di giudizio. Allora, si dice che questo è un tentativo da parte di Nordio di accaparrarsi voti e simpatie, ma insomma, cosa ne pensa Daniele Calosi su una vicenda complicata, perché insomma comunque questa persona era esasperata anche dai continui furti nella sua gioielleria e ha reagito in quella maniera? Sono in tanti a simpatizzare con lui.
2: Intanto non siamo nel Far West, le immagini sono chiare, e tanto che la magistratura ha condannato questa persona nei tre gradi di giudizio previsti alla nostra Costituzione ed è colpevole per omicidio, e quando rincorri uno e gli spari mi pare evidente che quello è successo. Ma detto questo, che cosa sta facendo il governo? Ma io ho un modestissimo punto di vista. Loro stanno provando a piegare la Costituzione da un punto di vista di campagna elettorale. Del resto loro sanno benissimo come funziona la Costituzione, pur non riconoscendosi in essa, perché non ci giriamo intorno. I valori a cui fa riferimento questo governo non sono valori che noi ritroviamo nella Costituzione, che hanno garantito e che avevano fatto i nostri padri costituenti e madri costituenti. E quindi fanno una forzatura per provare anche a mettere un po' sotto ricatto il Quirinale. Vorrei dire che è stata approvata una legge elettorale, ora alla Camera deve passare al Senato, dove non sappiamo quello che potrà succedere anche rispetto alla costituzionalità, e loro sono molto preoccupati. Ma anche il premierato, cioè è un premierato ammuffato quello della...
1: Qual è il nesso però tra la richiesta di grazia o addirittura di candidare il gioielliere in questione e...
2: Attacco al Presidente della Repubblica, per me.
1: Per
2: me è un attacco al Presidente della Repubblica, chiaramente. Un attacco del Presidente della Repubblica sui valori costituzionali fatto da persone che comunque poi non si riconoscono nei valori della Costituzione.
1: Oh, naturalmente queste sono le opinioni di Daniele Calosi, poi naturalmente ci sono opinioni diverse chiaramente, e quindi noi lo diciamo. Per chi volesse farci sapere le proprie opinioni, il nostro WhatsApp è sempre aperto: 348 222 72 94. Daniele Calosi, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia.
2: Grazie a voi,
1: è stato con noi, e quindi a risentirci, a presto.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: con el prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce, Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte. Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

0: sono verità. E questa è la via.
1: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia.